0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Allora, buongiorno.
1: Eccoci.
0: Buongiorno a tutti, Adriana. Oggi scegliamola la canzone Compass dell'estate.
1: La canzone
0: me l'ha scritto Anna Chiara.
1: Compass, non so, insomma, in quale ambito possa essere relegato.
0: Non so, però
1: non lo sappiamo. Allora, Pippo Pelo presente, buongiorno.
0: Molto presente,
1: Adriana,
0: a me stesso,
1: Petro,
0: tra l'altro.
1: Eccomi qua, c'è Pica, c'è Anna Chiara, c'è, non vedo, Giuseppe D'Amelia nella regia video, in diretta su Radio Kiss Kiss e in diretta

0: contatti precedenti attraverso le canzoni che suoneranno
1: sì.
0: per la alla radio, che suoneranno sulle tue piattaforme, insomma quello che vuoi, però lì che si racchiudono e lì proprio nella canzone che si racchiudono tanti bei ricordi, eh?
1: E soprattutto i momenti. Hai vissuto un momento bello? Sicuramente ci sarà una canzone a supporto. Magari sei su un lido, passano quel pezzo, tu stai vivendo un momento bello o un momento di spensieratezza, ma anche qualche attimo, e quella canzone sarà la canzone della tua estate. Diciamo che gli psicologi della musica lo chiamano effetto nostalgia estiva, cioè esistono canzoni capaci di riattivare istantaneamente i ricordi nel nostro cervello. Basta sentire le prime tre note di un pezzo per avvertire sulla pelle l'odore della crema solare, il sapore del falò in spiaggia e la brezza marina.
0: La brezza?
1: Era solo per dire brezza.
0: Esattamente.
1: Anche se siamo bloccati nel traffico del lunedì mattina, quindi la musica che ci fa stare bene, che ci ricorda un momento bello dell'estate.
0: Allora, io non vedo l'ora di risentire la brezza e anche l'odore dei solari che si...
1: Ieri hai utilizzato la crema solare?
0: Ieri ho utilizzato la crema solare, proprio ho fatto la doccia, perché adesso so di sapone della di bagnoschiuma.
1: Ah,
0: ma
1: sai
0: non
1: di
0: so.
1: Bagnoschiuma?
0: Esattamente. Di cosa dovrei sapere, scusa?
1: Beh, il bagnoschiuma non è che sai di bagnoschiuma.
0: No, il mio rimane addosso un po' di ore.
1: Un attimo solo, verifica.
0: Verifica.
2: Cos'è, jojoba?
1: Credo di sì.
0: È un po' di jojoba.
1: È un po'
0: sì.
1: di jojoba. Poi c'è una novità, vedo qualche, diciamo, particolare
0: qualche
1: estetico.
0: Pelo ho tolto i peli.
1: Sì, sì. Ha fatto
0: braccia.
1: Delle cure estetiche nel weekend.
0: Sì, sì, sì. sì. Allora, no, perché è diventata una foresta sul braccio.
1: Devo dire?
0: Sì.
1: Molto, molto meglio, meglio così.
2: Sta facendo il glow up.
1: Sta facendo un glow up.
0: Va
1: sì,
0: bene,
1: sì, vero.
0: Allora, sento questo odore e questo odore me lo fa venire in mente una vacanza nel Salento, per me. Mm-hmm. Indimenticabile.

0: La vostra canzone dell'estate, la mia, o di un'estate bella che vi fa vibrare,
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: cuore.
1: Sì. Io ne ho tante, ovviamente poi le citerò, ma questa è una di quelle tra le canzoni, diciamo, dell'ultima epoca, uh-huh, che mi fanno venire in mente tanti bei ricordi di un'estate. A te?
0: Invece a me la canzone dell'estate in generale, quando si pensa all'estate, per me non si può non pensare a questo.

0: Diteci qual è la vostra canzone dell'estate, soprattutto quella che vi rimanda a un'estate precedente e che vi fa ricordare tante belle cose, fa venire in mente tante belle cose. Pica oggi è prontissimo, l'ho trovato qui con una voglia di fare,
1: sì, sì,
0: ma veramente con una voglia di fare, soprattutto con una camicia orrenda, quindi io direi di partire immediatamente con le vostre canzoni delle estati. 347 490 0042, abbinate i messaggi vocali alla canzone e noi ve le facciamo sentire molto volentieri.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Nere, che non c'è tempo, non c'è spazio, mai nessuno capirà.
1: Vabbè, questa canzone è meravigliosa. Tiziano Ferro è in tour, qualcuno ha voluto fare il maligno dicendo che non fosse proprio in gran forma, invece
0: ma
1: no,
0: vabbè,
1: sta bene, sta facendo il tour, è tutto sold out.
0: Mamma,
4: ripenserai

0: Ma vanno ancora a scuola oggi i ragazzi?
1: No, no, almeno le scuole statali no. Chiuse,
0: no,
1: finite.
0: In tutta Italia, ma non mi risulta.
1: Le scuole statali sono finite, sono chiuse e poi ci sono le scuole private e poi ci sono gli esami, no?
2: Però le materne sono aperte. Le materne,
1: le materne sono aperte.
0: Adesso che anche le scuole statali superiori ancora vanno sta settimana in alcune regioni. Comunque, boh, fateci sapere se andate a scuola o meno.
1: Venerdì 5 dovrebbe essere stato l'ultimo giorno.
0: 347-490-0042 il numero che vi serve per canticchiare le canzoni che vi fanno venire in mente le vostre estati, no? Le storie delle vostre estati. Molti stanno scrivendo anche per conoscere, diciamo, il prezzo della mia t-shirt. Mm-hmm. La vorrebbero. Se volete la t-shirt che indosso, andate sullo shop di Kiss Kiss, quindi su kisskiss.it c'è lo shop, c'è tutto il merchandising che celebra i 50 anni, perché come mm-hmm. vedete qua, no? C'è il 50 che
1: sì.
0: celebra appunto un anniversario importante, il 50° anniversario dalla nascita di Radio Kiss Kiss, che è appunto il 2026.
1: Quindi kisskiss.it, sezione shop, e potrete avere anche voi la t-shirt che indossa stamattina Pippo, ma comunque ci sono tanti colori diversi.
0: Allora in Piemonte andiamo fino al 10 giugno, sì, ci sono un sacco di scuole aperte, qua in Abruzzo le superiori chiudono domani.
1: Le superiori,
0: poi
1: sì,
0: buongiorno
1: sì,
0: a Lecce,
1: sì.
0: si va ancora a scuola fino a domani, ci sono mm-hmm. tante, vedi qua, anche in Piemonte finiscono il 10, eccetera,
1: va bene,
0: eccetera.
1: In qualche
0: grazie.
1: Regione si va ancora a scuola, l'ultima campanella suonerà tra qualche giorno.
0: Vai.
1: Andiamo da Annalisa. Buongiorno Annalisa.
3: Buongiorno, ciao.
1: Ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Tu sei originaria di Palermo, ma vivi ad Amsterdam. In questo momento sei lì, sì. vero?
3: Sì, sì, esattamente.
1: Ok.
0: Allora Annalisa, qual è la canzone e quale estate ti viene in mente con quella canzone?
3: Ce ne sono tante, però c'è una canzone che è Bonito di Jarabe de Palo.
0: Bonito.
3: In generale mi piacciono le sue canzoni, sì. Sì, bellissimo.
0: Questo pezzo di che anno era, Pica?
2: 2003.
3: Però mi ha accompagnato tante estati andando in motorino in spiaggia con gli amici.
1: Quindi ti viene in mente spiaggia. Il motorino in spiaggia con gli amici con questo pezzo.
0: Il vento nei capelli, il vento nei capelli che fuoriescono dal casco, no?
3: Sì,
0: bello.
3: Sì.
0: Bellissimo, bellissimo ricordo. Mentre dove eri? Sul lungomare? Su quale quali spiagge bagnavano le tue membra?
3: Stavo andando, mi pare, a Isola delle Femmine.
0: A Isola delle Femmine, a Palermo, che bello. E suonava sta canzone?
3: Sì.
0: Bonito? Pica, te l'ha fatta suonare.
3: Sì.
0: È stitico anche nel far ascoltare le canzoni. 3 secondi, che cavolo!
3: Parece bonito.
4: Mamma bella. Pippo, che palle che sei.
0: No, che palle che sei tu.
1: Cominciamo,
0: Mica.
1: Facciamoci il segno della croce che è lunedì. Eh? Bello,
0: brava.
1: Però vedi che la musica è un po' una macchina del tempo che non costa nulla.
0: Vedi.
1: Cioè, tu sei tornata
3: sì,
1: subito indietro in quell'estate.
3: Sì, immediatamente. Appena avete detto canzone dell'estate, proprio lampadina nel cervello.
0: Vedi, beh, mi fa molto piacere perché ti abbiamo restituito insomma un po' di ricordi che vanno sempre bene e fanno sempre bene al cuore. Allora grazie mille Annalisa, in bocca al lupo
3: grazie.
0: Per tutto, continua a seguirci sempre, mi raccomando.
3: Sì, ogni mattina
0: kiss, grazie,
1: kiss a te,
0: baci ciao, kiss a
1: ciao.
0: Te
1: ciao
5: bonito. Todo me parece bonito.
0: Ah, questa era il
4: ciao Pippo, ciao Adriana, ma
1: ciao,
4: che bello argomento questa mattina.
1: Ti piace?
4: Fantastico. La canzone dell'estate ne ho tantissime, però quella che è così mi è venuta all'improvviso e me la ricorda mm-hmm. l'estate bella è Magnolia dei Negrita.
0: Magnolia dei Negrita,
1: eccola.
0: Bella.
1: Per

0: Fango e Neve impazzirò, i Negrita che sono anche il gruppo preferito dalle sorelle di Torino.
1: Mamma mia,
0: le protagoniste femminili di questo programma che si chiama Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Ricordate che oggi ascoltiamo le canzoni che ci ricordano le estati, quindi se vi viene in mente un'estate relativa a una canzone, a una canzone relativa all'estate, pertanto è la stessa cosa, mandateci un WhatsApp al 347 490 0042, possibilmente audio, noi ve la facciamo sentire.
1: E questo pezzo che sta arrivando probabilmente per molti sarà il pezzo dell'estate 2026, Gordo con Loco Loco.
2: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella,

0: tra Loco Loco che abbiamo sentito prima e questa canzone. Sono due pezzi che secondo me tra qualche anno ricorderemo per essere stati protagonisti dell'estate 2026.
1: Quest'anno ne abbiamo di pezzi secondo me memorabili, cioè che saranno ricordati come quelli dell'estate 2026.
0: Anche Bossa Nostra di Gaia, per
1: Bossa
0: esempio.
1: Nostra di Gaia, poi abbiamo
0: Bossa Nostra, bella.
1: The Bausa con Magnetic.
0: Sì, anche
1: Another Talk to You. La testa gira di
0: pure le palle,
1: Fede Palma.
0: Voglia, sì. Con Pica stamattina proprio a mille. Va bene, va. Allora, vi stiamo chiedendo le canzoni dell'estate per legare a queste dei ricordi. Ovviamente ognuno di noi ne ha, cioè tutte le persone un po' più adulte che stanno ascoltando la radio, diciamo dai 23-24 anni in su, hanno già ricordi delle estati precedenti con le canzoni.
1: Lo sai che cosa sappiamo? Che dai 15 ai 22 anni sono quelle le canzoni che ci restano particolarmente impresse. Quindi non è un caso se di canzoni belle ce ne sono sempre state ogni anno, ogni estate, ma andiamo parecchio indietro nel tempo.
0: È vero,
1: proprio
0: vai.
1: In quello spazio che va tra i 15 e i 22
0: perché
1: anni.
0: Perché quella è l'età in cui l'ormone, diciamo,
1: ma
0: andava
1: anche della
0: mille.
1: Spensieratezza assoluta.
0: E
1: no?
0: L'ormone era legato molto alle canzoni, Adriana
1: certo.
0: Aveva un ormone così gigantesco.
1: Ma
0: a
1: ce l'ho ancora
0: anni.
1: Pippo l'ormone grande.
0: Ce l'ha ancora così grande?
1: Sì.
0: E questo ormone è legato a una serie di canzoni importanti.
1: A voglia. Allora sentiamo un po' cosa ci dicono e ci raccontano
2: allora,
1: i nostri ascoltatori.
2: Un ricordo che ho stampato in mente, non mi ricordo l'estate. Però fate voi, la canzone era quella di Ivana Spagna, Lo Sad Lady.
0: Lady.
1: Va bene, abbiamo capito qual è la canzone.
0: La canzone era Lo Sad Lady, era Easy Lady di Spagna.

0: Ciao Pippo, ciao. Sono Ilde da Malgrate, direzione Sovicco.
1: Malgrate
0: la mia canzone del cuore che mi ricorda l'estate, l'avventura e basterà un pieno per andare lontano.
1: Ma chi sarà, ricordo?
2: Aspetta, qual è?
0: Basterà.
1: Ma chi è sta canzone?
2: No, non la conosciamo.
1: No, Ilde, non te la mettiamo che la conosci solo
2: no,
1: tu.
2: No, non abbiamo capito qual è la canzone in questione.
1: Non ci ricorda nessuna estate a noi sta canzone.
2: Ma niente, ma neanche l'altro periodo del...
3: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Niente, da sempre, per sempre, la mia canzone dell'estate sarà Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti e mi ricorda la mia adolescenza e il mio primo amore.
2: Ti sposerò
1: perché? Che quando imitavamo Ramazzotti bisognava mettere le dita sul naso.
2: Sì,
1: esatto.
2: Sì. Ce l'abbiamo?

0: grande.
1: Ce l'avevi l'ormone nell'88. Eri già bello ormonato, no?
2: Sì.
3: Buongiorno Pippo. Sentiamo. E buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Per me non ci sono dubbi, la canzone per l'estate era Gli innamorati di Umberto Tozzi.
2: Ah, bellissima. Gli innamorati di Umberto Tozzi, bellissima canzone. Che tra l'altro lui ha cantato tante volte al tour della scorsa di questi tempi.
1: Che dice
2: di essere l'ultimo, un po' come quelli di Claudio Baglioni, che sono gli ultimi tour da 20 anni, diciamo. E anche Tozzi è partito con questo The Final Tour.
1: Anzi,
2: che sta durando un'eternità.
1: Facciamo un in bocca al lupo a Claudio Baglioni, che ha dovuto sospendere il tour.
2: Ma tornerà, ovviamente.
1: Gli facciamo un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione. Allora, vi stiamo chiedendo quali sono o qual è la canzone in assoluto che vi fa venire in mente l'estate, la vostra estate, legata, che ne so, ad un flirt, ad un momento felice, ad un periodo, anche alle nuove amicizie, ad una località di mare. E quindi segnalateci la canzone che secondo voi è la più bella della vostra estate.
2: Noi ve le facciamo ascoltare con molto, molto piacere, e ci vengono in mente anche a noi tanti ricordi che riaffiorano grazie alle vostre canzoni del cuore dell'estate, no?
1: Senti Emanuele cosa ci segnala. Ragazzi, per me l'estate arriva con Felicità puttana. Eccola!
2: Questa era l'estate.
1: I giornalisti.

0: Ricordiamo che Adriana in quella estate ebbe, diciamo, un momento ormonale importante.
1: Ma questa è recentissima.
0: Un momento ormonale importante, tanto da innamorarsi di Tommaso Paradiso, che per lei da quel momento è diventato Tommy. Lo ricordiamo.
2: Tommy Paradise.
0: Un ormone tanto proprio, enorme, gigantesco, grandissimo.
1: Non è più il mio tipo, non mi piace.
0: Andiamo avanti.
3: La canzone che mi ricorda l'estate è quella di Giuni Russo.
1: Andiamo parecchio
3: diceva,
1: indietro.
3: Voglio andare ad Alghero
0: in compagnia di uno straniero.
3: Bella. Ogni volta che vado in Sardegna mi ricordo sempre quella canzone lì.
0: Mia madre non lo deve sapere. Grande Salvatore, bravo.

0: bella, grande Johnny Russo, che mi commuove sempre di sentire, lo sai?
1: Ah sì?
0: Mi manca tanto questo.
1: Ti fa proprio l'effetto nostalgia.
0: Era un'artista straordinaria, durata troppo poco purtroppo. Bravissima Johnny Russo, Johnny che Russo. Salutiamo e abbracciamo ovunque sia nell'etere. Magari insomma sa che facciamo ascoltare ancora ogni tanto le sue canzoni con grande piacere.
1: Queste sono canzoni proprio manifesto. Allora sono le 7:31, continuiamo la carrellata dei vostri frame dell'estate del cuore attraverso la musica. Questa è di Shaggy, Hey Sexy Lady.

0: mi schilla la testa, gira.
1: Bello,
0: Adriana,
1: questo pezzo.
0: Questo lunedì iniziamo con una bella novità.
1: Esatto, esatto.
0: Si approfondiamo un po' grazie ai nostri amici del meteo.it che diciamo ci daranno un po' di segreti della meteorologia mondiale, no? Un po' di cose che dobbiamo sapere, visto che tutti parlano di quest'estate che sarà un'estate roventa, ma rovente.
1: Sì, sì.
0: Roventa è un marchio.
1: Rovente, c'è molto caldo, sarà un'estate torrida.
0: E beh, ragazzi, mi è venuto pensando alla doppia V. Non sto scherzando.
1: Rovente.
0: Un'estate rovente, però per il momento dicevamo che noi stiamo ancora molto bene la sera. Faceva un bellissimo fresco. Ieri sera ci voleva, non si poteva stare all'aperto, faceva proprio fresco.
1: Si stava ancora bene.
0: Molto, molto bene. E diciamo che questa estate potrebbe essere un'estate molto, molto calda, ma scopriamo un po' di segreti più importanti, no?
1: Diciamo che c'è una cosa che ancora nessuno vi sta dicendo: i mari italiani stanno diventando sempre più tropicali, con vere e proprie ondate di calore marino. Adesso vi faccio una domanda e ovviamente vi do tre opzioni. Al 347-490-0042, ovviamente attraverso un messaggio vocale, ci dite quale delle tre opzioni che sto per darvi è quella giusta. Quindi, la temperatura, qual è la temperatura record dell'acqua mai raggiunta lungo le nostre coste?
0: Le coste italiane, ricordiamo.
1: Esatto. 26,5 gradi centigradi, 40,8 o 30,2 gradi centigradi. Ripeto, 26,5, 40,8 o 30,2.
0: Grazie.
1: Questa è la temperatura record mai raggiunta dall'acqua lungo le nostre coste. 347-490-0042.
0: Poi scatenatevi quei messaggi e poi grazie agli amici del meteo.it scopriremo, insomma, questa notizia molto interessante che ci fa riflettere anche tantissimo.
1: Radio Kiss Kiss, arrivano i Måneskin.

0: Model su Radio Kiss Kiss, canzone del 2022 che abbiamo riascoltato con immenso piacere qui questa mattina mentre arrivavano tanti messaggi, Adriana, dei nostri ascoltatori.
1: La domanda era: qual è la temperatura record dell'acqua mai raggiunta lungo le nostre coste? 26,5 gradi centigradi, 40,8 oppure 30,2? Sentiamo.
2: La temperatura massima è 26,5, la A.
0: Mette okay. La A, va bene, vediamo se è la A, poi capiremo.
1: Sentiamo ancora.
3: 26.2.
1: Era 26.5, però ok, non era questa.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Secondo noi è 40.8.
0: Mamma
4: Siamo
0: mia.
4: Simone, Andrea e Valentina. Ciao.
0: Ma a 40 gradi il pesce si cuoce forse.
1: Forse un po' troppo.
0: Così l'orata la troviamo già fatta al forno, in acqua pazza, diciamo. L'orata al sale.
1: Praticamente.
0: Sì, va bene.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Io dico 30,2.
0: 30,2 potrebbe essere come
1: sentiamo
0: no? Qualcun altro, attenzione, perché
5: buongiorno Radio Kiss Kiss, Benedetto da Palermo.
1: Ciao Benedetto.
5: La temperatura record per me è quella di 30 gradi registrata.
0: Sì, il record storico ufficiale per la temperatura massima mai registrata del mare in Italia, misurato strumentalmente da stazioni fisse, di 30,2 attraverso la sua rete, fonte che è CNR Ismar, uh-huh, ha stabilito che quella è la temperatura record che il mare italiano abbia mai raggiunto. È successo sull'Adriatico, Adriana, giusto?
1: Sì, esatto, quindi la risposta esatta è 30,2 gradi centigradi. Mare Adriatico, questi sono i dettagli del record, davanti alla costa del Lido delle Nazioni, una delle perle dei Lidi di Comacchio, provincia di Ferrara in Emilia. La data, abbiamo anche la data, che è il 6 agosto 2017, durante una prolungata intensa ondata di calore.
0: Sì,
1: che c'è stata in quell'anno, in quell'estate.
0: Per chi ricorda bene questi dati, io li ricordo, quell'estate fu davvero rovente in tutta Italia, mm-hmm, il mare raggiunse una temperatura record. E che abbiamo scherzato poco fa dicendo che i pesci a 40 gradi rischiavano di uscirne cotti, ma credo che anche a 30 più o meno, diciamo, abbiano vissuto male quel
1: beh,
0: momento,
1: certo,
0: i pesci che sono nel mare Adriatico, che appunto a 3 metri di profondità, entro i 3 metri di profondità, aveva raggiunto questo tipo di temperature veramente impressionanti.
1: Comunque bravi i nostri amici che si sono cimentati nelle risposte, molte erano le risposte esatte. Abbiamo davanti allora un'estate calda, lo confermano i dati del meteo.it, non solo in città ma anche al mare. Quindi oramai non viviamo più nell'Italia mediterranea di una volta, ma lo sappiamo, no? Nella nuova Italia caraibica.
0: E se volete sapere tutte le notizie, scaricate l'app del meteo.it, dove il fa la differenza.
1: E intanto sono le 7:49, questa mattina siamo partiti alle 7 come al solito, chiedendovi qual è in assoluto la canzone della vostra estate, cioè qual è il pezzo, ce lo menzionate e noi cerchiamo di farvelo anche ascoltare, vi facciamo ascoltare i piccoli frame delle canzoni proprio manifesto di tutte le estati.
0: Lionel Rich è stato un artista che ci ha, mm-hmm, accompagnato per tante estati un po' ovunque nel mondo. Questa canzone meravigliosa è del 1983 e, mm-hmm, suona come History Kiss su Radio Kiss Kiss e si intitola All Night Long.

0: A Napoli conosciuta come il nylon, questa canzone, ovvero Nylon, oh nylon. Ed era All Night Long di Lionel Richie.
1: Bello questi History Kiss, tra pochissimo arriva nuovamente Umberto Aprea ad aggiornare la nostra attualità.

0: radio meravigliosa che si chiama appunto Radio Kiss Kiss, e io la porto proprio in petto questa mattina, Adriana, vedi? Porto
1: sì,
0: qua,
1: sì.
0: Radio Kiss Kiss.
1: Celebrando grazie. I 50 anni di
0: I
1: Radio
0: 50
1: Kiss
0: anni,
1: Kiss.
0: Celebrating 50 uh-huh. anni di Radio Kiss Kiss. Siamo molto orgogliosi anche dello shop di Radio Kiss Kiss, dove potete trovare questa t-shirt e tante altre cose belle che celebrano i nostri 50 anni.
1: Tra un po' carrellata dei vostri messaggi rispetto alla vostra musica dell'estate. Radio Kiss Kiss. Qual è la canzone rappresentativa, no, dell'estate, anche di un momento vissuto, pure qualche mese fa, Attenzione, non vogliamo fare una puntata solo nostalgia, ma una canzone che vi è piaciuta talmente tanto in quel periodo di tempo che va, che ne so, da maggio a settembre, ottobre,
0: e che poi riascoltandola vi fa riaffiorare tutti i ricordi che, diciamo, a quell'estate rimandano con momenti indimenticabili. Sentiamo qualche messaggio.
1: Abbiamo Luca da Milano.
0: Ciao,
1: no, Luca.
0: Sentiamo direttamente un ascoltatore.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo, ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, come stai?
2: Bene, bene, grazie. Voi allora. Sento tutte le mattine, state benissimo, quindi è un
1: grazie,
2: piacere.
1: Grazie, grazie mille.
2: Voi.
0: Grazie Luca, tu sei un ascoltatore fedele?
2: Assolutamente sì.
0: Sì,
2: assolutamente
0: vediamo, sì. Una domanda difficilissima.
2: Sentiamo.
0: Allora, come mi chiamo?
2: Ho detto ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ah, già, scusami, no, vabbè, è una cosa. In genere, da che ora ci ascolti?
2: Io vi ascolto quando vado in ufficio, quindi normalmente quando iniziate la trasmissione fino a circa le 8, 8 e un quarto.
0: Quindi dalle 7 alle 8 e un quarto, va bene?
2: Più sì, o meno,
0: va
2: più
0: bene.
2: O meno sì.
0: Esatto. Non sbagliare mai, non cambiare mai abitudini, mi raccomando.
2: Assolutamente.
1: Perfetto. Però Luca, quando stamattina abbiamo fatto la domanda qual è la canzone che vi riporta immediatamente ad una delle estate più belle della vostra vita, tu non hai avuto dubbi.
2: Assolutamente, nessun dubbio. Figli delle stelle.
1: Figli delle stelle.

0: delle estati di quando ero ragazzo, quindi
1: erano belle perché erano spensierate, i primi flirt. Ti è venuto in mente anche qualche ragazzina del tempo?
0: Ma in realtà io sono fidanzato da quando avevo 17 anni, quindi...
2: Ah, vedi? Quindi questa canzone era la colonna sonora anche del tuo amore.
0: Assolutamente,
2: vedi?
0: Sì,
2: bello.
0: Sì.
1: Questa canzone è del 1977.
2: 77. Sì. Tu quanti anni avevi nel 77?
0: Nel 77 avevo... 14 anni,
2: perfetto. Sei del 64, quindi.
0: Esatto. Sì.
2: Perfetto, va bene.
1: Luca, allora, grazie per avercelo raccontato, grazie per aver condiviso con noi questo pezzo che è meraviglioso.
0: Un bacio a voi, un bacio a Radio Cristina.
2: Un grande abbraccio, ciao, grazie ciao. Luca, grazie. Adriana, hai notato che era nell'età che abbiamo citato prima?
1: Sì, l'abbiamo detto.
2: Più
1: perché...
2: o meno, sì, 13 anni, però andava dai 15, ma già a 13 anni, poi dipende anche dall'ormone che avevi. Tu che ce l'avevi già enorme a 13 anni, l'ormone...
1: No, però è dai 15 che...
2: Ho capito, che... però tu mi hai detto che a 13 anni già eri...
1: Sì.
2: Era già importante l'ormone
1: sempre
2: di Adriana.
1: Sempre una ragazza molto ormonata, diciamo.
2: Sì,
1: perché lo studio neuroscientifico ha dimostrato che le canzoni ascoltate tra i 15 e i 22 anni rimangono legate alla nostra memoria emotiva in modo indissolubile.
3: Brava!
1: È il periodo in cui le emozioni sono più vivide, ecco perché i tormentoni della nostra giovinezza ci sembreranno sempre i migliori in assoluto. Ed è quello che succede.
4: Buongiorno, sono Ettore da Villanova del Battista. Il mio brano dell'estate è Simply the Best.
2: Simply the Best di Tina Turner. You're simply the best. L'hai mai vista Tina Turner cantare dal vivo?
1: No, dal vivo non l'ho mai vista.
2: Io l'ho vista.
1: No,
2: a
1: ho
2: Cava
1: visto
2: dei Tirreni,
1: i video dei suoi live.
2: Allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni.
1: E lei quanti anni aveva?
2: Concerto meraviglioso. Non aveva
1: era
2: oltre 60 anni.
1: Ok.

0: appunto lega un ricordo dell'estate a questa canzone The Best di Tina Turner. Mm-hmm. Poi l'estate è anche la stagione dei concerti, no?
1: Certo,
0: ieri sera
1: della musica dal vivo.
0: Cremonini ha riempito il Foro Italico a Roma e c'erano decine e decine di migliaia di persone. Poi c'è stato anche Liberato qui
1: Liberato
0: a Napoli questo weekend
1: allo stadio Maradona,
0: che ha fatto veramente proselita. E poi c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi, con migliaia di persone che scendono nelle piazze italiane. Il primo è stato a Torino, sabato prossimo saremo a Baia.
1: Questa
0: Domizia
1: è la settimana che ci vedrà poi andare a Baia e quindi ci incontreremo sia venerdì che sabato sera a Baia Domizia.
2: Bella d'estate.

0: tali come intendevo Circo Massimo poco fa, ovviamente.
1: Ah,
0: sai,
1: per Cesare Cremonini.
0: È un lapsus, diciamo. Mm-hmm. Però pensavo al Foro Italico per un altro motivo. Però era il Circo Massimo, il concerto di Cremonini, ovviamente.
1: Questa canzone è bellissima, ha fatto venire i brividi a tanti ascoltatori. Bella d'estate, appunto, di Mango. Canzone intensa e veramente anche a tratti struggente.
0: Molto,
1: no? Ci
0: struggente.
1: Fa commuovere.
0: A me mi ha strutto un po'. Andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together.
0: Bella anche questa canzone.
1: A proposito di estate, anche questo potrebbe essere in assoluto uno dei pezzi dell'estate, no?
0: E ci ricorda l'estate 1993. Questi ragazzi si chiamavano The Beloved e la canzone portò veramente un'aria nuova nella musica anche in Italia. Era Sweet Harmony, pezzo bellissimo che è stato cantato da qualcuno sotto la doccia questa mattina.
1: E grazie a tutti voi che canticchiate le nostre appuntamenti con le canzoni. Yes.

0: con Sweet Harmony su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno e un saluto a Carmen e Roberta di Ravello in Costiera Amalfitana. A proposito delle estati che stiamo ricordando, la Costiera Amalfitana è stata anche colonna visiva, perché noi parliamo della colonna sonora, poi ci sono le colonne visive, Adriana, dell'estate, no? Tu ti fai delle immagini.
1: Beh, certo.
0: Legate all'estate, per esempio io del Salento ho l'idea di quella spiaggia bellissima che si chiama, che è a Punta della Suina.
1: Anche Punta Prosciutto.
0: Punta Prosciutto, bellissima, uh-huh. Sì, sì, sono dei luoghi. Ho l'altro posto, aspetta, quello con la sabbia, Porto San Cesareo.
1: Porto San Cesareo, poi ovviamente parliamo anche delle Maldive,
0: Del Salento. Sì, sì, sì.
1: È una zona molto bella.
0: Di quelle immagini là, per citare alcuni luoghi, come la Riviera Romagnola, no?
1: Sì,
0: di Milano,
1: sì,
0: Marittima,
1: sì.
0: Che mi viene sempre in mente quando penso all'estate.
1: Quando pensiamo alla musica, ovviamente la collochiamo anche geograficamente rispetto al posto in cui abbiamo sentito quella canzone o per la prima volta, o quella canzone per la prima volta ci ha risvegliato, insomma, qualche emozione in particolare.
0: E quindi baci a Carmen e Roberta che vivono a Ravello, che è uno dei posti più belli del mondo, conosciuta,
1: certo,
0: in tutto il mondo. Ravello lì dove Wagner ha composto opere molto importanti. Ma torniamo a noi, cara Adriana.
1: Abbiamo Gaspare. Cara. Ciao Gaspare, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno, come stai Gaspare? Tu sei siciliano, vero?
2: Io sono siciliano, anche se ormai da tanti anni vivo al nord, come si dice.
1: Vivi a Cuneo, per essere precisi.
0: Sì. Però okay, quando ascoltavi la canzone che hai citato nel 90, eri dove?
2: Ero nella mia meravigliosa Palermo. Infatti vi ringrazio per questi ricordi che ci avete permesso di riaprire.
0: Ecco.
2: Ero giovanissimo, ero a Palermo e non posso che ricordare notti magiche.
0: Le notti

0: ieri sera l'Italia dei giovani ha vinto, eh. Grecia.
1: Voglia di vincere.
2: Questo pezzo è del 1989
0: ed era la colonna sonora di Italia 90,
2: sì,
0: il nostro campionato è del 90 il pezzo, credo, perché è la colonna sonora di Italia 90, quindi non è dell'89, credo.
2: 1989, credo, insomma siamo sulla fine del 1989, inizio anni 90.
0: No, i mondiali erano d'estate, per cui il pezzo uscì d'estate, evidentemente forse poi l'avranno scritto un po' prima, però
2: sì,
0: sicuramente
2: sì.
0: Diciamo, questa canzone ci riporta Italia 90 con l'omino tricolore, insomma, è che era il nostro simbolo. Qui a Napoli c'è un'uscita della tangenziale che si chiama Italia 90, proprio per celebrare quell'epoca lì. Comunque, tornando invece a te, ieri sera abbiamo detto dell'Italia che ha vinto, tu hai scelto questa canzone, ma anche Cobolli possiamo dire che è un vincitore morale, no? È riuscito nella finale del Roland Garros ad arrivare a 4 ore di gara con come si chiama quello che l'ha sfidato?
3: Zverev.
0: Ecco, questi nomi mi faccio fatica a pronunciare.
3: Sasha Zverev.
0: È finita appunto 3 a 2 su 5.
3: Cobolli è entrato in top 10.
0: Sì, Cobolli adesso è nella top 10 dei tennisti mondiali.
2: Tu hai seguito un po', Gaspare?
4: Assolutamente sì, ho seguito al pomeriggio la partita di Cobolli, anche le sue lacrime alla fine, anche insieme a quelle di Zverev, comunque significano uno sport, quello del tennis, che secondo me, dove comunque la voglia di partecipare è veramente bella. Comunque
2: ed è cresciuta
4: tennis,
2: sempre di più, ovviamente.
4: Sì, sì. Però se posso permettervi, io velocissimo vorrei ricordare il grandissimo e compianto Totò Schillaci. Per noi a Palermo ogni suo gol era
0: A proposito delle notti magiche che hai ricordato. Grazie
2: Gaspare.
0: Mille. Grazie. Un abbraccio. E abbiamo al telefono adesso anche
2: Mattia.
0: Ciao Mattia.
2: Buongiorno.
0: Mattia, spegni la radio, grazie mille. Ascoltaci al telefono. Mattia?
5: Eccomi.
0: Allora,
2: eccoti.
0: Mattia,
5: buongiorno.
0: La canzone che ti ricorda l'estate qual è?
5: È questo piccolo grande amore del grande

0: questa canzone? Perché i ricordi legati a questa canzone, Mattia?
1: Beh, le fidanzatine, la spiaggia, la musica, il fuoco, il mare.
2: Sei rimasto nella tua memoria fermo a quell'estate lì, è
0: questa
2: vero?
0: Canzone era il Falò, giusto? Era proprio il Falò.
1: Questa era la canzone del Falò, era
0: del
1: la Falò, canzone della notte
0: sì,
1: del 15 di agosto.
0: Della notte del 15 di agosto. Bellissimo ricordo, Mattia, grazie,
1: tempi,
0: grazie mille, grazie per avercela
1: grazie
0: ricordata. Kiss kiss a te, buona giornata.
1: Un abbraccio, ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Allora, bello perché stiamo un po' rispolverando anche i ricordi, no, di tutti gli italiani in merito all'estate. L'estate è sempre accompagnata dalla musica giusta, una che ci rimane magari particolarmente impressa. Ecco, è tornato anche Irama a proposito di pezzi da spiaggia o comunque di tormentoni, no, dell'estate, con questo che si chiama Cabana.

Kiss a te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Kiss a te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita. Nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Radio Kiss Kiss. Écoutez-moi.

0: anni, continua a vincere, ha vinto il quinto Gran Premio consecutivo, questa volta il Gran Premio di Monaco. Complimenti. Bravo Antonelli.
1: Giovanissimo, tra l'altro. Quindi,
0: bravo, bravo.
1: Complimenti a lui e in bocca al lupo per il futuro. Allora, torniamo alle canzoni, quelle che vi fanno venire in mente la vostra estate o comunque un'estate bella della vostra vita.
0: È vero, sì. E noi abbiamo ovviamente citato Antonelli adesso che ha 19 anni e abbiamo detto anche che quell'età, diciamo tra i 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anni, 22, sono l'età, diciamo, che poi restano impresse anche relativamente all'estate, no?
1: Sì, sì, ci sono i ricordi più spensierati, più vividi, insomma, di momenti particolari vissuti. Al 347-490-0042 ci state inviando anche un sacco di note vocali.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
2: Sono Maria.
1: Ciao Maria.
2: Ma l'estate sarebbe senza Righeira?
1: Hai ragione.
2: L'estate sta finendo, vamos alla playa, ragazzi.
0: Ma solo che adesso
2: mi evocano dei ricordi dell'adolescenza meravigliosi.
1: Vedi?

0: due successi uno dietro l'altro, insieme a Vamos a la Playa per due estati consecutive, diventarono, diciamo, il duo dell'estate per antonomasia, un po' come Paola e Chiara in un altro periodo, no?
1: È
0: con
1: vero.
0: Vamos a Bailar, che è stata un'altra canzone dell'estate assolutamente da ricordare.

0: grazie all'ascoltatrice che li ha ricordati. Al 347 490 0042. Abbiamo tantissimi messaggi di ricordi, prego, vai.
1: L'estate per me è legata non a una canzone, ma a tutto un album. Nord, sud, ovest, est.
2: Gli 883, ma certo.
3: Nord, sud, ovest, est.
2: Mamma che nostalgia.
0: Adriana L'Ormone qui come stava?
2: Beh, ero molto piccola.
0: Eri troppo piccola.
2: Mio padre però me li faceva sempre ascoltare in auto.
0: L'Ormone di tuo padre era mille.
2: Era mille, voglia, voglia. Oh,
0: quella è tuttora mille, pensa all'epoca. Allora, Nord, Sud, Ovest, Est era la canzone che dava il titolo a quell'album citato dall'ascoltatrice come ricordo di un'estate indimenticabile.
4: Buongiorno,
0: prego.
4: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Andrea Da Vinci. La canzone che mi ricorda la mia infanzia è quella degli Europe, The Final Countdown.
0: The Final Countdown.
4: La pelle d'oca qualche volta che.
0: Ma ti ricorda l'infanzia?
4: Radio. Buongiorno e che schifo. Va
2: bene.
0: Grazie. Non era estiva proprio, The Final Countdown. Quindi ricorda l'infanzia.
5: Il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Baci da Gabri Ostuni.
0: Bene, ricordo.

0: ricordiamo che Anna Chiara, talmente grande, aveva l'ormone all'epoca che ci viaggiava a ridosso, quindi viaggiava sull'ormone, e poi diciamo ha scritto quel testo famoso che ha avuto tantissimo successo con 4 ristampe già, Volevo farmi Giuliano San Giorgi. Prego, Anna Chiara,
1: e
0: grazie.
1: E questa era Negramaro con l'estate.
2: Ciao Pippo,
1: appunto.
2: Ciao Adriana.
1: Ciao,
2: la
1: buongiorno.
2: Mia canzone che mi ricorderà sempre l'estate è Ci vuole calma e sangue freddo.
0: Di Luca Di Risio, l'abbiamo messa qualche giorno fa.
2: Questa canzone che mi ricorderà sempre l'estate è Ci vuole calma e sangue freddo.
0: Di Luca Di Risio, l'abbiamo messa qualche giorno fa.
1: Qualche giorno fa qualcuno ce l'ha cantata sotto la doccia.

0: immagino questa calma.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Da Milano. La mia canzone dell'estate è sempre stata Believe di Cher. Mm-hmm. E quella mi fa volare proprio.
0: Ah, fa volare.

0: Questo è stato usato da Adriana mentre faceva una doccia seminuda. La doccia veniva svolta, diciamo, in un luogo a noi sconosciuto. E lei usava come colonna sonora questa canzone.
1: Ah sì, luogo mentre, sconosciuto. Perché
0: sì, mentre insaponavi, diciamo, le membra.
1: Sì, sì, l'ho fatta veramente la doccia.
0: Certo che l'hai fatta, è famosissima.
1: Nel Salento.
0: L'ha vista chiunque.
1: Però non ricordo quale fosse il pezzo legato a questo doccia.
0: Questo era questo, vabbè. Allora, va 347-490-0042. Stiamo parlando delle canzoni dell'estate, di quelle che vi ricordano le estati trascorse. E ci raccontate anche, appunto, quali ricordi avete legato a questa canzone e perché siete così legati ad essa. Grazie.
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Hey, Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: con la canzone estiva, anche qui è un titolo, diciamo, che può restare. Noi parliamo di canzoni estive oggi e questo titolo ci doveva essere nel nostro programma, no? Questa canzone sicuramente contrassegnerà l'estate,
1: ma sì,
0: 2026,
1: ma sì,
0: no?
1: Il pezzo da spiaggia, il momento dell'aperitivo al tramonto, no?
0: Assolutamente
1: sono tutte,
0: sì,
1: emozioni, sono tutti bei momenti che sicuramente saranno accompagnati dalla musica giusta. Intanto abbiamo ancora un po' di note vocali dei
0: nostri
1: ascoltatori.
0: Quanti, prego,
1: sentiamo.
0: Prego, vai.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana. La
1: ciao.
2: Mia canzone dell'estate,
1: qual
2: indimenticabile,
1: è?
2: Il mio primo viaggio a Sharm el Sheikh per i miei 18 anni,
0: Where is
2: the Love, The Black Eyed Peas.
1: Ok,

0: ricordato la sua estate legata a questa canzone e andiamo avanti.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Beh, la mia canzone dell'estate sono gli Snap, Rhythmic is the Dancing.
0: Niente.
2: Una cosa così.

0: l'estate 1992, ne azzeccarono un paio una dietro l'altra. I got the power, e poi questa canzone che era Rhythm is a Dancer, bellissima, degli Snap.
1: I magici anni 90, anche per quanto riguarda la musica dance. Molti ricordano pure, per esempio, Pippo, la maturità, no? Il momento della maturità, il primo viaggio da soli. Questi sono tutti accompagnati da pezzi precisi e della musica.
0: E poi le storie d'amore.
2: Ciao, sono Simona da Bologna.
1: Ciao Simona.
2: La mia canzone del cuore, che ricordo di un bel po' di anni fa, è I Wanna Dance with Somebody di
0: Bellissima.
2: Whitney Houston.
0: Bellissima.

0: Allora, su questa canzone dovevi sudare, Adriana. Se non eri sudata o sudato, era un problema, veramente. Perché questa era la canzone, il video.
1: E se non sudavi, ti dovevi bagnare. Dovevi bagnare appositamente.
0: Faceva molto sexy. Whitney Houston, fantastica, bellissima.
1: Che meraviglia.
0: Grazie a chi ce l'ha ricordata per la sua estate con questa canzone.
2: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Però io ricordo perfettamente l'estate 2002. Avevo 16 anni e due canzoni del cuore.
0: Raff.
2: Della stessa estate.
0: Ah, no.
2: A Sere Fede, la SketchUp.
1: Beh,
2: e
1: certo.
2: Toda di Malù.
0: Toda, okay. Di Malù.
1: Vai, sentiamo.

0: Grazie alle SketchUp, grazie ai ricordi di questa ascoltatrice. Ho citato Raff poco fa, interprete italiano di canzoni dell'estate indimenticabili.
1: Adesso arriva Daddy Yankee con Calma.

0: l'autore del pezzo.
1: Titolare del pezzo del 1992. Eccola.
0: E io che già ero a Radio Kiss Kiss mi sono ritrovato ad annunciare la canzone che dopo tanti anni ha riportato, diciamo, in auge quella canzone che era stata già un grandissimo successo. Ilenia da Torino, protagonista assoluto, assoluta del nostro programma, dice: rotolando verso sud dei Negrita, ricorda un suo viaggio in Brasile.
1: E chi se ne frega?
0: Rientra, lei che ha viaggiato il mondo, ritorna con questa canzone dei Negrita che fu un grandissimo successo, intitolata Rotolando verso sud.
1: Questa però resta una canzone meravigliosa, eh?
0: Bellissima. Di storia immobile. Era il giugno 2025, eh? Il suo 2005. Ho detto 2005.
1: Vai. Allora, continuiamo con i vostri ricordi della musica più bella della vostra estate.
2: Canzone dell'estate è Primavera, Marina Rei, fine anni 90.
0: Sì. Abbiamo fatto, diciamo, delle serate, abbiamo passato

0: ricordato questa canzone come canzone dell'estate? Assolutamente sì.
1: Pippo, Adriana, buongiorno.
2: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Salve, Beppe, la mia canzone che mi fa ricordare in modo immediato l'estate, adesso non mi subviene il titolo, ma quella di Vasco Rossi che fa "Ti voglio bene, non l'hai mica capito".
2: Ti voglio

0: E allora posso dire grazie a tutti gli ascoltatori che stamattina ci hanno proprio regalato dei sogni, veramente belli.
1: E noi vi abbiamo regalato dei piccoli frame dei vostri pezzi del cuore, ma soprattutto della vostra estate preferita.
0: Bene, su Radio Kiss Kiss si chiude un'altra puntata del Pippo Pelo Show. Siamo partiti alle 7, abbiamo fatto un viaggio attraverso le estati degli italiani con le canzoni che sono rimaste nei nostri ricordi e che hanno lasciato nei nostri cuori segnali indelebili, segni veramente profondi.
1: E questo bel viaggio musicale termina qui, sono quasi le 9, arrivano Max Giannini e Max Vitale, sono le 8:51 per l'esattezza. Noi ci diamo appuntamento a domani mattina alle 7 su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV.
0: Level 42 era il 1985 e questa è Something About You.

0: Guarda lì che precisione, sono le 5 di questo martedì 9 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e un ringraziamento alla regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Oh, sei bella pimpante stamattina.
1: Vero,
0: non sono felice.
1: Ho
0: fatto ginnastica, training, tutto, sgranchimento. Allora, voi come siete?
1: Ho dormito 2 ore, quindi sono bella pimpante.
0: Io sono ancora un po' acciaccata. Vi fate sentire per i saluti vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: C'è la sigla.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno e animo, dai, ce la possiamo fare anche in questo martedì mattina. Un saluto a quelli che si svegliano il primo mattino, quelli che sono reduci, tanti ascoltatori che sono reduci da un turno di notte. Grazie per esserci, ci ritroviamo ogni mattina presto e siamo qui a parlarci, a raccontarci e a condividere un po' le notizie d'attualità, no? Quelle che leggiamo sui giornali, sulle agenzie, ma un po' anche quelle che riguardano noi, no? Quindi vi aspettiamo per il primo pensiero del giorno, un po' della vostra attualità, mettiamola così, con un vocale, se volete farvi sentire, per dare un saluto, per dare manforte anche agli altri, no? I mattinieri.
1: Certo.
0: Dai che ce la possiamo fare anche stamattina, questo è un po' l'approccio dei mattinieri. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vorremmo sentire te che ci segui da un po', ma
1: proprio tu,
0: ma ancora non hai fatto sentire la tua voce.
1: Ma fatti sentire
0: magari proprio anche te, che sei un nuovo ascoltatore, dici: ma chi sono sti due? Fammi scoprire un po' questo programma di Kiss Kiss, i mattinieri, com'è? Oh, e siamo qui, insomma,
1: sì.
0: Pian piano ci scoprirete. Vocali, le abbiamo detto, a questo numero, la ricordi di nuovo?
1: Certo, 347 490 0042.
0: Magari sono nuovo, non ho fatto tempo a preparare, non c'ho ancora quel suono che mi è familiare del numero, va bene, ho fatto un sacco di promesse, postille, tutto. Iniziamo con i giornali in edicola questa mattina, i temi, dopo un'occhiata come sempre rapida, i temi sono le guerre, i conflitti, in particolar modo Stati Uniti, Iran e Russia, Ucraina, e poi i ballottaggi alle comunali, risultati che riportano sostanzialmente un pareggio, anche se tutte le parti esultano, come insomma è tipico, come accade spesso, vincono tutti, non perde nessuno. La Repubblica, iniziamo dal quotidiano La Repubblica, che apre anche con diciamo il risico bancario, banche, il blitz di Intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi Unipol Beeper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Queste sono dunque le aperture legate al risico bancario, un po' anche altri giornali se ne occupano. Poi c'è il conflitto tra Stati Uniti e Iran, che coinvolge anche Israele, in questo caso stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Sulla prima del Corriere della Sera, Israele Iran stop ai raid, e poi c'è questo incontro in Corea del Nord, l'omaggio di Xi Jinping a Kim Jong-un, una mossa anti-Putin. I due leader che fanno, diciamo, la foto insieme, e non so se li vedi, sembra di essere un cartone animato, ma non chiaramente per le loro fattezze, anche per come l'hanno un po', diciamo, modificata la foto, no? E insomma, comunque questo incontro tra i due leader orientali che preoccupa, secondo gli analisti, Mosca. Sulla prima della Stampa di Torino, Intesa 30 miliardi per MPS, poi la visita di Papa Leone in Spagna, Leone la risposta agli estremisti, il metodo Prevost che cattura le folle, oltre 1.200.000 persone avete visto per Prevost in Spagna, veramente una massa incredibile, oltre all'applauso al Parlamento spagnolo. Il Messaggero di Roma, Israele e Iran stop agli attacchi, Trump frena Tel Aviv e i Pasdaran. E in taglio basso anche qui si scrive di MPS che fa l'Opas di per MPS Opas di Intesa da 30,6 miliardi. Andiamo sulla prima il Fatto Quotidiano, continua la polemica sulla vicenda a colpi di stampa, no? Sulla vicenda Minetti, la ritrattazione che non ritratta, scrive il Fatto Quotidiano sul caso Minetti. Graziella non smentisce l'escort al gin tonic, ma ne dà una lettura diversa delle carte presentate al notaio, appunto, dalla massaggiatrice della Minetti, mi pare, insomma, dalla persona che si occupava delle pulizie in casa Minetti. Libero dice: le carte che inguaiano Travaglio, il documento degli avvocati americani smonta 1-1 le accuse a Minetti e Cipriani, la richiesta di risarcimento mostra da 220 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti. Eppure l'ANM scarica il quotidiano giustizialista, la grazia stima per la procuratrice che invece mette in dubbio il Fatto Quotidiano. Il Resto del Carlino, anche qui si apre con l'Intesa, 30 miliardi, o meglio per MPS il rischio diventa terremoto. E poi a centropagina c'è la fotonotizia con Yannick Sinner, che ieri è stato al San Raffaele di Milano. Mistero, Sinner scrive il resto del Carlino, ma si tratta di un check-up, un controllo dopo il malore che ha avvertito a Parigi per, mentre giocava il match a Roland Garros contro Cerundolo. Il giornale, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte dei guai, quella fattura di mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri ci fermano. Su Il Mattino di Napoli, a qui si apre con cyber, guerra ibrida e droni, così cambia la difesa italiana, il testo della riforma, appalti veloci per il riarmo e un centro antidisinformazione a giugno, tutto questo in Consiglio dei Ministri. Queste le notizie principali, c'è tanto sport, ne parliamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, perché c'è il calciomercato, c'è il valzer delle panchine. Ce ne parla tra poco la Liti con le sue bombe di mercato.

0: Ti ricordi questa canzone? 1998.
1: Eh sì, la ricordo.
0: Come volevia il tempo veloce. Ero giovane. Correvo felice nei prati sempre in quel periodo. Tu correvi felice nei prati?
1: Io
0: o
1: sì, sì. No, correvo.
0: Acchiappa la Leti. Mi vai, capito?
1: Che
0: sono effetti speciali, non ne ho altri, li uso io, capito? Li faccio in totale autonomia.
1: Vabbè. Ce la posso fare.
0: Buongiorno mattinieri, pronti? Perché c'è tanto calciomercato, visto che ieri Grosso è diventato allenatore della Fiorentina.
1: È diventato piccolo, sì.
0: No, cos'è diventato piccolo?
1: Grosso.
0: Ma che fai sta battuta, veramente? Guarda.
1: E ti devo dire, chi lo conosce Grosso?
0: Come il nuovo allenatore della Fiorentina,
1: bello.
0: L'ex campione del mondo con la nazionale, l'ultimo. Nei bei tempi di una volta che segnò il rigore decisivo contro la Francia, ti ricordi?
1: Sì.
0: Meno male, va. Si ricorda qualcosa, non so quanto sia vero. Allora, pronti perché tra poco c'è l'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri, perché, dove andate, cosa fate, tirate fuori la prima frase, il pensiero del giorno, vocali a questo numero, vai.
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno al volo a Giuseppe da Cosenza, la bottega, gli amici di Ischia che saluto, buongiorno Lucio. E poi voglio salutare il nostro amico Domenico, operatore socio sanitario, anzi operatore ecologico sanitario da Palermo. Un abbraccio a voi, grazie ai primi che ci stanno scrivendo, forza, fatevi sentire che tra poco c'è la raffica di messaggi. Allora, però, ripartiamo da quello che scrivono i giornali sportivi, e ovviamente gran parte delle notizie riportate in prima pagina riguardano un po' il mercato, ma anche Sinner, e si avvicina l'appuntamento con Wimbledon. Sapete che insomma si sono preoccupati i tifosi, in particolar modo i Carota Boys, che sono i tifosi di Sinner, per le sue condizioni di salute. 2 giorni in ospedale per lui a San Raffaele di Milano, ieri 9 ore di visite e test, oggi gli ultimi esami, si indaga sul crollo di Parigi, c'è la foto di spalla sulla prima della Gazzetta dello Sport con quello che vi ho appena raccontato. E poi si scrive di un altro giovane talento italiano, Kimi, che continua a conquistare affetto, persone e attenzione. Il campione di Formula 1, anatomia di un fenomeno, Kimi da 10, altre 5 vittorie, Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social, è un boom per lui. E la fotonotizia centropagina della Gazzetta dello Sport invece riguarda il calciomercato. Juve vai con Diaz, un po' giocando, vai con Diaz, il calciatore ex Milan che oggi è al Real Madrid, che la Juventus sta cercando di ingaggiare. L'ora dei colpi, Spalletti avrà l'attacco nuovo, tratta Brahim e vede Sorloth, il Dibu Martinez apre la porta, portiere argentino che potrebbe diventare il nuovo numero uno della Juventus, mentre Glasner vuole il Milan, no alla panchina del Feyenoord, aspetta il diavolo come Ragnik. Il Milan che ancora deve appunto decidere dei nuovi vertici del, in particolar modo della panchina, come dicevamo, no? Poi vuoi aggiungere qualcosa? Leti, so che col mercato sei ferrata.
1: Col mercato, dipende quale mercato, questo poco.
0: Questo poco,
1: dai.
0: Va bene, allora andiamo sulla prima a ricorrere allo sport. Palestra in bilico, i parametri di Oaktree non aiutano l'Inter. L'Atalanta ha alzato la valutazione del calciatore fino a 53 milioni. Dagli Stati Uniti non vogliono spingersi oltre il limite di 40. Marotta chiede alla proprietà uno sforzo ulteriore. Poi ancora calciomercato, sempre sulla prima del Corriere dello Sport. Sorloth più Colo, cantiere Spalletti, la Juve cambia faccia, Dibu Martinez o vicario invece per la porta. Roma, Greenwood sì, Mason si promette al club di Friedkin. E poi svolta Gasler, prenota il Milan, ho detto no a Feyenoord. Così dunque la notizia che riguarda, aspetta, che mi sta partendo qualcosa, non ho capito che sta succedendo. Ci siamo, aspetta.
1: Sì.
0: Perfetto, vabbè, queste le prime pagine. Mettiamo una canzone. Sto cercando di capire che mi sta succedendo stamattina, che mi partono le cose da sole.
1: E non funzionano i bottoncini?
0: No, poi iniziamo a sentire gli ascoltatori. Va bene?
1: Va bene.
0: No, non ho capito che cosa è successo, sai?
1: Non mi sono accorta di nulla.
0: Vabbè, ecco qui, mettiamo sta canzone e poi ripartiamo con tutte le vostre storie. Vedo che i tempi ci siamo, perfetto. Scusa, ho il tempo di leggere Tutto Sport, allora.
1: Vai.
0: La prima di Tutto Sport, Bremer vicario, De Zerbi ci prova, Dibu prima scelta Juve in porta, ma appunto potrebbe esserci ci sono dei calciatori usciti in casa Juventus, e poi anche qua in ansia per Yannick Sinner, esami all'ospedale a San Raffaele per capire i malori di Yannick. Mettiamo una canzone, dai, ce la possiamo fare stamattina?
1: Sì,
0: va così. Siamo asincroni a volte, siamo asincroni, non io e te, con le sedie. Buongiorno mattinieri, fatevi sentire, lo vediamo allora di sentire, ascoltare le vostre voci al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo.

0: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica. La musica più bella. La musica più bella. Buona domenica. Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
1: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: Kiss Kiss, buongiorno e animo
1: sempre
0: rinnovato entusiasmo, ce l'hai, c'è tutto, abbiamo tutti gli ingredienti e allora siamo pronti. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, se qualcuno vi chiede che radio stai sentendo, che vi divertite con sta musica, che chiacchierate, e ditelo
1: è
0: tra
1: certo
0: amici,
1: Radio Kiss Kiss
0: è Kiss Kiss. No, ci ritroviamo, l'appello dei mattinieri da tutta Italia, vi sentiamo adesso, mandate un vocale, siete subito in onda, nome, città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, questo il numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno Giacomo, come stai Giacomo?
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
2: Direzione Monte Carlo.
1: Che bello.
2: Buona giornata.
0: Per lavoro. Buongiorno sul calcio.
3: Buongiorno Max. Buongiorno Laletti.
1: Ciao.
3: Da Milano. No. Il Divo Martinez alla Juventus, no, per cortesia, questo no.
0: Perché
3: non lo sopporto.
0: Ti ferisce. Ciao, lui è argentino, probabilmente.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, saluti da Antonio da Martina Franca.
0: Forza Antonio.
4: Grazie per la bella compagnia di tutte le mattine.
1: Ma grazie a voi.
4: Vamos.
0: Senti questo vamos molto.
4: Dai, si va a produrre.
0: Forza. Bisogna produrre. Mari, buongiorno. Come stai?
5: Ciao Mari. Marinella,
1: ciao.
5: Della Sicilia orientale.
0: Che dici?
5: Catania. Oggi in direzione Santa Catania di Vitello, alza faccia. E ce la possiamo fare. Animo.
0: Buongiorno Massimo, come va da te?
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
6: Sono Massimo, il vostro carrellista, Nocera Superiore, direzione San Severino.
0: Forza, che ce la puoi fare.
6: Stamattina 19 gradi, tutto bene. Animo.
0: Roberta, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno. Ufficialmente primo giorno di vacanza per i bambini.
1: Poverina
7: mia mamma, cazzo. Una poverina proprio.
0: E viva i nonni, ragazzi, meno male per chi può averli come supporto i nonni, insomma, finisce la scuola.
1: Mi sa che abbiamo proprio finito tutte le regioni, perché ieri era Lazio che chiudeva con
0: un po' tutti ormai
1: hanno finito. C'è ancora qualcuno che
0: vabbè, ci sono le materne, sai, quelle private, ci sono iniziative per tenere i ragazzi impegnati a scuola in alcuni orari, ma insomma la scuola ufficialmente è chiusa. Buongiorno, andiamo da Nando.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao
8: Max, fare il giro della penisola sorrentina e la costiera amalfitana con la bici è una cosa indescrivibile. Voglio salutare i miei compagni di viaggio Angelo, Marco e Gianluca.
0: Mamma mia, deve essere anche bella tosta da fare. Complimenti a chi ci riesce, ragazzi. Buongiorno a Deborah.
9: Animo. Buongiorno
0: dici?
9: Max, buongiorno Leti e buongiorno a tutti i mattinieri. Sono Deborah da Prato, la Debbie, e sto andando al lavoro e supermercato, reparto freschi, e stamattina ho bisogno di questo animo più che mai, perché non ce la faccio, ho un sonno tremendo e devo arrivare alla prossima domenica dopo 10 giorni di lavoro a diritto per riposarmi un po'.
0: Capiamo.
9: Quindi di nuovo animo. A tutti, kiss kiss.
0: Forza, ce la possiamo fare, ragazzi. Buongiorno Paolo.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Paolo da Milano.
1: Ciao.
10: Sono a curare le vacche da latte, sono un veterinario. Buona giornata, animo.
1: Animo.
0: Buon lavoro, Rocco.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Stamattina vi vedo spenti. Animo.
0: Siamo stanchi.
1: Sì.
0: Dai un colpo.
11: Max, buongiorno Leti. Stamattina vi vedo spenti. Animo.
0: Siamo stanchi.
1: Sì.
0: Dai un colpetto, grazie. Un altro colpetto.

0: Ah, non ti piace l'Ibu proprio?
1: Vanno letti da Giuseppe Castellana Grotta e Bari. No, no, no, la scuola qui, almeno in Puglia, provincia di Bari, finisce ufficialmente oggi alla primaria. Quindi oggi comincia il nuovo calvario per i nonni.
0: Forza, vive i nonni. Lo diciamo prima, ragazzi, va bene. Tra poco le notizie di secondo piano, ovviamente sì, con rinnovato entusiasmo.
2: Sempre.
0: Vuoi dire altro slogan, frase fatta dei mattinieri? Che banalità.
2: Ma basta con banalità. No, no, andiamo avanti.
0: Buongiorno e animo.

0: Che finale, Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk su Radio Kiss Kiss, che entri la Letty.
1: Ecco la qui, fresca come una rosa, arriva cantando e poi si riposa. Si chiama la Letty ed è fresca come un fiore, poi tutti a pensarla per 24 ore.

0: Ti animo, animo.
1: Amici, la vedete arrivare in lontananza. È lei, la Liti. Allora, stamattina alla frangia, non dire frangetta, se no si offende. La frangia.
2: Si chiama non si chiama più frangetta, dai, è brutto. Vabbè, frangetta, cioè,
1: sti capelli tagliati in modo diverso.
2: Ma che fa dritti, ma non lo vedi?
1: È un look strano, molto più estivo, devo dire.
2: Sì.
1: Bene. Ma allora, cosa porti con te stamattina in dote?
2: Tre notizie. In dote.
1: Che dote hai?
2: Ah, guarda, non so. Comunque, stile manga, visto che faccio? Tipo, mi sembro Arale. Non so
1: molto
2: se molti.
1: Molti,
2: con gli occhiali neri, no, grandi, Arale, quella frangettone.
1: Va bene. Allora, porti tre notizie in dote, molto bene. Le notizie selezionate dalla Leti e quelle che si lasciano amabilmente.
2: A commentare.
1: Perfetto.
2: Tanto allora, ti piace sta frase.
1: No, l'attualità più leggera, per intenderci. Allora, i giochi da tavolo, ragazzi, i ricercatori dell'Università di Plymouth hanno confermato che i giochi da tavolo migliorano il benessere delle persone e li aiutano, cioè aiutano a combattere, diciamo, gli effetti negativi dello stress quotidiano. Non solo, appunto, i giochi da tavolo migliorano anche la, diciamo, le capacità sociali, no, delle persone, quelle un po' più introverse, e permettono una piacevole disintossicazione digitale. E c'è di più: il 65% di chi gioca abitualmente con carte, giochi di società, ecco, dicono che avvicinano le famiglie e gli amici, mentre il 94% concorda che giocare sia importante a qualsiasi età. Quindi, appena possibile, invece di stare lì con la testa sullo smartphone, tiriamo fuori adesso il Monopoli. Ce l'hai io. Tu, ma no, che ne so, i giochi da tavolo, dopo, le carte, perché sembra sia terapeutico, e poi perdere una partita in famiglia fa sicuramente meno male che guardare i social.
2: Comunque,
1: voglio dire, però ci si diverte.
2: Questo mi fa capire tanto, perché tu odi ogni tipo di gioco.
1: No, non è vero.
2: Ma quando mai, dai, ma che capisco tante
1: non
2: cose.
1: Non mi piacciono le carte, cioè giocare carte mi annoia, anche, ma non è, ma i giochi da tavolo mi piacciono un sacco, assolutamente.
2: Ma perché non ci giochi mai?
1: Perché non ce li ho più, se me li trovi io ci gioco, capito?
2: Va bene, promesso? Farò un video su questo.
1: Certo. Vai. Allora, parliamo dell'Italia che si prepara, secondo le statistiche, le previsioni, dunque, per il turismo 2026. Ecco, queste previsioni sono molto incoraggianti. Si attendono oltre 141 milioni di arrivi e quasi 479 milioni di presenze in tutta l'estate. Cresce anche il numero di italiani che scelgono di trascorrere le vacanze non all'estero, ma nel nostro paese. Qual è il posto italiano che vi fa sentire immediatamente in vacanza? Cioè, ce l'avete uno? No, mi faccio questa domanda. Io ormai, quando mi sento in vacanza, anche vicino casa, per esempio,
2: sì,
1: però
2: è vero.
1: Devi stare in un posto dove vedi tanti turisti, lì mi sento in vacanza. Per esempio, quando passo, noi vi parliamo della sede romana di Kiss Kiss, quando andiamo nel centro storico dove ci sono più stranieri che italiani, lì mi sento un po' in vacanza, mi seguo, mi lasso i gelati, i prodotti tipici, mi piace sentirmi lì nel centro storico della capitale, tra monumenti. Roma, come tutta l'Italia, d'altronde, è un museo a cielo aperto, quindi quando ti setta con le persone mi sento un po' in vacanza. Se volete risponderci voi dalle vostre parti quando è che vi sentite in vacanza, ci fa piacere. Però in Italia basta vedere un cartello con scritto lungomare, il cervello entra automaticamente in modalità, diciamo, anche aperitivo. Quindi la Leti che beve tanto, per esempio.
2: No, io non bevo. Che stai dicendo? No, non bevo tanto, ma mi piace tanto fare tanti aperitivi, questo sì, mi piace.
1: C'è un altro dato che riguarda appunto le vacanze, e non solo, perché insomma lo riporta Federalberghi. Dice che tra le attività più amate dagli italiani quando sono in vacanza c'è semplicemente passeggiare. Davanti persino a molte attività organizzate, ovviamente la passeggiata tra la natura è la cosa che vince su tutte.
2: Sì, lo confermo anch'io.
1: Perché la passeggiata rilassa, poi dipende quanti passi fai.
2: Ma no, secondo me più che quanti passi fai è dove li fai, quello cambia.
1: E con
2: perché
1: chi?
2: Ecco, in mezzo alla, ma anche da solo, in mezzo alla natura è meraviglioso, ti rilassa e stacchi completamente.
1: Va bene. Allora, dai, condividete con noi un po' i passatempi che vi rilassano, che vi piacciono di più. Quali sono? Vocali al nostro numero, se volete.
2: 347-490-0042.
1: E a proposito di cose estive, sta canzone è molto estiva. Di chi è la nostra novità?
2: Baby K con Tuca Macarena.
1: No, Tuca Macarena.
2: Tuca Macarena.
1: È lei. Inventato nuovo ballo.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: te?
1: Sì, vero.
0: Ma poi certo, meglio sempre la vacanza, un posto che quello che sogniamo da sempre. Ve lo auguriamo davvero di fare vacanze. E ne stiamo parlando, è venuto fuori questo argomento dalle notizie di Secondo Piano qui su Radio Kiss Kiss dei Mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme, ricordate, dalle 5 alle 7 siamo i Mattinieri di Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto qual è il posto italiano che vi fa sentire immediatamente in vacanza. Mi basta vedere il cartello Rimini, sono ancora a 300 km dal mare, ma il cervello è già in modalità piadina. Angela ce lo scrive. Saluto anche un ascoltatore che ci manda un messaggio da Como. Buongiorno,
1: sì,
0: lo sentiamo.
1: Ciao.
0: Senti, quando è che ti
2: buongiorno
0: senti in vacanza?
2: Marco, buongiorno Leti, Andrea da Como, Falegname.
0: Andrea.
2: Ma io mi sento in vacanza già solo quando vado sul lago, abitando in provincia di Como, non proprio sulla riva del lago, appena vado in città o in qualche paese sul lago, è come essere in vacanza.
0: Vedi.
2: Buona giornata a tutti.
0: Bravo, questo per dire, confermi quello che dicevamo, non è che occorre andare così lontani da casa propria, no, per sentirsi in vacanza. Lo so, la Leti, tu
1: no,
0: mai?
1: Io ad esempio mi sento in vacanza quando posso dormire, nel senso non mi sveglio più all'orario prestabilito, nel senso da lì già so che mi sento in vacanza. Tipo, mi alza alle 4 di notte, magari mi sveglia alle 8, alle 9, tutti i giorni lì sono in vacanza. Poi ovvio che ci sono anche dei posti, mare, montagna, però io già da lì mi sento in vacanza. Già che non mi devo più alzare presto.
0: L'importante è non alzarsi presto.
1: Bravissimo.
0: Dico Salento, appena sento una persona dire ciu ciu. Vedo gli ulivi, mi viene voglia di spegnere il telefono. Simona, ciu ciu. Non so cosa intende ciu ciu, poi ce lo dirà qualche salentino. Per me Cortina, anche ad agosto, aria fresca, montagne, sono per la collina Serena dalla provincia di Milano, grazie.
1: Ciao Serena.
0: Sono un tipo semplice, il primo autogrill già mi fa sentire bene.
1: Vedi?
0: Però devo, sulla 14 dice, ragazzi, quando vado in Riviera Romagnola. Silvio, ciao Silvio, grazie per il tuo messaggio. Allora, aspetta, ce la fai a leggere qualche messaggio tu?
1: Allora, a Palermo tutto l'anno siamo in vacanza. Lui è Giuseppe. Poi io mi sento in vacanza. Aspetta, no, ho perso, mi si è staccato tutto.
0: Si è staccato, ragazzi, senti in vacanza, vabbè. Allora, sì. Leggo io, per me il luogo delle vacanze è il balcone di casa dei nonni in Sicilia. Ciao ragazzi, un saluto a Antonello, grazie. Tutti gli altri li sentiamo tra poco, se ce la fai stamattina ti vedo strana.
1: Sì.
0: Vabbè, mettiamo una canzone e poi scopriamo l'agenda dei mattinieri, quali sono i segni più fortunati di oggi.
3: Sei partito.

0: Ernia con Berlino nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, è il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi. Il nostro podio, tre segni. Partiamo dalla terza posizione, occupata da...
2: dal segno dell'acquario. Un'idea originale o un'intuizione improvvisa oggi attirerà l'attenzione giusta e aprirà nuove possibilità per il futuro.
0: Bene, in seconda posizione quale segno zodiacale?
2: Il segno del cancro.
0: Ma ti sento strana, stai bene?
2: Ma no, ma sì, perché tu non ti sei reso conto che io sono caduta prima della cena. E non riuscivo a tirarmi su e cadevo in continuazione, tu non te ne sei accorto.
0: Un cartone animato sta ragazza, cioè dico, ma che stai facendo? Vabbè, ce l'ha fatta, va bene.
2: Seconda posizione, il segno del cancro. Un gesto sincero o una conversazione importante rafforzerà un legame affettivo e creerà un clima di maggiore armonia.
0: Ci sei? Sì. Niente, gli è venuta la ridarola.
2: No, non c'ho la ridarola.
0: Va bene. Prima posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del toro. Una questione economica o pratica troverà finalmente una soluzione più semplice del previsto, portando serenità e fiducia. Ci sei Max?
0: Hai finita.
2: È finito, era la prima posizione.
0: Aspettavo.
2: No, ma che cosa?
0: Vabbè, no, va così stamattina. Va bene. E allora facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno del cancro, in prima posizione il segno del toro.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Ma guardi, no.
2: Già, va bene.
0: Allora, vai. La nostra agenda. Sì. Aspetta, io rido stavolta.
2: Sì, no, ma rido anch'io, vai.
0: La nostra agenda, scopriamo questa data, sì, il 9 di giugno. Cosa ci ricorda e cosa va celebrato, grazie.
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santi Primo e Feliciano.
0: Non dobbiamo essere blasfemi, eh?
2: Ho detto Santi Primo e Feliciano.
0: No, vai.
2: Cosa ho detto?
0: No, pensavo ai santi.
2: Come
0: sempre cassi.
2: No,
0: vabbè.
2: Ma stai scherzando?
0: No, vai.
2: Allora, io non ti tiro una
0: scarpa. Ripartiamo, santi del giorno, vai.
2: Iniziamo dai santi del giorno. Santi Primo e Feliciano, poi San Massimiliano di Siracusa. Auguri, Max.
0: Ma non lo so se sono io.
2: Sì, ma ti chiami Massimiliano, giusto?
0: Sì, ma è rimasta
2: sì,
0: la mamma.
2: Quando era? Vabbè, ok, vabbè, sì, lasciamo perdere. Santa Tecla, Sant'Efrem e Beata Anna Maria Taigi.
0: Bene, vai.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1815 si concludeva il congresso di Vienna, che ridisegnò la mappa politica dell'Europa dopo le guerre napoleoniche.
0: È vero, va bene.
2: Il 9 giugno del 1934 debuttava sul grande schermo il personaggio di Paperino. In un cortometraggio La gallinella saggia. Te la ricordi?
0: Paperino, no, non me lo posso ricordare questo episodio in particolare. La gallinella saggia, però, cioè, Paperino è la rivincita dei perdenti.
2: No, Paperino
0: dei
2: è
0: secondi,
2: meraviglioso.
0: Di chi era sempre lo sfigato. Però, insomma, grande Paperino, vai.
2: Sì. Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Johnny Depp, tra i volti più popolari del cinema mondiale. L'attore compie 63 anni.
0: Bene.
2: Buon compleanno a Michael J. Fox, l'indimenticabile protagonista di Ritorno al Futuro. Compie oggi 65 anni.
3: Doc, porti, Doc.
4: Ce l'hai fatta!
3: Questa è una DeLorean.
4: Che cosa c'è? Pazienza, le sue domande avranno una risposta. Pronto a registrare?
3: Doc, ma quella tuta che
4: Non ti preoccupare, non te ne preoccupare.
3: Sì. Bene,
2: non meraviglioso. Oggi guarda, mi è venuta voglia di rivedermelo per l'ennesima, anzi
0: Ritorno al futuro. Sì. Quante volte l'avete visto, ragazzi?
2: Forse un centinaio, mi sa.
0: Sì,
2: compie oggi 45 anni Natalie Portman, una delle interpreti più apprezzate di Hollywood. Quanto mi piace, bellissima.
0: A proposito di Hollywood, vedi che domani esce il film di fantascienza di Spielberg. Non è promozione, che voglio andarla a vedere, capito? La prima.
2: E vai.
0: Ma non mi puoi far compagnia.
2: Ma per quale motivo?
0: Io ricordo che questa signora le ho fatto compagnia al peggior film della storia. Vedere il peggior film della storia, 50 sfumature di grigio, una roba
2: perché
0: brutta.
2: Perché l'ho vista al cinema?
0: Sì, al cinema ti ho accompagnato. Una roba brutta, ragazzi, da accapponarsi la pelle.
2: Ma
0: e
2: quanti
0: tu
2: anni
0: vuoi
2: fa stiamo parlando?
0: Appunto, meno male che non l'hanno rifatto.
2: Però tu non mi hai voluto accompagnare al Diavolo Veste Prada 2.
0: No,
2: allora siamo
0: pari. Lì.
2: No, come no?
0: Vabbè, comunque Spielberg c'è un nuovo film, capito? E dobbiamo vedere la prima. Vabbè, chiudiamo.
2: Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana di giugno del 1991 Riccardo Cocciante è ancora in vetta alle classifiche con la canzone che mesi prima aveva trionfato al Festival di Sanremo. Il singolo si intitola Se stiamo insieme.

0: cioè è stato il numero uno in classifica per mesi.
1: Mamma che meraviglia.
0: Dopo
1: bella,
0: aver vinto
1: bella,
0: il
1: bella.
0: Festival di quell'anno, per mesi in vetta alle classifiche, sì. Cioè questa settimana di giugno era ancora primo con questa canzone, grande Cocciante. Sì. D'altronde quando vanno i grandi cantautori a Sanremo, insomma, piccolo, non dico facile, ma le canzoni restano, non c'è poco da fare. Mi vengono in mente anche i Pooh e non solo. Va bene, ragazzi, pronti a regalarvi ancora una canzone che ha fatto la storia della musica? Andiamo ancora più indietro rispetto al 91 di Cocciante. Ritroviamo dal 1977, Bill Withers, questa è Lovely Day.

0: Giugno, sì. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Sei bella piena d'entusiasmo stamattina.
1: Ma
0: sono contento. Vabbè,
1: tanto,
0: saluto,
1: tanto.
0: Saluto la regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma. Ogni mattina, ricordate, tra le 5 e le 7 ci siamo noi mattinieri qui su Radio Kiss Kiss, pronti perché tra poco c'è l'appello. E allora da tutta Italia, chi siete? Mattinieri, perché sì, in gran parte per lavoro, ma ci raccontate un po' di voi, di cosa vi occupate. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Noi siamo pronti anche ad aggiornarvi con tutta l'attualità dopo aver letto le prime pagine dei quotidiani. Tra poco diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti dalle agenzie, ma ripartiamo dalla musica più bella. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

0: base, la canzone di Serena Brancale, Levante sì. Delia, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare, non siete soli in giro quest'ora, no. Anche perché c'è un bel sole, vabbè, vi parliamo da Roma, quindi la capitale, insomma, immaginiamo, però sereno quasi in tutta Italia. Ci sono anche degli aggiornamenti sul meteo, leggevo che è previsto l'arrivo di gran caldo, anche però di precipitazioni allo stesso tempo. Salgono le temperature e piove in alcune zone d'Italia, ma ci andiamo in dettaglio tra poco. Intanto ripartiamo in questo martedì 9 giugno dalle agenzie e poi pronti che c'è la raffica. Vi va di dirci chi siete? Siete nuovi ascoltatori? Ci avete scoperti da poco? Fate sentire la vostra voce, vorremmo sentirvi, con un saluto da tutta Italia, nome, città, di cosa vi occupate. Mattinieri svegli di buon mattino, perché questo è il numero dove mandare vocali.
1: 347 490 0042.
0: Allora, le agenzie: mentre la tregua è appesa a un filo tra Stati Uniti, Iran e Israele, Trump cerca di frenare appunto Israele e anche l'Iran, smettano immediatamente di sparare, ha detto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Oggi intanto riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni da applicare a Teheran. Invece sull'altro fronte, quello russo-ucraino, nuovi raid da parte di Mosca sull'Ucraina che hanno causato delle vittime, abbattuto dalla NATO anche un drone sulla Lettonia. Veniamo anche ai fatti di casa nostra. Ieri sono stati i voti per i ballottaggi e anche il primo turno in Sardegna per le elezioni amministrative. Pari, scrive l'ANSA, non è un giudizio mio, attenzione, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Specifico che leggevo dall'ANSA questo titolo, pari, perché poi c'è chi festeggia da un lato, bene io, chi festeggia dall'altro, no, bene io, e quindi fate voi chi ha vinto, ognuno ha le proprie tifoserie. La coppia Cipriani-Minetti invece passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla RAI per il danno alle imprese depositate a New York e per il danno alla reputazione avanzata a Roma. In totale 2 le cause intentate, che ammontano a 220 milioni per diffamazione, insomma, per motivi per aver leso l'immagine delle aziende coinvolte nell'affare Minetti. Il tennis: nuovi ultimi controlli oggi all'ospedale per Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato, no, il cammino dell'azzurro Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon. Queste le notizie principali. Stavo leggendo che, lo sapete che si avvicina un altro sciopero? 11-12 giugno, praticamente
1: sì. Weekend, quasi weekend.
0: Sì, praticamente
1: giovedì
0: e venerdì, e quindi attenzione se dovete spostarvi in quei giorni. Durerà 23 ore terminando alle 2 di venerdì, quindi tra il cavallo tra l'11 e il 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi, in particolar modo dei treni, e sta per arrivare, come dicevo, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta, diciamo, quasi mite, ma che si scatenerà da domani al centro-sud, con temperature che saliranno fino a 4 gradi più della media stagionale, per toccare i valori massimi nel Foggiano, 36 gradi sono previsti domani. Va bene, quindi queste le notizie principali. Non vediamo l'ora di sentire le vostre, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Storia e vita da mattinieri, tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Siete subito in onda in tempo reale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: No, scusa, non ho capito, più lentamente.
1: 347 490 0042.
0: Dice, vabbè, ma che vuol
1: te
0: dire?
1: Devo dire?
0: Vai, cosa?
1: Perché svegli a quest'ora? Dove state andando? Se state andando al lavoro, se state partendo per le vacanze.
0: Ah, dai, dai, dai.
2: Oh, Max, sta calmino,
0: Sono calmissimo, ragazzi. Dai, vi sentiamo subito. Ilaria, come va da te? Buongiorno.
1: Ciao, Ilaria.
3: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Ilaria, la massaggiatrice di Firenze. Mi sto preparando per partire per la Francia,
1: sì,
3: dove andrò a presentare la mia linea di creme a marchio mio, viso, mani, corpo.
0: Bocca al lupo!
1: Che bello! Brava!
0: Dai, che Aletti ti fa da testimonial, anche se le escono le squame, va bene tutto. Non
1: come
0: ti
1: mi
0: preoccupare.
1: Escono le squame?
0: Che so,
1: stai
0: con
1: dicendo?
0: La crema è sperimentale.
1: Ma quando mai? Bravissima! Cosa? Ma io non lo vorrei veramente.
0: Ma scusa, stavo dicendo, può succedere? Daniele, buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri, Daniele.
1: Ciao.
4: Della Vittoria. Max, se capita di venire qua nella nostra zona, vieni a Scoglitti. Da quando lo scorso anno hanno completato il nuovo lungomare.
0: Ma molto
4: pieno
0: volentieri.
4: Di musica, moltissima gente e turisti, meraviglioso. No,
0: grazie.
4: Guardatelo su
0: Va
4: Google.
0: Bene, ci faremo un pensiero. Andiamo da Salvo. Buongiorno Salvo.
1: Ciao Salvo.
5: Buongiorno Acqualetti. Buongiorno Tindemass. L'anima.
0: Sì.
5: L'anime.
0: No, quello, no,
1: no,
0: no, quello.
1: No.
0: Ciao, buongiorno. No. Chi è? Via.
6: Buongiorno Max. Buongiorno Leti.
0: Ciao.
1: Ciao.
6: Bergamo, un salutone.
0: Dai, sì, ce la puoi fare. Buongiorno, aspetta che c'è l'ottatico, mi si blocca tutto stamattina.
1: Mi piace Acqualeti.
0: Vabbè, adesso. Pronto?
1: Ma è il mio nome.
3: Magari da vacanza, no? Svegli presto per andare a lavorare. Due palle.
0: Dai Annalisa. Dai.
3: Ciao, un saluto da Annalisa.
1: Ciao.
3: Ischis a tutti.
1: Ischis a te.
0: Buongiorno Luca, come va da te?
7: Buongiorno Mattinieri. Ciao Max, ciao Aleti, Luca da Volta Visconti.
0: Ma che stai a fare sto rumore?
7: A Volta, direzione Sesto San Giovanni. Carico Vulcano, centro commerciale.
0: Dai, buon lavoro.
8: Buongiorno Leti, buongiorno
1: Ciao.
8: Max, sono Francesco da Roma e sto andando al lavoro.
1: Sì.
8: Oggi ultimo giorno di lavoro, stasera si parte per Olbia, raggiungo i miei amici perché questo weekend ci sono i concerti di Vasco in Sardegna, quindi
0: ragazzi,
8: buona giornata a tutti e kiss kiss.
1: Kiss kiss a te.
0: Il giubileo di Vasco è stato annunciato per il 2027, dove il Papa ha fatto il giubileo dei giovani a Tor Vergata, 500.000 persone, come ultimo, però che lo fa prima appunto con 250.000.
9: Sì. Buongiorno Max,
1: ciao.
9: Buongiorno Leti, sono Enzio di Cerignola, stamattina animo, c'è
1: animo.
9: Tanto sonno ma tanto lavoro da fare, un bellissimo sole. Chissà a tutti.
0: Dai, ce la puoi fare. Allora, dobbiamo andare.
1: Sì, sei fatta una certa.
0: Sì, vedo che sei fatta una certa. Vuoi ricordare come fare? Perché ci sono altre raffiche tra poco.
1: Certo, devono salvare questo numero 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo.

0: Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Leti, ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Beh, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, Official Car del Kiss Kiss Way 2026.
2: Kiss Kiss a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame, ho fame. Kiss Kiss a te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss Kiss.

0: Magnetic. The pausa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss della serie Gli esami non finiscono mai, la Letti, tra poco le parliamo. Però dopo aver fatto le brevi della Letti, le notizie di secondo piano, ora ci sono le brevi di Max. Sei contenta?
1: Mi piacciono.
0: Sì. Allora, ci sono un paio di storie da leggere, da raccontare ai nostri ascoltatori, più che altro per che riguardano la stretta attualità. Avete sentito di questa storia che sembra un po' uscita da un film? A Crespino, in provincia di Rovigo, qualche giorno fa un uomo di 68 anni è stato fermato dai carabinieri mentre viaggiava su un vecchio Ciao.
1: Mamma
0: senza
1: mia,
0: casco.
1: Che meraviglia!
0: Ricordate che era quello che c'aveva anche i pedali? Che c'ha anche
1: sì,
0: pedali.
1: Che quello che ogni tanto dovevi portare eventi tipo bicicletta.
0: Ciao, erano bellissimi. Comunque, durante un controllo a questo signore sono emerse delle irregolarità. Insomma, questo non c'ho la patente, vabbè, è motorino, cinquantino, certo. Ci vuole la patente e oggi sì. Vabbè, comunque niente assicurazione. Ma la sorpresa più grande è arrivato quando appunto i carabinieri hanno controllato il numero di telaio di questo Ciao. Quel motorino risultava rubato a Ferrara addirittura nel 1981.
1: No, vabbè, che meraviglia.
0: E allora, dopo ben 45 anni, grazie agli archivi dell'arma ed alcuni dettagli forniti poi dal proprietario dell'epoca, il mezzo è stato riconosciuto e sarà finalmente restituito al legittimo proprietario. Una vicenda, insomma, incredibile, perché dimostra come a volte i database funzionano,
1: Anche
0: quelli cartacei di una volta, però siamo contenti che il vecchio proprietario potrà avere il motorino di quando era ragazzino. Sono storie che commuovono, e magari con quel motorino, con quel Ciao, andava agli esami di maturità.
1: Che tu immagina la telefonata che gli hanno fatto: abbiamo ritrovato il vostro motorino.
0: Suo motorino. È suo? Era, che colore era?
1: Secondo me l'ha scambiato per uno scherzo, un qualcosa. Secondo
0: sembra
1: me
0: fosse tenuto anche piuttosto bene. Ma allora, a proposito, col motorino magari ci andavamo, ricorderete, agli esami di maturità, no, ragazzi? E a proposito di maturità, quest'anno saranno circa 500.000 gli studenti ad affrontare la nuova maturità, che torna a chiamarsi proprio così, e prenderà il via il 18 giugno. Le novità sono tante, cambiano, per esempio, cambiato il modo proprio di arrivare al diploma, no? La più importante riguarda l'orale, che diventa il momento decisivo dell'esame. Durerà tra i 40 e i 60 minuti e sarà obbligatorio parteciparvi attivamente. La cosiddetta scena muta non sarà più possibile, perché potrebbe portare direttamente alla bocciatura. Grande attenzione poi alla condotta, no?
1: Sì, infatti chi ha meno di 6 in comportamento non viene ammesso direttamente all'esame, e questo sono contenta. Mentre chi arriva sono contenta, perché guarda che la condotta è importante, a scuola, sia a superiori, medie, ovunque.
0: Sempre, va bene. Poi
1: chi arriva con un 6 però dovrà affrontare un elaborato aggiuntivo sui temi della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale. Questo cambia anche la struttura poi del colloquio, niente più collegamenti improvvisati tra materie. Te lo ricordi questa cosa?
0: Ho visto l'esame di mio figlio che faceva, però e quello non mi dispiaceva, sai, che passavi da un argomento all'altro collegando le varie materie, è perché dimostra che devi essere bravo a collegare le cose, no? A trovare i modi per trovare un filo conduttore. Va bene, comunque poi più snella anche la commissione, che passa da 7 a 5 commissari più il presidente. Il voto finale resta in centesimi e tutto il resto, insomma, poi resta quasi inalterato. Ci sono i punti bonus che scendono da 5 a 3 e i 100 e lode lo richiederà, richiederà praticamente un percorso perfetto oltre all'unanimità della commissione. Quindi in bocca al lupo ai maturandi, dal 18 giugno partono gli esami. E allora a questo punto vi chiediamo: gli esami, lanciamo l'argomento esami, però non solo quello di maturità. Se volete ci ricordate del vostro esame di maturità, ma ci sono esami nella vita, diceva il grande Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai, no? Per citare la famosa, appunto, famosa commedia di Edoardo De Filippo. In questi giorni, dunque, i ragazzi vanno alla maturità, ma noi che esame abbiamo? Quello della patente, quello del primo colloquio di lavoro, quale esame ricordiamo? L'esame del primo appuntamento, l'esame di quello di, insomma, un esame nella vita è quello di diventare genitori, no? Anche
1: quello.
0: Oppure montare un mobile comprato online senza litigare con nessuno. Ogni giorno affrontiamo esami. Allora, qual è l'esame più difficile che la vita vi ha messo davanti? Oppure, se volete, quale esame affrontate ogni giorno e riuscite a superare a pieni voti? Giochiamoci con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Lo diceva il grande Edoardo, gli esami non finiscono mai, li affrontiamo ogni giorno.
2: Dimmi come si
0: non finiscono mai, li affrontiamo ogni giorno.
2: Dimmi

0: Quanti esami ci pone la vita, mamma?
1: E adesso non volano le farfalle nello stomaco senza di te.
0: Ciao Fino Emi, farfalle nello stomaco nei mattinieri, questa ricordate Radio Kiss Kiss, Max Poli,
2: Leliti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 la nostra missione è l'attualità, leggevamo degli esami di maturità, le novità per quest'anno, sì. E da lì siamo partiti, oh, noi affrontiamo esami non solo alla maturità, se volete ci ricordate qualcosa, certo, della maturità, ma ci sono esami tutti i giorni, di ogni tipo, esami che la vita ci mette di fronte, per esempio, vedi, c'è l'esame della strada, ci dice un'ascoltatrice.
3: Buongiorno mattinieri, frenare per evitare uno scoiattolo, fatto. Frenare per evitare un capriolo, fatto. Buona giornata a tutti da Stefi.
2: Ciao Stefi.
0: Esami di guida. Veronica invece ci parla di un altro esame importante, sì, secondo me.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Sono Veronica da Lecco. L'esame che ogni giorno devo affrontare è quello, sì, di essere una mamma da sola con due ragazzini e ogni giorno capisco se l'ho affrontato bene o l'ho affrontato male. Ciao, grazie, buona giornata.
2: Dai, un abbraccio.
0: In ogni caso sei, sì, una degli sei tra gli eroi dei nostri tempi.
2: Certo.
0: Dai, che ce la puoi fare assolutamente. L'altro esame importante riguarda lo stato d'animo, secondo l'ascoltatore.
5: Buongiorno mattinieri, Vittorio da Scauri. Il mio esame più importante in questo, sì, periodo è trovare serenità. Cosa molto difficile, ma ci riuscirò.
0: Bravo.
2: Certo, animo. Ci devi riuscire.
0: Guarda quanti esami. Un, sì, altro esame della vita è questo. Senti,
6: mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
6: Francesco da Napoli, vado al lavoro, domani mi sposo. Animo, animo.
2: Auguri, animo.
0: Che esame. La vita ci mette di fronte a tanti esami. Vabbè, sì, ragazzi, non esageriamo adesso.
2: Ma dai, è bellissimo, un bellissimo passo.
0: Vedi quanto uno si accende l'immaginazione. Esami nello sport per il figlio.
7: Buongiorno a tutti. Animo, animo.
2: Animo.
7: Io lavoro nella GDO.
0: Grande distribuzione.
7: Sì. No? Oggi è una giornata importante perché mio figlio farà la semifinale di basket a 14.
0: Dai, in bocca al lupo a tuo figlio. E anche quello, vedi, è un esame per i figli che mette in tensione i genitori, no?
2: Sì,
0: gli esami sportivi, gli eventi,
2: sono
0: tutti esami della vita. Guarda quanti ce ne state scrivendo anche tramite messaggi di testo. Io ricordo che ho preso 98 alla maturità, ma continuo ad essere rimandato quando devo compilare la dichiarazione dei redditi. Ciro, grazie.
2: Il mio esame più importante è stato quello per diventare insegnante. Tanta preparazione e tanta emozione. Sara da Palermo.
0: Ho paura di parlare in pubblico, ma faccio il commerciale, ogni giorno è onorale. Lo scrive Luca da, sì, Roma. Dice: ragazzi, io lavoro con la chiacchiera, però niente, per me mi viene ansia prima. Sai che ti può aiutare un corso di public speaking?
2: È vero.
0: Vai, poi.
2: Poi ricordo l'esame di cucina.

0: professionale, avevo paura di sbagliare un piatto davanti agli chef. Martina da Roma.
1: Dai, gli esami non finiscono mai, ragazzi. Quali vostri messaggi di testo vocali al nostro numero
0: 347 490 0042?
1: E anche perché le storie degli altri aiutano noi stessi a ma vedi anche lui, allora sì, ce lo posso fare anch'io come ha fatto lui, insomma ci aiutano. Dai, mettiamo una canzone nuova da Dio, Brush.

0: capito? Brash d'addio dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Esami, gli esami non finiscono mai. Buongiorno, sì. Dei mattinieri, ricordate, queste Radio Kiss Kiss sono il giorno tra le 5 e le 7, ci siamo noi voi, ci confrontiamo sui fatti d'attualità e raccontiamo della nostra attualità e quelle condivisioni, anche cercare spunti, riflessioni, soluzioni, sì. Oppure alleviare qualche pensiero, qualche problema. Questa è un po' la nostra mission la mattina. Parlavamo di esami che non finiscono mai. Saluto chi ci scrive: ragazzi, essere genitori è un esame, sì, continuo nella vita, mamma mia. Poi ho passato l'esame di guida al terzo tentativo, adesso parcheggio come un chirurgo. Dov'è Giuseppe? Perfetto. L'esame della vita è riuscire a non rispondere male ai gruppi WhatsApp di famiglia e della scuola. Sì. Carmen.
1: Il mio esame è affrontare tutti i giorni moglie e due figlie femmine. Alessandro.
0: Ciao, dai che ce la puoi
1: l'esame
0: fare.
1: Quotidiano a cui la vita mi espone è vivere vicino alla famiglia di mio marito, suocera compresa. Aia. E non è poco. Anto Danola.
0: Dai. Oh, però parlateci anche degli esami superati brillantemente, certo. Che ne so, insomma, anche se volete andate a parte, ma stiamo parlando di esami, diciamo dal punto di vista metaforico, no? In molte risposte che ci date, però magari proprio un esame superato come della maturità, appunto.
1: Ricordo
0: la
1: l'esame di musica al conservatorio con il pubblico in sala, emozione pura e mani che tremavano. Francesca da Cagliari.
0: Deve essere bello, però. Io, per esempio, ricordo l'esame della prima diretta su Radio Kiss Kiss. Tremavo,
1: però
0: è stato un esame incredibile.
1: Ma sei riuscito a parlare?
0: Sì, però sai, quando tu guardi, quando ti cambia tutto il layout intorno, cioè l'ambiente. Sì. Cioè, venivo da un'altra radio, però è tutto nuovo. E perché è diverso, chiaramente, certo. Cambi da situazione a situazione, quello ti disorienta molto e quindi perdi la concentrazione. Dove devo vedere? Cosa devo fare? Però ricordo l'emozione di quel periodo.
1: È andata
0: lì.
1: Bene? O ti sei impappinato?
0: Beh, sono 15 anni che sono qua.
1: No, però dico quel giorno ti sei impappinato. Cosa ricordi?
0: No,
1: hai sbagliato.
0: Ma guarda, mi impappino continuamente anche ora, figurati all'epoca. Va bene, per fortuna mi hanno voluto bene, mi hanno tenuto, non so ancora per quanto. Va bene, i vostri esami, gli esami non finiscono mai, metaforici o reali, raccontateli con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo ancora tra poco i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra, sentite l'energia,
3: sì!
2: Nescafè latte cappuccino, fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss Kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Kiss Kiss.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
13: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Si intitola proprio così, Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo, appena ascoltata nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady.
0: Le 6:46 di questo martedì 9 di giugno, ogni mattina ricordate su Radio Kiss Kiss ci siamo noi e voi ci raccontiamo dei fatti d'attualità, gli esami. Abbiamo parlato del nuovo esame di maturità, dal 18 giugno partono, appunto, parte l'avventura dei maturandi 2026, in bocca al lupo, sì, ragazzi. Però da lì siamo partiti, ricordate cosa? Non solo della maturità, ma degli esami che la vita ci mette di fronte. Quindi possiamo usare metafore o veramente esami realmente fatti, dalla patente, esami di vita. Nicoletta, tu cosa hai fatto?
2: Il mio esame più difficile è stato,
1: sì,
2: quando avevo 20 anni, che dovevo dare un esame di lavoro. Ho vinto, sì, e il direttore di un ospedale, sono rumena, e non mi ha fatto entrare perché pensava che sono troppo piccola e avevo falsificato il documento.
0: Invece era tutto. Ma dai.
2: Sono venuta tutta perché io di quell'esame lì era la mia vita in gioco, perché non avevo da mangiare dopo.
0: Mamma mia,
2: che è stato molto difficile.
0: Meno male che è andata bene, brava, sì. Nicoletta.
3: Buongiorno, dai. Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Io ho fatto gli esami del sangue settimana scorsa e li ho passati alla grande.
0: Non è roba da poco, dai.
3: Schissa tutti.
0: Ciao, Cinzia, buongiorno.
4: Ciao, che schisse, Cinzia da Milano. Allora, una mattina di un anno fa mi sono alzata e ho deciso di cambiare la mia vita. Ho cominciato a studiare su dei libri per un concorso. Ragazzi, cavolo, a 50 anni l'ho vinto.
1: Brava.
4: Soddisfatta di me e animo. Gli esami non finiscono mai.
1: È

0: Buongiorno ragazzi, battute finali, gli esami non finiscono mai. Con Max e la Leti e con la vita che ci mette davanti continuamente prove. E poi ci sono gli esami, quelli veri, non solo quelli metaforici. Buongiorno, chi è?
1: Vai. Buongiorno Giacomo da Vigevano.
2: Ciao.
1: Ciao Max, ciao la Leti.
0: Vai,
1: la
0: Giacomo.
1: Mia prova più dura, il mio esame non aspettato e rivelato è stato diventare padre. Ciao.
0: Che però è insomma una bella sfida, dura, bella, ardua, ma comunque bella, dai.
2: Però è un esame che non finisce mai,
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono il fratto.
2: Ciao.
3: Io all'esame di maturità sono andato in camper perché avevo disponibile solo quel mezzo lì dei miei genitori e dovendo andare in un'altra provincia a fare la maturità sono andati in camper. Kiss a tutti.
0: Ma magari ti sarai anche divertita. Claudietta, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora, se parliamo dell'esame di Stato,
2: sì,
4: lì sono uscita con 61 e un calcio proprio a sedere, mi hanno proprio graziata, ecco, e non vedevo l'ora di arrivare a finire.
0: Bene, poi mi fa ridere chi ha affrontato l'esame suocero.
5: Buongiorno Mattinieri.
2: Ciao.
5: Il mio esame più grande è stato quando ho conosciuto mio suocero.
0: Sentiamo.
5: Praticamente mio suocero è fruttivendolo, e era fruttivendolo, e la mattina andai fuori al negozio per conoscerlo, sa, avevo appena 22
0: miei
5: anni, all'epoca 22 anni, sì, e l'imbarazzo reciproco. Alla fine lui fece: ah sì, Francesca, una banana. Quello è stato il mio esame più grande. Fantastico mio suocero. Un bacione da Francesco.
0: Ciao.
2: Ma mi ha ricordato con la mia che io mi sono trovata a tavolino con lei, un tavolo lungo da riunione, io da una parte, capito?
0: Tipo Putin che ha incontrato Macron, quella cosa lì. Vabbè, e t'ha detto buona banana? No.
2: Non c'erano banane.
6: Crispy McBack con McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Siamo arrivati ai saluti.

grazie per aver condiviso le tante esperienze e ricordi legati agli esami che non finiscono mai. C'era una morale che spesso e volentieri siamo anche noi cattivi con noi stessi, sì, no? Ci mettiamo sotto esame anche quando

0: pezzone di Benny King che ha chiuso i mattinieri, che salutiamo, e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: E tra pochissimo, visto che sono le 6:56, ci colleghiamo con la nostra redazione, dove Antonio Mercurio ci darà tutte le news più importanti. Vi aspettiamo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. Le ipotesi di reato: tortura e sequestro di persona. L'indagine riguarda l'abbordaggio da parte delle forze israeliane il mese scorso delle navi della Global Sumud Flotilla, a bordo delle quali c'erano anche italiani. Nel fascicolo un video postato sui social dallo stesso Ben-Gvir in cui derideva gli attivisti legati e fatti mettere in ginocchio. Alla notizia il ministro reagisce: l'Italia da paese dello stivale a paese delle ciabatte. E lunedì il caso arriverà a Bruxelles. L'Unione Europea discuterà possibili sanzioni contro l'esponente dello Stato ebraico. Donald Trump frena con il suo intervento una nuova escalation in Medio Oriente dopo i raid israeliani su Teheran. In risposta ad un attacco missilistico iraniano, il presidente americano ha imposto lo stop e chiamato Netanyahu. Se scateni una guerra rimarrai solo, avrebbe detto il tycoon al premier, che ha accettato con riluttanza. Iran e Israele hanno dunque sospeso le ostilità, ma la tregua resta appesa ad un filo per i continui bombardamenti nel sud del Libano. E cresce la tensione nei cieli d'Europa, in particolare nel Baltico. Un caccia della NATO ha abbattuto in Lettonia un drone la cui nazionalità non è stata ancora accertata, ma lo sconfinamento è avvenuto lungo il confine russo. Sul fronte diplomatico il Cremlino ha già respinto il piano di pace in 5 punti per l'Ucraina proposto a Londra da Gran Bretagna, Francia e Germania, che prevede il congelamento del fronte e una forza multinazionale. Il presidente ucraino Zelensky ha comunque definito molto positivo un colloquio in Moldova con gli inviati di Trump per rilanciare le trattative nelle prossime settimane, ma intanto nella notte 9 attacchi russi a Kharkiv, almeno 4 le vittime. La visita di Leone XIV in Spagna. Nel discorso al Parlamento di Madrid, il Papa difende la vita contro aborto e eutanasia e condanna il riarmo in Europa. La pace richiede coraggio, ha affermato. Ieri pomeriggio il pontefice ha incontrato in forma privata 6 vittime di abusi da parte del clero, promettendo giustizia e riparazione. Poi bagno di folla da 80.000 fedeli allo stadio Bernabeu. Oggi Prevost si sposterà a Barcellona. Cambiamo argomento. Chiusi i ballottaggi delle comunali, crolla l'affluenza al 52%, in calo di oltre 8 punti. Nei 6 capoluoghi in bilico finisce in parità. Il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra si afferma ad Agrigento, Chieti e Trani. Giorgia Meloni soddisfatta, confermata la solidità del centrodestra, dice. Esulta anche il Partito Democratico. Le città scelgono noi, è un segnale chiaro al governo. La cronaca: 9enne studentessa spagnola a Milano in Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo. Gli abusi, accertati in ospedale, sarebbero avvenuti fuori da una discoteca e all'interno di un'auto. La procura ha incaricato la squadra mobile delle indagini per individuare il branco, composto da 4-5 aggressori. Lo sport: Jannik Sinner anche oggi al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici dopo il malore che l'ha estromesso dal Roland Garros. Il numero 1 del tennis mondiale, accompagnato dal professor Zangrillo, completerà stamani i controlli programmati. Poi da domani dovrebbe riprendere gradualmente ad allenarsi a Monte Carlo. Sinner salterà il torneo di Halle e il Queens per andare direttamente a Wimbledon a difendere il titolo. E notizie confortanti per Matteo Berrettini: il problema muscolare accusato a Parigi non è grave e anche il 30enne romano ha ora come obiettivo l'erba londinese. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Allora, buongiorno a tutti.
1: Buon martedì 9
0: di
1: giugno.
0: Amici che ci stanno guardando già in TV a quest'ora del mattino. Meno male che siamo tutti bianchi stamattina.
1: Stamattina siamo vestiti di bianco.
0: Siamo di bianco vestiti. Vero anche Anna Chiara. Tutti bianchi stamattina, va bene.
1: Allora, buongiorno a tutti voi. Come sempre saremo in diretta fino alle 9, in diretta su Radio KissKiss, in diretta, come dicevamo prima, anche su KissKiss TV, il nostro canale, il 158 del digitale terrestre. Quindi mi raccomando, tutto come sempre.
0: Tutto come sempre, siamo qui, non muovetevi.

0: Pesa meno dalle 7 alle 9 per gli italiani che scelgono Radio Kiss Kiss, scelgono il Pippo Pelo Show.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno Pietro, presente.
0: Pietro.
2: Oggi è Pietro.
0: Quindi il programma oggi potrebbe essere Adriana Pietro.
2: Adriana Pietro, sì.
0: Adriana sì. Pietro, esatto, invece che Pietro, Pietro.
2: Potrebbe essere. Tra un po' arriva il tuo onomastico allora? Il 29
0: Pietro,
2: di giugno,
0: 29
2: San Pietro
0: giugno,
2: e Paolo.
0: San Pietro e Paolo, è vero.
2: E festeggiamo
0: sì.
2: anche quest'altro
0: Io
2: onomastico.
0: Sono Pietro Pelo, il programma si chiama Pippo Pietro Show. O esatto. Pietro Pietro Show.
3: È moscio.
2: È moscio
0: ascoltatore,
2: sì, sì.
0: Secondo me, che non ha capito un cazzo.
2: Va bene, dai, buongiorno.
0: Avanti. Partiamo, buongiorno. Come stai, Petro? Bene?
2: Sto bene, ho dormito pochino però.
0: Ti sei svegliata con l'utero come stamattina? Retroverso?
2: No, no, l'utero sta a posto, ma ho dormito poco perché mio figlio ha finito la scuola.
0: Ah,
2: e
0: ecco.
2: Di sera è un'impresa.
0: Cambia la vita delle persone.
2: Cioè, cambia, a me mi sta cambiando la vita. Allora,
0: cambia
2: quando
0: la
2: era
0: vita
2: più piccolo.
0: Di chi ci va a scuola e di chi invece ha i figli a scuola.
2: La sera ovviamente vuole fare tardi. Ieri ho dovuto recuperarlo a casa di un amichetto alle 22.45. Ovviamente mi sono messa a letto a mezzanotte e un quarto.
4: Ah, come ci sei arrivato a quel successo?
2: Non lo so, Adriana. Ma secondo me sta precipitando tutto. E se continua
0: arrivata?
2: Così.
0: Allora, come cambia la vita quando finisce la scuola? Sono ore, diciamo, topiche questi giorni, poi regione per regione, a seconda dei casi, insomma, la scuola.
2: Sì, suonerà l'ultima campanella tra oggi e l'inizio della settimana
0: prima
2: prossima.
0: O dopo, quindi come cambia la vostra vita? A partire da come cambiava la nostra quando finiva la scuola. Adriana, a me il ricordo più, diciamo, che rimane indelebile nella mia vita si chiama 6 Rosso.
2: Mm-hmm.
0: Il 6 Rosso era il numero di autobus, anzi all'epoca era la filovia.
2: Uh-huh.
0: Andiamo a prendere la filovia perché il primo giorno dopo la scuola si andava a mare a Torre Angellara, che è una zona di Salerno dove ci sono dei lidi.
2: Con l'autobus si
0: e andavamo al lido, che non posso citare perché c'è ancora, insomma, per non fare pubblicità, però diciamo c'era questo lido, il nostro lido dove andavamo, un lido di famiglia ma anche degli amici.
2: Sì.
0: Perché mi ritrovavo con tutti i bambini che credo all'epoca avessimo l'età di tuo figlio più o meno, alla fermata di questa filovia. La mattina già alle 8:30, 9 eravamo tutti pronti
2: e si andava
0: per
2: al
0: andare
2: mare.
0: Al mare e cominciavano 3 mesi di vacanza.
2: Ecco.
0: 3 mesi di spiaggia dalla mattina alla sera, andavamo la mattina e tornavamo la sera.
2: Quelli sono i periodi più belli dal punto di vista dei ragazzi.
0: Ora, il numero 6 rosso faceva stazione Torre Angelo.
2: Ci metteva poco.
0: Sì, c'era stazione, ma all'epoca la filovia era lentissima, ci metteva un'ora per fare la stazione.
2: Ah, comunque una bella passeggiata di salute.
0: Sì.
2: Allora, la domanda che vogliamo fare questa mattina, sappiamo che molte scuole sono chiuse già dal 5 di giugno, altre insomma chiuderanno oggi, altre inizio diciamo della settimana prossima, poi ci sono gli esami di Stato, però come cambia la vita? Subito dopo la scuola, come
4: Brava.
2: Cambia la vita dei ragazzi, ma come cambia la vita dei genitori?
0: Brava!
2: Che, ai noi facciamo una gran fatica per organizzare le giornate infinite di questi ragazzini, bambini o ragazzi.
0: È vero.
2: 347-490-0042. La prima cosa che fate,
0: sì,
2: qual è?
0: Ma anche perché noi lo sappiamo che al nostro ascolto ci sono insegnanti, genitori, ragazzi, persone che sono andate mediamente a scuola. Adesso prendiamo Adriana, per esempio, lei è la terza media, ma per diciamo anni.
2: La quinta elementare.
0: 8 anni è andata a scuola.
2: La quinta elementare.
0: Quindi, e quindi anche tu hai dei ricordi di quando finiva la scuola, di come ti cambiava la vita, no? Il primo giorno senza
2: era
0: scuola.
2: Ma tutto più facile.
0: Com'è? Che facevi tu quando finiva la scuola?
2: Ma io me ne andavo al mare da giugno a settembre.
0: Ah, pure tu,
2: ero in vacanza sempre. Sì. Non avevo la mamma che lavorava e quindi insomma si poteva fare.
0: Però questo lo possiamo fare noi che viviamo in prossimità del mare. Quelli che non sono al mare magari ci raccontano come cambia la loro vita dal primo giorno di scuola, che non possono andare al mare tutti i giorni. Diventa
2: fatiche e non di questo inizio d'estate, di questa nuova organizzazione post scolastica. Ne parliamo tra poco. Andiamo sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia.
6: Ah, ci vuole un fisico bestiale.
2: Wow, che bella voce.
6: Per resistere agli urti della vita.
0: Della vita.
2: Ma chi è?
0: Un po' Vasco Rossi.
6: Che leggi sul giornale.
0: Un po' Vasco Rossi, un po' Rino Gaetano.
2: Ah, no, cioè, molto seducente, però devo dire questo ascoltatore che ci dà la possibilità di suonarvi un pezzo bellissimo di Luca Carboni del 1992. Ci vuole un fisico bestiale.
7: Le canzoni sotto la doccia.
5: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
6: Vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Siamo barche in mezzo al mare, ci vuole un fisico bestiale, lo diceva Luca Carboni nel 1992, tanto da farmi confondere. All'epoca questa canzone diventò un must vero e proprio, da farmi confondere e chiamare Luca Carboni il famoso Luca Barbarossa per un'intera intervista, proprio in quell'anno in cui aveva vinto il Festival di Sanremo con Portami a Ballare.
2: Ah, scambiasti Carboni per...
1: Sì, lo chiamai per tutta l'intervista e gli diedi del Luca Carboni e lui a un certo punto si irritò un po', diciamo. Beh, certo, se tu uno che ha vinto Sanremo gli sbagli il nome per tutta l'intervista, mi pare anche normale, no?
2: Allora, è suonata l'ultima campanella, sta per suonare invece per molti altri istituti in giro per l'Italia tra oggi e inizio settimana prossima. Vi abbiamo chiesto, e lo abbiamo chiesto in maniera circolare a ragazzi, bambini, insegnanti
1: e anche genitori.
2: A genitori soprattutto, qual è stata o quale sarà la prima cosa che farete dopo la scuola?
1: Come cambia la vostra vita in genere, o come cambiava la vostra vita quando finiva la scuola? Prego, abbiamo al telefono Luca. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora Luca, i tuoi figli di 8 e 10 anni hanno finito la scuola?
3: Ieri, ultimo giorno.
1: Ultimo giorno. Da oggi che succede nella tua famiglia?
3: Adesso ci prepariamo per portarli al centro estivo.
1: Ah, vedi.
2: Quindi dalla scuola si va direttamente al centro estivo. Andranno insieme al centro estivo, sì.
3: Sì, tanto sono più o meno, cioè hanno solo 2 anni di differenza, quindi sì.
1: Quindi nel vostro menage familiare non cambia nulla, perché la mattina invece di portarli a scuola portate al centro estivo, giusto?
3: No, cambia, perché
2: cambia che se paga.
3: Si allungano, a parte il pagamento che quello
2: si paga il centro estivo.
3: Una cosa assurda, ma poi il discorso è che durano di più, i bambini tornano a casa, ci sono le piscine, c'hanno caldo, non finisce che finisce in casa.
2: È vero.
3: Finisce in giro perché devi
1: quindi
3: portarle.
1: Quindi peggiora
3: poi
1: la tua giornata col campo estivo.
3: Si allunga la giornata, sì.
1: Si allunga, non è
2: aumenta
1: una miglioria, diciamo.
2: Aumenta la fatica genitoriale. Io sono già a pezzi, Luca, dopo 2 giorni. Cioè la scuola è finita, oggi che giorno è? Martedì? La scuola è finita venerdì e già mi sento di una stanchezza incredibile.
1: E
2: succede
1: lei
2: anche a voi?
3: Ho sentito che hai portato il bambino dagli amici. Io ieri ho dovuto portarlo a fare delle prove di teatro.
2: Ah, ancora? Sì. Poi ci sono ancora saggi, tornei, cose finali, vero?
3: Sì, non si finisce più.
1: Senti, tu hai 2 maschi, un maschio e una femmina. Che cosa hai?
3: Una femmina e un maschio.
1: Chi è più complicata da gestire adesso?
3: No, il maschio, la femmina è proprio una donnina,
1: fa già tutto, cioè da sola, invece il maschio ha bisogno di essere seguito.
3: Sì, ma il maschio è il cocco della mamma e c'ha bisogno ancora di tante attenzioni.
1: Di tante attenzioni. Vabbè, abbiamo capito che la scuola finisce, ma a te non cambia molto, anzi, diciamo, un po' peggiora. Magari ci sarà pure qualcuno a cui la vita migliora quando finisce la scuola dei figli.
2: Cercheremo di capirlo.
1: Quando eri bambino, ragazzino, ragazzo, quando finivi la scuola, che facevi? Quali erano le prime cose che facevi?
3: Anch'io centro estivo, ragazzi. No, i genitori giovani lavoravano, i nonni anche loro giovani lavoravano, quindi non avevamo
2: altri posti.
3: Quindi
2: anche tu parcheggiato, vabbè, no, perché poi i ragazzi si divertono al centro estivo.
3: Sì, anche per quello li mandiamo, così non si annoiano.
2: Non si annoiano, altrimenti a casa che fanno? Col cellulare? Sarebbero col cellulare tutto il giorno.
3: Anche se io sono uno che non li lascio troppo attaccati a quelle cose, però sì potrebbero finire.
1: Grazie Luca, chi sa te, buona giornata.
3: Ciao ragazzi, anche a voi.
1: Ciao. Le sorelle di Torino, protagoniste sempre.
4: Che palle. Sei stanca perché sei abituata a parcheggiare tuo figlio a scuola.
1: Grazie Viviana.
4: La scuola non è un parcheggio.
2: Allora tu non capisci niente perché i figli non ce l'hai, quindi non spreco piatto.
1: Hai detto la cosa più brutta e orribile che si possa dire a una persona che non ha figli.
2: È la verità. I bambini vanno a scuola e non sono parcheggiati a
1: scuola. Adriana parcheggia suo figlio, vediamo.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
4: Yes, yes. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Yes, yes.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Yes, yes. Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
8: Yes, yes.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Yes, yes.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Cibu, cibu, cibu.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa con la loro Buon Vento, che porta, diciamo, una bella sensazione di aria fresca.
2: Una
1: no?
2: bella ventata proprio.
1: Una bella ventata.
2: Anche di allegria e di gioia. Abbiamo Angela da Salerno. Buongiorno Angela.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ciao, benvenuta. Angela. Allora, finite le scuole, lei si dà... Angela, tu perché? A scuola cosa facevi o cosa fai?
2: Sei genitore, insegnante?
3: No, no, io sono genitore.
2: Genitore, ok. Quindi,
3: tre figli.
2: Con tre i tre figli. Hanno finito tutte e tre la scuola?
3: Sì, sì.
1: Ok.
2: E dove sono questi bambini, ragazzi, adesso?
3: Adesso sono a dormire.
1: Adesso sono a dormire, però insomma, tu a quest'ora eri già in giro per accompagnarli o no?
3: Certo, certo.
1: Certo, anche tu hai dormito un po' di più stamattina, giusto?
3: No, no, io già sono al lavoro da un bel po'.
1: Ah, tu sei al lavoro.
2: E loro sono a casa a dormire, ma è più sì. rilassante il periodo scolastico o post-scolastico? C'è questo?
3: Diciamo che quando finisce la scuola, per almeno un mese tu hai ancora un sacco di cose da organizzare, perché mm-hmm. i ragazzi devono fare i saggi di teatro, chi okay. deve fare le prove di danza, porta, accompagnali a destra, accompagnali a sinistra, cioè praticamente ti devi...
2: Quindi giugno è dedicato alle celebrazioni, diciamo, di un anno
3: esatto.
2: intero, no?
3: Dopo un anno intero di fatica devono fare il saggio, quindi...
1: Il saggio. Senti Angela, ma i tuoi figli vanno al mare appena finita la scuola o niente?
3: Hai visto per adesso no, quando si può si va, adesso sì, noi dobbiamo lavorare, quindi loro diciamo passano la giornata con gli amici.
1: Con gli amici
2: sono in giro,
1: niente
2: in
1: mare,
2: giro.
1: Anche se tu sei di Salerno, che è una città che il mare ce l'ha, per cui potrebbero andare
3: esatto,
1: su una
3: sì,
1: spiaggia.
3: Però io sto a 13 chilometri, ma dovrebbero prendere il pullman, il treno, quindi
1: diventa un po'
3: non è organizzano qualche pomeriggio con gli amici, ma per adesso no.
1: Per adesso niente mare, quindi il mare non è lo sfogo, lo sfogatoio, diciamo, di chi ha finito
3: no,
1: la scuola.
3: Diciamo come... io ho la fortuna che loro hanno parecchi amici, vengono gli amici a casa e c'ho uno spazio
2: esterno.
3: Un giardino abbastanza grande.
1: Brava Angela, grazie. Kiss a te, buona giornata.
3: Kiss a voi.
4: Ciao. Buongiorno a tutti. Francesco da Palermo.
2: Ciao,
4: sì,
2: Francesco.
4: Cambia sicuramente, ma soprattutto cambia per i genitori.
1: Cambia per i genitori.
2: Questa risata isterica ci piace molto.
1: Simone, buongiorno.
5: Voi.
1: Simone, sei a Parigi tu adesso, giusto?
5: Sì, sono a Parigi.
1: E quanti figli lavoro. Hai, Simone?
5: Allora, io ho 8 figli.
1: Simone ha 8 figli.
2: Figli!
1: Un applauso, Simone! 8 figli che vanno a scuola, immagino, tutti?
5: Non più, le due ragazze sono grandi, una...
2: Allora, aspetta, facciamo così, Simone, scusa se ti interrompo. Sì. Cominciamo dalla più grande, dal figlio più grande a quello più piccolo. Vediamo un po' tutte le età che hanno.
5: Sono tutte donne.
2: Tutte donne? 8 femmine?
5: Donne, sì. Sì, sono 6 figlie mie e 2 figlie della mia compagna.
1: Ah, ok. 6 figlie tue e 2 della tua compagna, e vivete tutti insieme?
5: Viviamo tutti insieme. 2 ragazze non vivono più perché ormai sono grandi. Una è
2: vivono sempre, non vivono con te.
1: Se,
2: sono vive.
5: Vivono con me.
1: Sei quasi arrivato a Mario Biondi, che ne ha 10, se non sbaglio. 10 adesso. 10 figli,
2: dieci.
1: È stato nostro, sì. È stato mio ospite in Fuori Tutto e ha raccontato dei suoi 10 figli con i quali ha un bellissimo rapporto, tranne che con una, perché forse la mamma, diciamo, è stata poco avvezza al rapporto col padre. Ma tornando invece a te, Simone, quando finisce la scuola è una manna dal cielo o è un ulteriore problema per chi ha 8 figli?
5: Ma guarda, a me profondamente non cambia niente, perché io sono sempre, ma la mia compagna cambia poco perché abitiamo vicino al mare. Ma vicino al mare intendo che abbiamo il mare a 80 metri da casa.
1: A 80 metri da casa, quindi li sviaggiate sulla spiaggia, sti 8 figli?
5: Sì, praticamente sì, quindi attraversiamo la strada, li accompagno attraversando la strada e siamo praticamente arrivati al mare.
1: Quindi tu non te ne occupi, se ne occupa la tua compagna, che la mattina deve sistemare tutta sta figliolanza.
2: Però lui è fortunato perché 8 figli gestiti da 3 donne diverse.
5: No.
2: Con 3 donne
1: purtroppo...
2: diverse qui abbiamo nella bio.
1: No, ha avuto i figli con 3 donne diverse, ma vivono tutti con lui.
2: Le mamme non se ne occupano di questi figli, no?
5: No, purtroppo la prima mamma non c'è più.
2: Ok.
5: La seconda me li ha, non ti dico scaricati,
1: te li ha sbolognati.
5: Però...
1: Senti,
5: ha preferito che vivessero con me.
1: Tu sei di Palermo, ma a Parigi sei per lavoro?
5: sì, sto girando l'Europa per lavoro, sono già fuori dal 10 marzo.
1: Io ti capisco, questa ha fatto 8 figli e poi se ne va in giro per l'Europa per lavoro, eh. E chissà che non abbia anche dei figli mitteleuropei, e chissà che non abbia anche dei figli mitteleuropei, eh. È vero?
5: Eh sì, sono

0: conviene. Simone, però resta sempre in nostra compagnia, cioè questa abitudine qua
1: sempre,
0: non cambiarla mai.
1: Sempre, vi ascolto da tutta l'Europa dove sono stato attraverso l'applicazione, vi ascolto
0: bene
1: tutti i giorni.
2: Tutti i giorni.
1: Anche perché sono sempre in auto, quindi mi viene molto facile ascoltarvi tutto il giorno.
2: No, oh, ma che okay, bello, grazie okay. Simone, è un piacere sapere che anche le persone italiane che vanno all'estero portano col cuore e con la mente Radio Kiss Kiss, e questo per noi è bellissimo, grazie mille, Kiss Kiss a te.
0: Kiss Kiss a te, ciao.
1: Iscritta a voi.
2: Ciao, grazie Simone. Ciao, ciao, ciao.
0: Su Radio Kiss Kiss c'è la musica più bella. Ciao Mawamba con Tap Tamping.
2: Otto figli.

0: Papa Wamba con questa canzone che si intitola Thump Thumping, è del 1997. Io vorrei fare un appello, Adriana, degli italiani che oggi hanno finito il percorso scolastico. Cioè, chi l'ha finito oggi? 347 490 0042. Scrivete: noi da oggi è finito il percorso scolastico, perché tu lo sai che voi genitori dite: io vado a scuola, andiamo anche noi a scuola.
1: Intanto sono le 7.34 e noi siamo subito pronti a cedere la linea, come sempre, ai nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo oggi. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. Nelle prossime ore nubi, in parziale aumento sulle regioni del nord, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità sui rilievi alpini, con temporali tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splendere al sole sulle aree pianeggianti al centro-sud, temperature massime comprese tra 23 e 33 gradi al nord e tra 28 e 31 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss, kiss.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: estate. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
17: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: terminano con la fine della scuola anche le fuitine extraconiugali. Ci rivedremo a settembre.
1: E perché?
0: Aspetta, non lo so,
1: fammi
0: pensare. Forse i figli adesso stanno a casa.
1: Vabbè, genitori, diciamo, di figli piccoli.
0: Ma lui ha scritto perché evidentemente riguarda lui, no?
1: Ah, ok.
0: Ha detto
1: oggi
0: terminiamo le fuitine extraconiugali. Uh-huh. Ci rivediamo a settembre quando ritorna la scuola.
1: Anche
0: tu le fai adesso in questo periodo?
1: Le fuitine?
0: Extraconiugali quando tuo figlio è a scuola?
1: Sì. No, non è a scuola, quindi non le posso fare più.
0: Quando è a scuola, dico.
1: Quando è a scuola, sì. Adesso
0: pure Luca
1: io
0: le fa.
1: Quindi ci vediamo a settembre. Allora ci vediamo a settembre. Un messaggio personale.
0: Allora tra poco è diventato un must. Guarda, veramente non sto scherzando. Cioè la gente la mattina aspetta il tuo oroscopo, Adriana. Quindi noi
1: siamo
0: curiosi
1: pronti
0: di scoprire quale segno sceglierà oggi. Mm-hmm. Come sempre dipende dal numero di persone che mandano messaggi. Quindi diteci di che segno sei. Il numero con maggiori richieste sarà accontentato. Il segno con maggiori richieste sarà accontentato. Quindi 3-4. Ecco, sì.
1: Non è un segno,
0: è un segno distintivo per lei, esatto. Cioè, lei dice che è brasiliana e tutti abbiamo capito.
2: Sì.
0: Allora, Renata, 347-490-0042, tu di che segno sei? Mandaci un messaggio adesso e poi dopo a vocale, possibilmente, e dopo Adriana deciderà quale segno accontentare oggi.
3: Buongiorno, Kiss, sono Anna da Palermo. Certamente cambia tutto, anche perché loro non riescono a stare in casa. Quindi ci vogliono più soldi per far sì che loro si divertano.
0: Ah, vedi, ci vogliono pure più soldi.
1: Anche questo è vero.
0: Quanto ti costa tuo figlio ogni
1: allora
0: giorno?
1: Sabato sera ha fatto la sua prima uscita, diciamo, da solo.
0: È uscito con una ragazza?
1: No, con gli amici, con delle ragazze.
0: Sì.
1: Gli ho dato 20 euro. Però
0: allora,
1: è tanto,
0: ti volevo dire,
1: però
0: Adriana,
1: ammetto che è tanto.
0: Adriana, tra poco tuo figlio non amerà più il fatto che tu continui a chiamare amichetti i suoi amici.
1: Amichetti?
0: Perché non è una parola conveniente.
1: Ma io,
0: diciamo,
1: continuo a chiamare.
0: Certo. Cioè, se io dico mica ieri sera era con un amichetto. No. Oh, Peppino ieri sera è uscito con un amichetto. Insomma, suona un po' strano. No, la verità.
1: Pippo è uscito con un'amichetta.
0: Con un'amichetta.
1: È un'amichetta.
0: No, l'amichetta ci può stare. L'amichetta
4: senti,
0: ci può...
4: ti ha mandato le foto.
1: Ti ha mandato per le foto l'amichetta.
0: No, perché è così etichetta, no? Amichetto.
1: Vabbè, però è perché è ancora un.
0: Vabbè, quando ti è costato sabato sei 20 euro?
1: Mi ha dato 20 euro, però è tanto 20 euro. Poi dopo magari ci facciamo una puntata su questa cosa. Perché mi interrogavo ieri al telefono con questa amica. Dicevo, ma 10 anni, 11 anni, 20 euro è troppo. Alessandro,
0: allora,
1: ma qua
0: ieri ho provato a chiamare
1: Adriana. Mi ha portato 2 euro.
0: Ho provato a chiamare Adriana per 4 ore per dirle una cosa importante di lavoro.
1: Sì?
0: E lei stava discutendo con un'amica sui 20 euro che ha dato a suo figlio e se fossero troppi o pochi.
1: Ma sì, perché è un fatto. Non è soltanto un fatto meramente economico, è un fatto proprio educativo.
5: Però scusa, ha portato il resto, però.
1: Ha portato 2 euro.
0: 2 euro, 18 euro ha speso.
1: Ma volete sapere cosa ha comprato?
0: Ma le sigarette le ha comprate?
1: Ho visto dei ragazzini. Teniamo un velo pietoso a 14 anni con la sigaretta. No, però io ho detto Alessandro, però non si porta il pallone in piazza perché dovete uscire. Cosa ha fatto lui?
0: Che ha fatto?
1: Ha comprato il pallone.
0: Veramente?
1: È andato, sì, in un negozio di sera.
0: Con i 20 euro?
1: Con i 20 euro ha comprato un pallone 5 euro. E poi il resto non so che cosa ha preso. E ha portato 2 euro.
6: Buongiorno, ciao ragazzi, Chiara da Firenze.
1: Buongiorno.
6: Io rimpiango tanto quei momenti della fine della scuola. Perché quando i ragazzi poi crescano. Mancano tutte queste cose, fidatevi. Kiss a tutti.
1: Ma certo,
0: a te. No, ma crescano è proprio un modo di dire toscano.
1: Sì, è vero.
0: Esatto.
1: Non era un errore. Intanto Gali e Madame, pare.
7: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Attenzione, sono arrivati migliaia di messaggi per l'oroscopo. Adriana sceglie
1: Sagittario.
0: Sagittario. L'oroscopetro sigla.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Tu capisci sempre
0: allora,
1: quello che vuoi.
0: Allora tu dovresti partire con questo oroscopo su una dormeuse. Ti immagino così con questa base, l'oroscopetro, con, delle, con un effetto televisivo molto trash, perché Peppino è bravissimo, con delle stelline che ti girano intorno.
4: Quanto è trash. Vabbè, Adriana.
0: Esattamente, con una parrucca bionda.
1: Ci dobbiamo organizzare.
0: Sì, sì, sì.
1: Piano
0: sì.
1: piano ci organizziamo.
0: E poi discinta su questa dormeuse.
1: Pure discinta.
0: Un po' discinta, leggi l'oroscopo.
1: Molto, molto anni 80, non
0: esattamente. Anni 80, sì, ti immagino sì. così, vai.
1: Allora, voi nati sotto il segno del Sagittario, con la fine della scuola e l'inizio dell'estate entrate in una crisi di identità profonda. Perché tutto perde
0: fatto un augurio
1: il
0: stamattina.
1: Suo equilibrio formale.
0: Mamma mia.
1: Allora, se siete studenti, avete passato gli ultimi 3 giorni a fare calcoli millimetrici sulle medie dei voti per capire se quel 5.75 poteva magicamente trasformarsi in un 6 per diplomazia. Se siete invece genitori, state cercando di rendere il planning estivo dei vostri figli esteticamente perfetto, incastrando nuoto, inglese e pittura solo perché fa armonia nel curriculum. Soldi, siete disposti a spendere cifre folli per il diario e gli accessori del prossimo anno scolastico già a giugno, solo perché la copertina si abbina perfettamente al colore del vostro zaino nuovo. L'importante per il segno del Sagittario è essere sempre glamour, anche se il conto poi è un pochino in rosso.
0: Perfetto, allora io ho qualche dubbio, perché da qualche giorno mi sorge qualche dubbio, che Adriana modifichi l'oroscopo in base alle simpatie o antipatie per le persone.
1: Non è vero.
0: Di sua conoscenza di quel segno che cita oggi il Sagittario, secondo me ha qualche amica del Sagittario.
1: Mia madre è Sagittario.
0: Chiamiamola
1: qualche amica.
0: Qualche amica che non le sta particolarmente simpatico e le ha augurato la crisi di identità, tutto il peggio.
1: Ma il Sagittario
0: è in crisi
1: molto
0: di identità.
1: Estetic per
0: comunque,
1: tutte le cose.
0: Quindi verifichiamo, cari
1: abbiamo ancora l'amore e il sesso. Pippo.
0: Vai.
1: Allora, l'estate per quelli nati sotto il segno del Sagittario è sinonimo di flirt da spiaggia. Ma avete standard troppo alti, cercate l'amore da film, sguardi sul bagnasciuga, tramonti infuocati e falò romantici.
0: Bene.
1: Questo è il segno del ma cos'è?
0: Secondo me la signora che al mare domenica stava davanti a me sul lettino.
1: Era del segno del Sagittario.
0: Cercava.
1: Ma sicuro.
0: Cercava papagni sulla
1: spiaggia. Sagittario ascendente.
0: Andiamo.
3: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Un'ora volge già al termine qui a Radio Kiss Kiss. Siamo partiti dalle 7 con il Pippo per lo show. Stiamo parlando agli italiani, vi stiamo chiedendo come cambia la vostra vita, sì, come cambiava quando finivate voi la scuola, come cambia se avete dei figli che vanno a scuola, eh?
3: Ma guarda che non solo cambia la vita dei genitori dei ragazzi, ma secondo me per chi aiuta cambia anche la vita dei nonni.
2: Cambia anche la vita
3: anche
2: dei nonni.
3: Anche quella cambia perché diventa molto più impegnativa.
2: Sì, sì, perché magari appunto si ritrovano a dover accudire questi bimbi.
3: Gestire questi ragazzi.
2: Gestirli, esattamente. Il Wet Wet Wet, Love Is All Around, pezzo del 94, Kiss Kiss, History Kiss.

0: Liquid, Love is all around, dal 1994 su Radio Kiss Kiss. È tempo di news.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo arriverà Umberto Apré a darci tutte le ultime notizie più importanti. Vi aspettiamo.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Buongiorno e bentrovati in primo piano il Medio Oriente. Donald Trump continua a fare pressione per una de-escalation tra Iran e Israele. Nella seconda telefonata in poche ore al premier israeliano Netanyahu è tornato a chiedergli di astenersi dagli attacchi perché ritiene vicino un accordo. Il presidente americano ha aggiunto che il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa e il pressing di Trump sembra per ora aver funzionato. Le operazioni militari sono sospese, ma i pasdaran avvertono gli attacchi riprenderanno se verrà nuovamente colpito il Libano e il regime degli Ayatollah si dice pronto ad ogni scenario. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir è indagato dalla procura di Roma per la vicenda degli attivisti della flottiglia, tra cui anche italiani, ai quali il mese scorso il leader dell'ultradestra di Tel Aviv aveva rivolto parole di scherno mentre erano in stato di arresto, inginocchiati e con le mani dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Non mi faccio intimorire, il commento del ministro. La guerra in Ucraina, un attacco russo nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 4 vittime, 2 morti a Zaporizhia. Le forze di Kiev hanno colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. In Italia, con le elezioni amministrative, 3 capoluoghi a testa, questo l'esito dei ballottaggi. Il centrodestra strappa l'ecco al centrosinistra e si conferma ad Arezzo e a Macerata. I progressisti invece tolgono Agrigento alla maggioranza e si confermano a Chieti e Trani. L'affluenza definitiva si è attestata intorno al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. Quest'esito testimonia la forza della nostra coalizione. Avanti così, il commento della premier Meloni. L'alleanza progressista si afferma senza trasformismi, fanno sapere invece dal PD. La cronaca, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui l'imputato era stato condannato a 28 anni. La Suprema Corte aveva già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Lo sport tennis, Jannik Sinner ha lasciato in serata il San Raffaele di Milano, dove si era recato per accertamenti clinici programmati dopo il crollo fisico che gli era costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Oggi gli ultimi controlli, da domani il numero uno del mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo in vista del torneo di Wimbledon al via il 29 giugno, dove proverà a bissare il titolo. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: finisce la scuola, si sono toccati temi anche scottanti, Adriana, di genitori che finiscono gli incontri extraconiugali nel periodo in cui i figli finiscono la scuola. Adriana,
1: beh,
0: mi
1: sì,
0: guarda
1: si
0: sorniona, e
1: sì,
0: questo sorniona vuol dire che anche lei aveva le sue marachelle extra
1: scolastiche. Purtroppo, Pippo, dobbiamo rimandare tutto a settembre.
0: Tutto a settembre,
1: capito?
0: Sì.
1: Abbiamo prima accennato anche al fatto che un po' i nonni, quando sono parte integrante della famiglia, costituiscono un vero e proprio salvavita dell'estate. Pensa che quasi il 60% delle famiglie si affida a loro per coprire i mesi di chiusura scolastica, risparmiando così cifre astronomiche in babysitter e campi estivi.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
2: Buongiorno Pippo.
1: Buongiorno,
2: buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Nunzio da Bologna.
0: Ciao Nunzio.
2: Adriana, terminata la scuola, andava al centro estetico.
0: Adriana, al centro estetico. Sì, ci sono
1: magari
0: quelli del centro,
1: no, ragazzi,
0: estivo.
1: Non riesco più.
0: E quelli del centro estetico, che poi combacia quasi estetico estivo. Vedi?
1: Ci devo andare in questi giorni, però.
3: Sì. Mm. Schi, sono Chiara da Ravenna.
1: Chiara?
3: Il mio bimbo ha 7 anni, abbiamo finito la scuola, adesso ripartiamo con il centro estivo e poi grazie a Dio ci sono i nonni.
1: Vedi?
3: Che possono dare una mano, e poi i vari abbonamenti in piscina, al mare, tutto, quindi dai, riusciamo tranquillamente a fare una bellissima estate tra lavoro e divertimento.
0: Ah, che bella, poi la Riviera Romagnola è molto ben organizzata, ci sono i lidi proprio familiari dove possono portare i bambini e stare tranquilli perché ci sono belle organizzazioni.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
4: Antonio da Cavate Tirreni.
0: Ciao,
4: ragazzi, quando finiva la scuola si andava subito a lavorare, nel senso che i miei zii mi aspettavano la loro azienda e cominciavo a fare qualche lavoretto
0: in modo da
4: trovarmi pronto per quando sarebbe finita la scuola.
0: Allora, questo è vero, l'abbiamo fatta anche noi. Una volta io ho provato ad andare a raccogliere i pomodori.
1: Veramente?
0: Sì, carriera durata un giorno, e non sto scherzando. Con i miei fratelli ed altri amici andammo a raccogliere i pomodori e niente, non era fatto per me.
1: Ma tipo, hai raccolto dopo qualche pomodoro almeno?
0: Ma sì, tipo dopo un'ora ho mollato.
1: Ma perché faceva caldo, era faticoso.
0: Ah, vedi. Però eravamo andati, cioè avevamo la buona volontà di fare qualcosa, di guadagnare dei soldi.
5: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Sì, figurati. Però è durato un'ora.
1: Un'ora di raccolto di pomodoro, però hai una nuova competenza.
0: Sì. Da noi quando uno non sa fare una cosa si dice va a cogliere pummarol, cioè nel senso che usa per dire vai a raccogliere i pomodori, che è una cosa che dovrebbero saper fare tutti. Ma in realtà è faticosissimo.
1: È certo,
0: ragazzi,
1: che è faticoso.
0: Vai.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Giovanna da Milano. Niente, io adesso ho un figlio grande di 30 anni,
0: sì,
6: ma quando era piccolino cercavo di organizzare tutta l'estate tra campus, oratorio, fino a che non si andava in vacanza. Organizzavo le sue giornate e le sue settimane così.
0: Allora noi che abbiamo, diciamo, il mare nelle vicinanze, da questo punto di vista siamo un po' più fortunati, diciamolo pure, pensavamo proprio a questo, dietro le quinte parlavamo di quanto la vita di chi vive lontano dal mare può essere difficile d'estate per genitori, per figli, per ragazzi che insomma avendo il mare a portata di mano possono godersi già dalle scuole medie, le scuole superiori, giornate veramente lunghissime, anche 3 mesi interi sulla spiaggia, cosa che invece
1: magari anche raggiungendolo appunto col pullman o con il treno, ma velocemente, si tratta di percorsi
0: minuti,
1: veramente
0: di
1: molto
0: percorso,
1: brevi,
0: non diciamo 2 ore e mezza come in alcune città italiane dove il mare purtroppo è molto lontano.
1: Andiamo sotto la doccia.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: Io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù m'è rimasto Dio.
0: Una canzone dedicata al nostro Pica, che soldi in tasca non ne ha mai per offrirci il caffè.
1: Sì, mai.
0: Ma lassù gli è rimasto Dio.
9: Almeno quello.
1: Meno male. Dai, dal 1972, no, ma dico, io vagabondo, su Radio Kiss Kiss.

0: ascoltato questa canzone a squarciagola in macchina, Diana, perché d'estate si fa pure questo, si cantano le canzoni con i gruppi di amici mentre si va al mare, e i gruppi di amici sono spesso e volentieri i ragazzi che hanno finito la scuola, anche le scuole superiori o quelli che devono dare gli esami di maturità.
1: Perché adesso... tra un po' cominciano anche gli esami di terza media, gli esami di maturità, poi ci sono quelli che invece vanno all'università, devono completare gli esami della sessione estiva.
0: Adriana tra poco ci racconterà, diciamo, della sua fine della scuola, di quando frequentava i corsi di flauto a fine scuola.
1: Beh, devo dire che...
0: Ma li trovavi chiusi in genere o erano...
1: No, finivo la scuola, andavo a fare lezioni di flauto ed è lì che mi sono perfezionata. Cioè, se oggi sono brava...
0: Ti sei?
1: Perfezionata.
0: Ah.
1: Allora,
0: tra poco verificheremo questa perfezione.
1: Se oggi sono brava, Pippo, a suonare il flauto grazie ai corsi post-scolastici.
0: Se oggi sei brava? Ma scusami, ma chi...
1: Sono bravina, dai,
0: sono convinta.
1: Bravina.
0: Cioè, una si sente brava da sola è già un problema.
1: Allora, Pippo, ho preparato anche una piccola chicca proprio per l'estate col flauto.
0: Lascia che te lo dicano gli altri, i nostri ascoltatori. Abbiamo Jessica da Campobasso, buongiorno.
1: Ciao, Jessica.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Jessica, tu ci parli di un tuo ricordo personale di quando chiudevano le scuole, vero?
2: Sì, esatto, sì.
0: Esattamente. Cosa Jessica?
2: Sì, sì, sì.
0: Di cosa facevi? No, mi ero interrotto perché sembrava che tu volessi parlare, quindi vai.
2: Sì, è vero. Allora, no, praticamente quando chiudevano le scuole io non vedevo l'ora di scendere dai miei nonni perché stavo con loro, perché mio nonno mi faceva questa zuppa di latte piena di caffè e zucchero. Quindi il ricordo è legato a questo. E poi il latte era appena munto, perché loro avevano gli animali, quindi stavo con loro
0: nelle campagne.
2: Passavo le giornate nelle campagne.
0: Cioè, tu
2: sì,
0: eri come Heidi, andavi da nonno.
2: Esattamente.
0: Quanti anni avevi quando bevevi già il caffè nel latte? Mia sorella che piede altra ti avrebbe ucciso, diciamo.
2: Esatto,
0: non
2: sì,
0: tema
2: come
0: i tuoi genitori.
2: 7, fino ai 10 anni l'ho fatto.
0: Ah, vedi, 6-7 anni già col caffè nel latte. Non credo che sia una cosa consigliabile ai bambini.
1: No, assolutamente, però i nonni hanno questa abitudine ad essere un po' approssimativi, ad essere leggeri, ma puoi intingere, per esempio, le dita nel vino.
0: Esattamente,
1: anche
0: sì,
1: mio
0: sì,
1: suocero
0: sì.
1: lo fa sempre. Sì. E il genitore si arrabbia.
0: Senti,
1: ecco.
0: Jessica, ma questa tazza, questo zuppone che ti faceva il nonno, no? Perché era una bella zuppa, vero?
2: Sì.
0: Quando è che cominciavi a sognarla tu? Già da maggio, cioè aprile, cominciavi a non vedere l'ora di andare dal nonno
2: andavo un po' prima della chiusura delle scuole perché non vedevo l'ora. Poi lui faceva questo tegame allora in alluminio sulla brace. Quindi già sentivi tutto il profumo sì, lo sognavo da un bel po'.
1: Ci fai venire i brividi
0: Mamma
1: dall'emozione
0: mia,
1: perché anche se non l'abbiamo vissuta insomma vissuto quello che ci sta raccontando, è molto bello perché lo immaginiamo.
0: Senti, dormivi su un letto di fieno a casa del nonno?
2: Di pomeriggio.
1: Vedi?
0: Di pomeriggio dormiva sul letto
1: con tutti
0: di fieno.
1: I suoni della natura.
2: Ragazzi, facevamo le pennichelle sulle balle di fieno, vero?
0: Ma quanto è bella questa scena, ragazzi. Ma dove si ripete questa scena oggi? Se ce n'è uno che sta ascoltando la radio che oggi ancora dorme sulle balle di fieno, ancora va dal nonno che gli prepara la zuppa di latte con piena di zucchero, con un quintale di zucchero.
1: Una roba molto salutare, tra l'altro.
2: Ad oggi proprio.
0: Sì, che lo zucchero è una quasi delle case, si trova pochissimo.
1: Zucchero e caffè.
0: E comunque, se ce n'è ancora qualcuno che lo fa, fateci sapere 347 490 0042. Comunque grazie, oggi abbiamo solo allergie, non si può manco entrare in una stalla che ci sentiamo male.
2: È vero,
0: e invece vedi Jessica com'era, andava, dormiva, mangiava, faceva tutto. Che bei ricordi.
1: Jessica, ma dove, in che luogo?
2: Allora, in realtà io vivo a Campobasso, ma sono della provincia di Caserta, Piedimonte Matese.
0: È una zona di montagna, no? Quindi in un posto bello, fantastico. Bellissimo, grazie per averci fatto rivivere queste scene che noi le abbiamo viste solo nei cartoni animati, a dire la verità. Grazie davvero.
1: Grazie Jessica, e Kiss Kiss a te, resta sempre con noi.
2: Kiss Kiss a tutti.
1: Bacio.
2: Sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sì, finisce la scuola, si rallentano i ritmi. Però inizia un altro incubo, che tutti sapessero che inizia un altro incubo per i genitori, che è il famoso campo estivo. Niente, non cambia nulla, bisogna andare a accompagnare, a riprenderli a orari, chiedere a qualcuno che dia un passaggio, perché non sempre con gli orari combaciano con gli orari lavorativi.
1: E poi un'altra cosa che è assoluta e sacrosanta è la guerra a tenerli impegnati affinché loro non stiano tutto il tempo con i dispositivi, cellulare, insomma, videogiochi, eccetera,
0: anche
1: eccetera.
0: Quello. Allora, adesso adesso ascoltiamo una canzone, poi tra poco torniamo in ascoltiamo una canzone adesso. Ah, ok.
1: Sì.
0: Poi torniamo tra poco in diretta con Adriana che suonerà il flauto.
1: Sì, inauguriamo l'estate.
0: Ci fa sentire quanto è diventata, ha detto lei.
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì,
0: diventata
1: sì,
0: perfetta
1: sì.
0: Grazie
1: chiudeva
0: alla scuola.
1: Chiudeva la scuola, andavo a fare ripetizioni di flauto, sono diventata non brava, bravina. Posso dire bravina?
0: No. Andiamo avanti.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Kiss Kiss a te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi.
2: Diversi, diversi.
1: Kiss Kiss a te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento.
2: A rilento.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop. Baia Domizia.
3: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss, kiss.
1: Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP.
3: Kiss Kiss Way!
1: Posti limitati, ingresso gratuito.
3: Kiss Kiss,
1: Kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Kiss, kiss.
6: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
7: Ah, no. Io riparto con Boscolo.
8: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Kiss, kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenderly.
9: Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
11: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Kiss, kiss.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà a quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Yes, yes.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Colors, intitolata Rolling Stones, ed è un grandissimo successo del momento. Li ascoltiamo spessissimo a Radio Kiss Kiss e un po' ovunque li ascoltate anche voi. Ma a proposito di successi, cerchiamo di capire quanto la scuola di Adriana è stata una scuola. Non c'era adesso il momento del flauto?
1: Tra poco, tra
0: ragazzi,
1: poco.
0: Ragazzi, ma me lo state facendo annunciare da mezz'ora. Ma che è tra poco, tra poco? Dobbiamo creare hype.
1: Dobbiamo creare. Pica ha deciso di no. Detto tra poco. Ma
0: Francesca,
1: prima parliamo con Francesca.
0: Olbia, buongiorno.
2: Salve, ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno. Francesca, pensa che tu arrivi al posto di un flauto. Sei in onda con noi. Con molto piacere. Allora,
2: io col flauto suonavo la pubblicità di una famosa tazza quando andavo alle medie.
0: Ah, veramente?
2: Sì.
0: La pubblicità di una tazza?
2: Di una pasta.
0: Ah, della pasta. Ah, ho capito.
1: Sì.
0: Come no.
1: Allora, senti, Francesca, tu sei contenta? Sì. Non era questa.
0: No. Pica non ha capito una mazza. Allora, senti, tu sei contenta che finiscano le scuole per le mamme, giusto?
2: Sì, perché veramente intasano tutte le strade. Sembra che se non mettono i bambini dentro l'aula con la macchina tappano tutto, non si può, veramente.
0: Ah, ok, quindi così le mamme...
2: E chiacchierano in mezzo alla strada, capito? Tu non puoi passare per andare al lavoro.
0: Quindi Olbia, la tua città, in questo momento è più libera perché le mamme non rompono gli zebedei.
2: Ma anche i papà, Pippo. Anche i papà
1: parcheggiano in tripla fila con i loro su.
2: Capisci? E tu che devi andare a lavorare aspettando che loro se la chiacchierano e queste cose qua.
0: Sì,
1: se la chiacchierano nel caffè, eccetera, eccetera. Quindi tu sei felice perché adesso c'è le strade sono più libere secondo te, vero?
0: Francesca, ma cosa fai tu la mattina in macchina a quell'ora? Dove vai in genere?
1: Purtroppo non ti sentiamo
0: attenzione
1: più.
0: Attenzione, perché poi a Olbia stanno arrivando i fan di Vasco. Cioè...
2: bravo, ci sarò anch'io. Sì.
0: Era questa la musica, è vero?
2: Esatto, sì.
1: È vero, è proprio un pezzo di vita.
0: Sì, Vangelis. Senti, quindi vai anche tu a vedere Vasco. Ma in quanti sarete?
2: Venerdì.
0: In quanti sarete?
2: Si dice circa 36.000, però le date sono due.
0: Due date da 36.000 persone,
2: sì,
0: e tu sarai tra loro a cantare le canzoni di Vasco. Qual è la tua canzone di Vasco? Qual è la canzone di Vasco? Perché questa aggressione verbale? Qual è la tua canzone di Vasco preferita?
2: Come nelle favole.
0: Io e te.
2: Totalmente.
0: Io e te.

0: Mamma, speriamo che non siano tutti esauriti come te.
1: Speriamo, e più intonati soprattutto.
0: E soprattutto più intonati. No, comunque sei molto simpatica, Francesca.
2: Molto, molto. Tra l'altro, grazie. Vita spericolata, Vasco, l'ha scritta proprio in Sardegna, lo sapevate?
1: Sì, l'ha detto da poco, okay, sì, okay. Sì, è vero.
2: Va bene.
0: Qualcuno
2: allora
0: ci sta dicendo che, come nelle favole, dalla scaletta che gira, non dovrebbe essere presente nelle canzoni che canterà stasera.
2: Cioè, messa
0: a noi. Però non lo sappiamo, adesso magari Vasco la cambia anche all'ultimo momento, poi gli artisti fanno quello che vogliono, è difficile che cambi la scaletta perché i pezzi sono provati e riprovati tante volte, comunque vedremo. Francesca, grazie per essere stata con
1: grazie
0: noi.
2: Purtroppo
0: ti perdiamo. Kiss a te, buona giornata.
1: Kiss,
0: ciao.
1: Kiss a tutti.
0: Ma che simpaticona, che simpaticona. E adesso, a proposito di simpatia,
2: eccoci,
0: apriamo finalmente il momento del flauto. Abbiamo dovuto creare hype.
2: Mm-hmm.
0: Milioni di ascoltatori stanno aspettando questo momento, ma voi avete il potere di farlo continuare o di stopparlo, ok? Voi, Adriana, comincia.
2: Eccolo qua il flauto.
0: Voi mandate messaggi, mi raccomando, vogliamo un milione di messaggi al 347-490-0042. Dovete scrivere continua o stop, va bene? Se dite stop, se gli stop superano i continua, dobbiamo fermarti, Adriana. Mi
3: però, Pippo, sì, prima di continuare c'è la sigla.
0: C'è la sigla?
2: Abbiamo la sigla. Aspettate un attimo.

0: Mamma mia.
1: Allora, che bello, ti è piaciuta?
2: Ma
1: la
2: questa
1: sigla?
2: È quella che, cioè, già faceva parte degli studi che hai fatto?
1: Sì, però.
2: Dove sei migliorata?
1: È la seconda volta che la facciamo qua in diretta, vero?
2: Hai parlato di perfezionamento, giusto?
1: Sì, sì, sì.
2: Perfezionamento significa che andare verso la perfezione, no?
1: Certo.
2: Se uno va a fare perfezionamento, miglioramento, migliorare. Perfezionare, perfezionamento.
1: Ma l'abbiamo quasi toccata la perfezione, questa sigla.
2: Io stenderei un pelo pietoso. Ma siamo pronti?
1: Allora, pronti?
2: Allora,
1: prontissimi, Pippo.
2: Amici ascoltatori, già stanno scrivendo stop, ti volevo dire.
1: Ferma. Allora, voglio fare una premessa. Questo pezzo è nuovo, lo provo per la prima volta con il pubblico.
2: Ma chi te la...
1: È nuovo ed è una celebrazione così dell'estate.
2: Va bene.
1: Pezzo,
2: allora...
1: diciamo, estivo e siccome... Ma cosa ridi? Si
2: pronti
1: comincia...
2: con i messaggi, scatenate lo stop o il continua. Siamo pronti, Pica? Via! My what is love?

0: Attenzione! Stop!
1: Allora, bello, ma Pippo, devi ballare quando Adriana, faccio sti pezzi.
0: Ma che devo ballare? Ma ti rendi conto che hai ucciso Hathaway? Che
1: bellissimo,
0: è tutta...
1: che bello, mio pezzo preferito dell'estate. Vi è piaciuto?
0: No.
2: Prima che inizia, per favore, stop.
0: Prima che...
1: Sei molto cattiva.
3: Non cominciare nemmeno, lascia stare, lascia stare. Oddio.
1: Dai, che era bello.
2: Sto morendo.
0: Pure noi stiamo
3: Adriana,
0: morendo.
3: Adriana, il talento ti insegue, ma tu sei troppo veloce.
4: grazie Adriana, basta la sigla, grazie, brava, bravissima.
1: Grazie.
0: Basta la sigla.
4: grazie Adriana, basta la sigla, grazie, brava, bravissima.
1: Grazie.
0: Basta la sigla.

0: intitolata What is Love nella versione flauto di Adriana.
1: Grazie. Poi ti preparo qualche altro pezzo.
0: Ma che è sta caponata?
1: Diciamo estivo, sempre dance, va bene?
0: Ah, non è necessario.
1: La prossima settimana.
0: No, non è necessario.
1: Questa è Just the Way You Are dal 2002.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia.

0: ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Kiss Kiss.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss.
13: So

0: Bella Olivia Dean e belle le sue canzoni. Questa è So Easy, un grandissimo successo che ascoltiamo sempre anche qui su Radio Kiss Kiss, dove stamattina parliamo di cosa accade quando la scuola, diciamo, finisce nelle famiglie italiane.
1: Suona la campanella della scuola per l'ultima volta.
0: E anche di caffè nel latte, di cui abbiamo parlato
2: Pippo,
0: prima.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Mia mamma il caffè nel latte me lo metteva già ad un anno.
0: Mamma mia.
2: Per non parlare del vino.
0: Mamma, no! Che volgarità, che volgarità. Abbiamo Eva. Buongiorno Eva.
1: Eva.
3: Buongiorno.
0: Ciao Eva.
3: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Sarebbe
3: tutto bene, voi?
0: Extravergine di aliva. In Sicilia sai che le olive si chiamano l'alivi.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Sì, le chiamano alivi.
1: Qua olive.
0: Olive. Quindi è comunque anche qua con la olive.
1: Sì.
0: Olio extravergine di oliva, Eva. E allora, Eva da San Severino Lucano, che è in provincia di Potenza. Benvenuta Eva.
1: Allora grazie, Eva, tu grazie. Sei genitore, sei figlia,
3: sì,
1: sei
3: genitore,
1: insegnante,
3: figlia.
1: Genitore.
0: Partiamo da te, che ricordi hai di quando, diciamo, finiva la scuola?
3: Allora, io quando finiva la scuola ero una piccola selvaggia, mi trasformavo in una piccola selvaggia, perché vivendo in un paesino piccolo, libertà assoluta.
1: Ecco,
0: e dove
1: bello.
0: Andavi? In montagna? Facevi...
3: Montagna, sì, sì, noi siamo in montagna, quindi sì.
0: Quindi con le amiche, con le compagne di scuola, gli amici.
3: Ci facevamo le camminate, sì, lungo il fiume, tranquilli.
0: Ah, vedi, e stavate tutto il giorno fuori casa?
3: Sì, praticamente sì.
0: Praticamente sì.
1: E i genitori lavoravano durante, sì, diciamo, il periodo estivo, sì.
3: I miei avevano un ristorante, quindi sì, erano super impegnati.
1: Molto impegnati.
3: Sì.
0: Adesso quindi... tu invece con i figli, che i tuoi figli che scuola fanno?
3: Allora, una fa la quinta elementare e un altro fa l'asilo.
0: Ok, perfetto.
1: La quinta elementare, quindi, che sì. È già finita oppure ancora no?
3: No, finisce domani.
0: Domani.
1: Ah, finisce okay. Domani.
0: Quindi adesso è a scuola.
3: Cosa?
0: Adesso è a scuola tua figlia.
3: Sì, giusto? Adesso è a scuola, l'ho appena accompagnata.
0: Appena
3: sì.
0: Accompagnata, ok.
1: Ok, festa di fine anno, cena con le maestre, già fatto tutto?
3: No, non hanno parlato di nulla, quindi a me va bene così.
0: A te va bene così, quindi da domani... La tua vita cambierà da domani praticamente, giusto?
3: Esattamente.
0: Che cosa cambierà da domani?
3: Allora, a me praticamente nulla, perché cioè alla fine io continuo a lavorare essendo una dipendente pubblica, lavoro in ospedale, quindi non mi cambia
0: devi
3: nulla.
0: Lavorare comunque.
1: E loro invece dove staranno? Al campo estivo?
3: No, loro staranno con Santa Nonna.
1: Con la nonna, vedi?
0: E
1: tutto
0: vanno,
1: il giorno.
0: Ma vanno pure loro nelle montagne come ci andavi tu o no?
3: Meno.
0: Meno perché tu non glielo permetti?
3: No, ma perché è cambiato tutto.
0: Cioè in che senso?
3: Adesso magari c'è più gente, non è più tranquillo come una volta.
0: Ah, vedi.
3: Quindi sì, bisogna dargli un occhio in più.
0: Bisogna dargli un occhio in più, per cui se la nonna le accompagna nella montagna ci vanno, altrimenti niente montagna.
3: Esatto. Poi sono in pensione, quindi se li godono. Diciamo, io li prendo in giro e dico, dai che vi godete i nipoti.
0: Sì,
3: però
0: è bello.
3: Non sono molto d'accordo.
1: Loro si lamentano un po', perché è faticoso.
3: Non è che si lamentano, però dicono,
1: certo.
3: Non è che è proprio un godimento.
1: Lo so, lo immagino.
0: Senti, ma tu al mare ci vai in tutto questo?
3: Sì.
0: Quando?
3: Sì.
0: Ad agosto?
3: Allora, no, faremo settembre, credo le prime due settimane di settembre, però nel frattempo andata, toccata e fuga, sì.
0: Ah, quanto ci metti per andare a mare da San Severino Lucano?
3: Da San Severino Lucano ci metto un'oretta.
0: Per andare a Maratea, dove vai?
3: Maratea è un po' più lontano, Maratea o Policoro?
0: Oh, Maratea o Policoro, che sono insomma le spiagge.
3: Okay. Però io sono originaria della Liguria, quindi appena posso poi scappo e quelle lunghe me le faccio...
0: Nella tua terra.
3: Nel Mar Ligure. Sì.
0: Nel Mar Ligure, perfetto. Allora, noi ti ringraziamo tanto, cara
3: grazie
0: Eva.
3: Grazie mille a voi.
0: Grazie mille, kiss a te, buona giornata.
1: Ciao, ciao.
3: Buona estate.
0: Ciao.
1: Anche a te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Stoccarda, ma di origine calabrese.
0: Calabrese.
4: Io non ho capito perché in Italia non fanno come qua in Germania. Qua in Germania le scuole chiudono 6 settimane ad agosto, così i genitori si possono programmare le ferie e non hanno bisogno di 3 mesi per programmare, per guardare i loro figli.
0: Beh, però le scuole chiudono 6 settimane ad agosto, cioè è un bellissimo agosto il loro, dura 6 settimane.
1: Oh, voleva dire come... forse tutta l'estate.
0: Forse dire 4 settimane.
1: Ma infatti, allora, l'Italia è uno dei paesi europei con le vacanze estive più lunghe. Ma è anche uno dei pochi in cui i professori caricano gli studenti di libri da leggere, di esercizi da fare, dei compiti a casa per l'estate.
0: Troppo, dategli vacanze e basta. Chi li faceva?
5: Sono Pippo, buongiorno Adriana. Quando avevo i bimbi piccoli,
1: sì?
5: I nonni, i miei genitori sono stati la mia salvezza.
1: Ma è vero.
5: Perché li portava al mare da metà giugno alla fine di agosto. Quindi per me la vera vacanza era stare a casa da sola con mio marito. Ciao!
0: Ah, vedi?
1: Esatto, questa è un'altra chiave di lettura di questa realtà. Cioè, i nonni portano via i bambini, magari quando si ha la possibilità di avere una casa al mare o di fare le vacanze tutto il periodo estivo, e invece i genitori restano soli.
0: E fanno una bella vacanza pure loro.
1: Se la godono.
5: Ciao, sono Elena da Venezia. Ciao, e Elena. A me la vita è cambiata già da ieri mattina, che 10 minuti in meno di macchina per andare al lavoro, perché non c'è il traffico, è già una bella cosa questa.
0: Ah, sì, è vero. Anch'io ieri mi sono accorto che a Napoli c'erano meno auto in giro.
1: Beh, certo, sì.
0: Assolutamente sì, prego.
6: Ciao, Radio Kiss Kiss. Per me oggi è un giorno veramente tosto, perché io mi sono diplomata nel 96 e nel 2026, dopo 30 anni, si diploma mio figlio. È l'ultimo giorno di scuola del mio figlio più grande, che si diplomerà, spero si diplomerà, e mentre il piccino domani avrà l'ultimo giorno di scuole medie. Quindi una doppia emozione, ma certo, per quello grande, insomma, bella tosta.
0: Bene, devi aspettare la maturità, no? Perché deve fare gli esami,
1: certo,
0: sicuramente.
1: Certo. Sì. Su Radio Kiss Kiss arriva Neffa con Molto Calmo.

0: Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: 8:52 volge al termine quest'altra puntata vissuta insieme grazie a tutti i genitori, gli insegnanti, i nonni, tutti coloro che ci hanno mandato messaggi, che hanno interagito con noi sull'argomento che era appunto cosa si fa appena finisce la scuola, come ci si organizza o riorganizza.
3: E grazie a Pica che col suo spirito da sindacalista è stato con noi anche oggi, lo ringraziamo e gli auguriamo una bellissima giornata, così come a Peppino, Arduino, Anna Chiara, a tutti quelli che hanno lavorato per il Pippo per

0: Se annunciassero un concerto dei Simply Red ci andrei subito, guarda, ci andrei subito.
1: Guarda, anche senza ti ci mandiamo, Gianni, stai
0: Something gotten started, Simply Red, bella.
1: E a proposito di starter, preparatevi perché fra poco c'è Antonio Mercurio con le news e poi Max e Max.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno attaccato la regione di Kharkiv provocando almeno 4 morti, altri 2 a Zaporizhzhia dove è stata colpita una fermata d'autobus. Raid ucraini invece a Sebastopoli nella Crimea occupata. E mentre Bruxelles fa sapere che la prima tranche del prestito da 90 miliardi destinato a Kiev sarà erogata entro giugno, la Russia dichiara estremista equiparandola ai terroristi l'organizzazione Memorial Italia, associazione legata a Memorial Internazionale, l'ONG Premio Nobel per la pace che difende e sostiene i diritti umani nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Medio Oriente, le armi tacciono dopo gli attacchi di domenica e lunedì. Donald Trump fa sapere che la diplomazia è alle fasi finali. Un accordo tra Stati Uniti e Iran arriverà nei prossimi 2-3 giorni e lo stretto di Hormuz riaprirà immediatamente dopo la firma, annunciato il tycoon che ha ottenuto da un riluttante Netanyahu lo stop ai raid in Libano. Ma la guerra contro Hezbollah non è finita, ha detto il premier israeliano. Intanto un elicottero Apache dell'esercito americano è precipitato nei pressi di Hormuz. I 2 piloti sono salvi. Al momento non è chiaro se il velivolo sia stato colpito da fuoco iraniano o abbia subito un guasto meccanico o se a causare l'incidente siano stati altri fattori. I paesi dell'UE dovranno tassare l'elettricità in modo più favorevole del gas naturale e riformare gli oneri di rete per alleggerire le bollette. È uno dei cardini del regolamento che la Commissione europea presenterà a metà luglio, dando seguito al piano Accelerate EU presentato alla luce della crisi energetica. I governi dovranno garantire che la corrente elettrica resti a livello fiscale più conveniente del gas. Bruxelles punta a incentivare i consumi nelle ore in cui l'energia costa meno. L'obiettivo è dotare di contatori intelligenti almeno il 50% delle utenze entro il 2030. La cronaca prende una piega inaspettata. L'inchiesta sul caso della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione di Pesaro a dicembre 2022. La procura dell'Aquila, competente per territorio, valuta ora l'ipotesi di omicidio per 2 dei 6 indagati. Nel registro anche il marito della vittima, l'avvocato Lorenzo Ruggeri, che trovò il corpo assieme al figlio, all'epoca minorenne. Secondo una nuova perizia autoptica, i segni sul collo della donna non sarebbero compatibili con il suicidio. Nel procedimento, contestati a vario titolo, i reati di depistaggio, falso ideologico e violazione del segreto istruttorio. Tra le persone indagate anche il medico legale che seguì i primi accertamenti sul corpo del magistrato. Italia divisa in 2 dal meteo, allerta a nord e alta pressione al centro-sud con il sole che farà salire le temperature fino a 30-32 gradi. Improvvisi temporali a causa del passaggio di correnti più instabili in quota sono attesi invece in particolare durante le ore pomeridiane su Alpi e Prealpi, in estensione alle vicine pianure del Triveneto. Lo sport, calcio, Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, l'ex campione del mondo lo scorso anno al Sassuolo ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Intanto a Madrid nessuna sorpresa, il 79enne Florentino Perez sarà presidente del Real per altri 4 anni. Nella sfida al vertice della Casablanca lo storico dirigente ha battuto lo sfidante Riquelme. Il Real ripartirà con José Mourinho in panchina. Perez ha anche promesso un grande acquisto da 150 milioni. Bene, mi fermo qui, ora con voi Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti, anche a te Vitale, anche a te.
1: Ma c'è qualcosa di strano allora, no. Mi hai salutato col sorriso. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12 e non mi convinci, inutile che mi guardi così Giannini, mi guardi con quella faccia.
0: Con quella faccia
1: a posto. Te lo devo dire con quella faccia, quella faccia da capitano, che giustamente tu sei. Volevo dirti che è ufficiale, allenatore della Fiorentina, non è bravo ma è grosso.
0: È grosso, sì. Proprio grosso. Ma io volevo fare complimenti a quelli del Bologna, anche se è una notizia che già. Cioè, però, sono passati da un italiano a un tedesco, sì, voglio dire.
1: È una barzelletta, allora c'era un italiano, un tedesco, sulla

0: Ti freghi.
1: Che cosa? In che senso?
0: Mi hai fatto ballare l'altro giorno, sono a casa quattro giorni con la febbre.
2: Vieni qua che ti insegni a ballare la bossa nova, anzi, la bossa nostra.
0: In maniera gaia?
2: Gaia.

0: casa nostra.
1: La nostra.
2: No, ti ha copiato Gaia, hai visto? Vai avanti così fino alle 12, Gianni. Good morning, Kiss Kiss. Ringraziamo i colleghi che ci hanno offerto il caffè questa mattina. Ma che buono, grazie. Volevo ringraziarvi.
3: Avete bevuto
2: non,
3: il caffè.
2: Ma tu non lo bevi.
3: Hai detto colleghi?
2: Sì, sì, sì.
3: Allora, stamattina si parla di lavoro e di colleghi in qualsiasi ambito, attenzione.
2: Ah, per questo ci hanno pagato il caffè, perché sapevo che parlavamo di colleghi.
3: E siccome c'è una notizia molto particolare che è entrata in vigore proprio a partire da ieri, di cui abbiamo parlato già qualche tempo fa, parliamo di colleghi. A questo punto vi chiediamo, siete del team adoro i miei colleghi oppure colleghi serpenti?
2: 347 490 0042, memorizzate il nostro numero e fateci sapere.
3: Mandate i vocali, siete di quelli, non vedo l'ora di incontrarli il mattino per starci insieme e fare team.
2: Oppure padre li sto incontrando?
3: Non vedo l'ora che finisca il mio turno per andarmene via e non vederli più per il resto della giornata.
2: Onestamente, sinceri, se avete coraggio fate anche i nomi senza cognomi, e volevo chiedertelo, ma siccome sono tuo collega evito di chiedertelo, Giannini. Quindi
3: aspettiamo i vostri messaggi, dai.

0: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino, Max e Max. Attenzione, perché vi abbiamo chiesto, visto che tra poco vi parleremo di lavoro, approfondiremo con una notizia
1: che riguarda tutti, soprattutto certo colleghi e non colleghi. Noi abbiamo chiesto
0: colleghi adorabili o colleghi serpenti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ma diciamo a metà, perché so che su alcuni ci posso mettere la mano sul fuoco, su altri no, perché davanti ti fanno la bella faccia, poi dietro lasciamo stare, ciao.
1: Ti fanno quella cosa che alcuni hanno in faccia.
3: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
3: Io sono team fortunato, perché colleghi non ne ho, visto che lavoro da solo in campagna, quindi godo, quindi Kiss Kiss a tutti.
0: Ah, bene così, dai.
4: Assolutamente colleghi serpenti, senza dubbio.
0: Senza dubbio.
1: Quindi dobbiamo rifare la domanda. Allora, avete colleghi serpenti o colleghi serpentoni?
5: Perché io dico solo che preferirei lavorare da solo in una camera blindata di un metro per un metro nel fondo più remoto del mio ufficio.
0: Mamma mia, che... ci sta.
1: Mi ha colpito.
0: Ci sta.
1: Insomma, un metro per un metro, però... casa mia praticamente, ma non c'è lavoro.
0: Continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo, colleghi che non vedete l'ora di vedere o colleghi che non vedete l'ora che finisca.
1: Non vedete l'ora di non vedere.

0: passi Pieri, un po' di siete per questo.
1: Adesso guarda, no, stamattina sei Fortunello.
0: Samurai J, ossessione, ossessione per i colleghi. Ascoltiamo, sì, altri messaggi.
2: Io sono metà in età, metà delle colleghe che non attendo altro che di vederle e prenderci un caffè, e delle colleghe che invece vorrei infilare due dita negli occhi.
1: Ecco. Bene, che... con lo zucchero senza, però.
0: Quelle colleghe con cui ti fa piacere vedere, parli male di quelle colleghe che invece.
1: Ma quello è già, sono i colleghi, a cosa servono? Dai.
3: E niente, io lavoro con 26 colleghe.
0: Wow.
3: E diciamo sono team serpenti.
0: Ma serpenti.
1: Guarda, un rettilario lavoro.
0: 26 se le contate tutte.
4: Sì, sì, sì. Io lavorando in uno yacht sono a contatto con 20 persone di nazionalità diversa, sono l'unico italiano, libertà, quindi potete immaginare un po' com'è la situazione.
1: Però ti sei sbilanciato, perché
5: assolutamente senza ombra di dubbio, colleghi serpenti, si salvano due, tre persone, ma per il resto
0: tutto,
5: colleghi serpenti.
1: Allora, due, tre su quanti? Che siete in cinque, siete la Fiat, cambia.
0: Diciamo che l'andamento è quello, cioè colleghi serpenti più che colleghi amici, cari, team crossing, team building.
1: Fatecelo sapere, cose. Noi siamo fortunelli, dai, mettiamo a Kiss Kiss, perché veramente noi possiamo parlare di tutti i nostri colleghi. Non posso dire la verità in diretta, Giannini, no.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto. Kiss,
2: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss,
5: kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Kiss, kiss. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito. Kiss,
9: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
10: Sì, certo!
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Kiss,
12: kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Kiss Kiss.
17: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
18: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: fatto con questo caldo?
1: Beh, un pochettino sì, dai. Che si litiga anche per questo con i colleghi, diventi serpenti. Una bassa, alza, bassa, alta. Ma...
0: A proposito di lavoro e di colleghi, c'è una notizia di cui parlavamo qualche tempo fa e da ieri è entrato ufficialmente in vigore in Italia la trasparenza salariale, capito? Da ieri sarà possibile conoscere lo stipendio medio dei colleghi che svolgono la stessa mansione.
1: Attenzione, si parla di dipendenti però, no?
0: Certo, dipendenti. Per le aziende che poi pubblicano un annuncio di lavoro sarà obbligatorio indicare anche la retribuzione iniziale prevista. A chi si, che sembra una cosa scontata, ma non è così scontata.
1: No.
0: E a chi si presenta per un colloquio di lavoro non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o precedenti lavori, rapporti di lavoro.
1: Però tu puoi sempre fare la famosa frase, no? Quanto mi date?
0: Certo.
1: Lo devono già dire prima.
0: Te lo devono dire.
1: Ufficialmente, lì non scappi. Ottimo.
0: Allora,
1: ottimo.
0: La norma nasce con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze retributive a parità di ruoli, soprattutto tra uomini e donne. I titolari che non ottempereranno a queste nuove norme potranno anche essere multate con belle multe, insomma. Sì. È una novità assoluta. Tu lo sai quanto prendo io? Quanto guadagno?
1: No, fermi, questo è uno scoop. Ma perché ti pagano a te? No,
0: no,
1: mi hai fatto prendere un colpo.
0: Alex Warren.

0: cosa degli stipendi per sapere quanto guadagni i tuoi colleghi a parità di ruolo.
1: È
0: un diritto, basta mandare una mail ufficiale al proprio datore di lavoro e chiedere la retribuzione media. Lui avrà la retribuzione media dei propri colleghi e avrà 2 mesi di tempo per rispondere. Se non dovesse rispondere
1: la multa.
0: Ci potrebbe essere la multa, è chiaro che bisogna fare.
1: Ma quindi c'è tutto, perché tu facendo questa cosa puoi chiedere di essere messo, diciamo, in parità con un collega.
0: Certo,
1: giusto, è
0: fatto per questo. Vedendo la differenza parità di ruolo, ma perché
1: magari quello che sei donna e l'uomo prende 100 euro in più, dicono una cifrata. Però attenzione, perché adesso i datori di lavoro si fanno i conti e vedono se li conviene portarti pari o pagare la multa.
0: Anche questa
1: è un'opzione.
0: Però ci sono alcune aziende che pubblicheranno direttamente questi dati, visto che è entrata in vigore ieri, sulle aziende, sulle piattaforme dell'azienda, quindi non c'è bisogno di fare la richiesta. Bella storia, dai.
1: Piccolo passo per l'umanità, però per l'uomo è un grande passo per l'umanità, soprattutto per la parità dei sessi, dai, la parità di lavoro, lo stipendio deve essere uguale.
0: Arriva Post Malone, Enough is Enough.

0: Post Malone, enough is enough. Ritorna J-Ax dopo il grande successo di Italia Start the Pack. Con questo singolo che anticipa Vita, Morte e Miracoli, il nuovo album.
1: Che ha spaccato a Torino. Ragazzi, stiamo parlando appunto di J-Ax con lo faccio col cavallo senza. Col cavallo basso. Ipiaio! Ed è New Kiss.
2: Un, due,

0: IP, Yayo, J-Ax, New Kiss.
1: Bellissima, sarà bellissimo anche il tempo.
0: Italia
1: in medio
0: divisa in due dal maltempo.
1: Sì, pensavo Italia State Pack, dove ripartire. Ma sentiamo gli amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione. Qualche nota instabile sulle aree montuose del nord. Nelle prossime ore cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi sulle cime alpine. Stabile ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Nel pomeriggio addensamenti a ridosso delle Alpi con temporali specie tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Sole altrove. Temperature massime comprese tra 23 e 33 gradi al nord, tra 28 e 31 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Prossima fermata, Next Stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Kiss Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: fai cose buone, come dice Harry Styles.
1: Tante belle cose.
0: Tante belle cose.
1: Sì, ci riferiamo a un evento che è successo live.
0: Un saluto. Però a proposito di lavoro, prima parlavamo di stipendi e di colleghi, ma per la scelta di un lavoro spesso, anzi, si guarda sempre quanto si guadagna.
1: È che è incredibile, noi lavoriamo per mantenere e avere uno
0: però
1: stipendio.
0: Anche l'ambiente conta tantissimo. Sì. Anzi, secondo i dati di una nota piattaforma di offerte di lavoro, l'Italia risulta essere tra i paesi in cui il rapporto umano sul lavoro conta moltissimo. Sì. A volte è anche motivo di andare via da un'azienda perché il team
1: non ti valorizza.
0: Esatto.
1: Oppure diventa un problema. Ragazzi, ci passi tante ore al lavoro, è un'altra famiglia.
0: Ma allora facciamo questa considerazione: davvero si passa più tempo, e lo so che a dirvi queste cose, si passa più tempo con i colleghi di lavoro che con la propria famiglia a volte, anzi quasi
1: sempre, come
0: volte.
1: I bimbi, come i bimbi a scuola, passo più tempo a scuola che in casa, se ci pensi.
0: Insomma,
1: insieme.
0: Gli italiani con i colleghi ci parlano, ci ridono, ci si affezionano, non tutti con tutti si va a cena, si andrebbe a cena e con non tutti allora, si dividerebbe un caffè, però sono importanti.
1: A parte che siamo un po' proprio caratterialmente così noi italiani. L'unica, allora, proprio bello, il mondo del lavoro, l'ambiente è proprio stupendo. Peccato che poi a rovinare tutto c'è il lavoro, non si lavorasse.
0: Allora, attenzione, vi chiediamo di fare una cosa, in diretta nazionale qui a Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss, uscite fuori il nome del collega che vi dà la forza di andare ogni giorno avanti, dai. Uscite il nome ringraziato, il collega o la collega, dai.
1: Volevo chiedere quello serpente, ma non abbiamo tempo.
0: Tipo, ciao
1: migliaia.
0: Max, ti ringrazio. Io mi sveglio la mattina solo perché ci sei tu.
1: Perché?

0: Lisa amore, avere un collega che ti offre un caffè.
1: Infatti. Però intanto scherzando Max, hai chiesto, fate il nome del collega che vi dà la forza. È un collega che è comune per molti, eh?
0: Come si chiama?
1: Lavora dappertutto questo. Uno si chiama stipendio.
0: E l'altro?
1: L'altro mutuo. L'altro... Sono i due che danno la forza.
0: Un altro. Euro, poi.
1: Euro anche.
0: E poi famiglia.
1: Famiglia. Però a parte gli scherzi, c'è qualcuno che dice: no, ci sono dei colleghi che lavorano con altri, però, e mai con noi. Noi a proposito, l'ho preparato di salutare un collega a cui tengo tantissimo.
0: Chi è?
1: Stefano.
0: Stefano.
1: Oh, li saluto tutti e sette?
0: Saluto
1: un piccirillo, basta per tutti. Rando.
0: Allora, oggi è San Collega, se volete. Salutare quel collega che veramente vi dà la forza, fatelo. Che appena lo vedete capisci come sta d'umore, capito?
1: Fatelo,
0: dai.

0: Abbiamo quest'ora con una cosa pazzesca.
1: Beh, questo di colleghi ne aveva, ecco, fino però al non è mai stato serpente per gli altri.
0: No, allora fino al 1979 cantava con i Jackson 5, a un certo punto.
1: Colleghi e famiglia non vanno d'accordo.
0: Aveva voglia di diventare un solista, incontrò un signore che si chiamava Quincy Jones.
1: Vieni Quincy!
0: E dice, Quincy, mi fai diventare uno famoso? E Quincy Jones dice, certo, vieni qua.
1: Oh, mamma mia,
0: ragazzi. Off the Wall è l'album, è questo. Questa canzone fece nascere il mito Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Get Enough 1979.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: Esatto, con Max e Max, Radio Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss, siamo anche sul canale 158. Qualcuno ha detto, ragazzi, dovete fare televisione in prima serata. Appena ci arrestano, a chi l'ha visto o a un giorno in apertura
4: ci saremo, ci saremo.
3: Modestamente.
4: Però tra poco giocheremo con Caccia alla Bufala, con la nostra Carolina, un Caccia alla Bufala particolare.
3: Sì, sì, decisamente particolare, a tema.
4: Perché sarà fatto insieme...
3: Sei buona lì.
4: Agli amici di ilmeteo.it.
3: Oh,
4: capito.
3: A tema meteo, non suggeriamo, suggeriamo, preparatevi.
4: Carolina saluta tutte le sue colleghe.
3: Ah, serpenti?

0: con Tell to You, questa è Radio Kiss Kiss, ma adesso
1: caccia alla bufala.
2: Eccola lì. Ciao Carolina, sì.
0: Un caccia alla bufala molto particolare, sì, che stanno girando un sacco di notizie che riguardano il meteo e tutto il resto, i cambiamenti climatici, ma noi abbiamo una sola voce autorevole, ilmeteo.it. Sono proprio loro a darci le tre notizie di cui oggi una è una bufala sul meteo, va bene?
2: Quindi la procedura è la stessa.
0: È la stessa.
2: Se leggiamo tre queste notizie che ci hanno dato gli amici del meteo.it, una di queste è una bufala.
0: È una bufala.
2: Volete indovinare quale?
0: Ecco, io saluto Tedici, Lorenzo, sì. Tedici, perché proprio lui è protagonista, è un protagonista di queste.
2: Ma se Tedici Lorenzo, io cosa dico?
0: Allora, tre notizie sul meteo, una è una bufala, sta a voi indovinarle, il più veloce o la più veloce vincere i nostri gadget. Stamattina ci mettiamo anche
2: un po' di pioggia e un po' di sole, perché il meteo così scegliete voi.
0: Sì, dai,
2: l'Italia è divisa in due.
0: Cominciamo, dai.
2: Stranamente, Lorenzo e il meteo.it ci hanno detto di partire dalla numero uno. Allora, attenzione, bufala numero uno. Se la trovo, eccola qua. A Firenze, con 40 gradi, qualcuno ha tentato di friggere un uovo sul cofano di una macchina parcheggiata al sole, e la macchina era nera. E l'ovetto è stato fatto, fritto e rigirato senza olio, senza patate, senza niente. Dipende, potrebbe essere vero, potrebbe non essere, ma notizia numero uno.
0: Notizia numero due. Durante un'ondata di gelo record a Chicago, le temperature sono scese così tanto sotto lo zero che l'acqua calda lanciata in aria, sai, prende il secchio d'acqua si congelava istantaneamente, diventando neve prima di toccare terra. È diventato una sorta di sport che è diventato virale anche sui social.
2: Vabbè, capito? Finché non dirà qualcosa a Trump, per il momento va bene così.
0: Quindi questa è la notizia numero due.
2: Notizia numero 3. Continuiamo a parlare invece dell'ondata di caldo che ha colpito anche la Spagna, e attenzione, è stato un turista che ha detto mamma che caldo, mamma che caldo, ha cercato di cuocere come prova una bistecca, ma una bistecca non su un cofano, no, su un marciapiede di marmo, perché ha detto siano 6.000 gradi, l'ha messa lì tipo che ti piace il sangue, non lo so, perché secondo me sta ancora cucinando. Però questa è la notizia numero 3. E adesso, perché ci ha messo 20 minuti, ma anche se fossero di più o di meno, comunque a me fa schifo lo stesso,
0: non so tu.
2: Però a questo punto tocca a voi. Siete pronti? Qual è la bufala di oggi? È la numero uno, l'uovo sul cofano? La numero due, l'acqua calda in aria? O la numero tre, la bistecca sul marciapiede?
0: E allora pronti via! 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, ma soprattutto qual è la bufala sul meteo? Eh?

0: Bambino.
1: Bambino.
2: Con voglia di tornare bambino.
1: Io ci addormenterei subito, guarda.
2: Sì, e tu continui a dormire. A me viene fame invece quando vedo questo video da bambino. Ma attenzione che abbiamo il vincitore. Il più veloce, il più fortunato è stato lui. Non so se Dado di Firenze.
1: Dado,
2: mi dice
1: da
2: che Dado è?
1: È Edoardo.
2: E diamo conferma. Pronto?
3: Sì, ciao.
2: Edo, sarebbe Dado e Edoardo?
3: Esatto, esatto.
2: Allora, ragione Giannini, porca miseria.
1: Dadino caro, da dove ci chiami, Dadino?
3: Da Firenze.
2: Bene, allora, visto che il tema oggi era meteo, però è mangiare, con sto caldo tu ti chiami Dado, non è proprio indicato al momento. Però preparati, qual è la bufala a tema meteo oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
1: Ma bravo!
2: Dai, quale bistecca sul marciapiede?
1: Però attenzione, perché la notizia dell'uovo cotto sul cofano della macchina nera è vera. Lorenzo Tedici, che tra l'altro è di Firenze, come ti è dato, in diretta televisiva ha fritto un uovo ed è venuto perfetto. Non l'ha mangiato per motivi igienici.
2: Chiamava noi, gli risolvevamo il problema.
1: Pensa che lì a Firenze l'anno scorso, se non mi sbaglio, l'ha fatta sta roba, c'erano 40,5 gradi, cioè una cosa a parte. Ma Firenze è rinomata perché è in una conca, vero Dado?
3: Esatto, confermo. Anche l'anno scorso avevano fatto una prova del genere e è andata sui giornali da tutte le parti, vero?
1: Ecco. Mamma mia.
2: Allora facciamo così: tu intanto provaci a battere questo record con una bella fiorentina, va bene? Poi veniamo noi a mangiarla,
3: magari.
2: Ti preoccupare.
1: E allora, ciao Dado, ti salutiamo.
2: Ciao Dado.
3: Posso salutare la mamma della mia fidanzata?
1: Devi.
2: La suocera, assolutamente. Vai. Come si chiama?
3: Si chiama Claudia.
1: Ciao Claudia.
2: Bene che la salutate, perché è quella che gli fa la bistecca alla fiorentina.
1: Se voi volete sapere le temperature massime di oggi nella vostra città, magari anche per fare una frittatina insieme alla Claudia, consultate l'app di Il Meteo o visitate ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: I just might.
1: Vai, vai.
0: Good morning.
2: Se devi imitare Michael Jackson, caro Bruno Mars, devi saper fare anche la vocina.
1: Vabbè, dagli tempo a Bruno Mars, tempo. Comunque, Max e Max, ma la cosa bella è che tutto il mondo si chiedono le musiche, le canzoni, quant'altro. Noi ci chiedono, è pronto il Jazz Mike? Li stiamo fuorviando ormai.
2: Sempre a proposito di lavoro, stiamo parlando di questi e di questo stamattina. Alcuni mestieri stanno davvero scomparendo grazie alle nuove tecnologie. Lo sai, intelligenza artificiale sta facendo fuori tutto, anche noi.
1: Non abbiamo mai lavorato. Levati sto problema.
2: Però c'è un paradosso tutto italiano. Stiamo parlando di mestieri che non solo antichi, di vecchia generazione, non solo mantengono la loro importanza, ma sono richiestissimi dalle aziende. Stiamo parlando di operai edili, manutentori industriali, elettricisti, saldatori, meccanici, idraulici. Insomma,
1: due cose, Marco, due cose. Uno, questo è un lavoro in cui si lavora veramente, quindi la gente non lo vuole fare, vogliono fare l'influencer. Meccanico lo voglio salutare, con un problema con la macchina, ho saputo, lo saluto intanto, e tanti sono in macchina.
2: Quindi dietro questa tendenza c'è la mentalità soprattutto dei giovani, che tende a scartare i lavori tecnico manuali, spesso considerati meno prestigiosi. Invece bisogna buttarsi lì anche noi.
1: Ripeto, se non ci fosse il tuo amico a cui mi hai mandato, no? Il meccanico, chi me la fa quella cosa? L'influencer?
2: A proposito di meccanico, lo sai che mi viene da dire?
1: Cosa?
2: Mi viene da dire che ogni viaggio ha bisogno di una buona musica e della giusta compagnia.
1: E il Kiss Kiss Way 2026 viaggia insieme alla nuova DR5 Stil Novo.
2: Il SUV firmato DR che unisce design, tecnologia e comfort per tutti i giorni.
1: Con 157 cavalli, doppio display digitale, sistema panoramico a 360 gradi HD e infotainment evoluto.
2: Scoprite la nuova DR5 Stil Novo e provatela in test drive alla seconda tappa di Baia Domizia.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: E dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. Yes, yes.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss, kiss.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss, kiss.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Yes, yes.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
7: Kiss Kiss.

0: gracias, amigo. Mueve, mueve.
1: Posso dirlo?
2: Viva la pappa.
0: Papà, buona domenica. Lui ci sente la pappa col pomodoro, però c'è un pochettino.
1: No, oh, ma io ho problemi miei personali.
0: Parliamo di queste professioni. Vogliamo rimarcare che noi siamo la radio ufficiale degli elettrauti più bravi d'Italia.
1: Oh, perché? Ma no, più bravi di tutti i lavoratori.
0: Allora, se andate da un elettrauto e ascoltate in questo momento Max e Master che stanno parlando, significa che l'elettrauto l'è in gamba.
1: Facciamo la prova. Ciao, benvenuto dall'elettrauto e questa è Radio Kiss Kiss. Vediamo se qualcuno ci risponde, se ci fa uno sconto.
0: Allora, parlavamo prima di questa tendenza davvero particolare, soprattutto per quanto riguarda i giovani, ma anche quelli più anziani, che tendono a scartare proprio i lavori tecnico manuali, cioè spesso considerati meno prestigiosi. Stiamo parlando veramente di lavori, anche nel settore del turismo. Ti ricordi che abbiamo detto che non si riesce a trovare più i camerieri,
1: oppure i banconisti, andando oltre quel discorso,
0: non proprio... si riescono più a trovare i bagnini, i manutentori delle piscine, oppure che ne so, non si riesce più a trovare uno che aggiusta una caldaia, che cambia una gomma.
1: Cosa mi hai fatto venire in mente? Che aggiusta una caldaia. Ragazzi, per favore, studiate e diventate caldaioli. Dei caldaioli, perché non se ne trovano, quelli che trovano sono disperati.
0: E ve lo chiediamo, avete avuto difficoltà, onesti però? Io per esempio ho avuto difficoltà a trovare un idraulico.
1: Strano, che invece so che Paola ogni pomeriggio ne fa venire uno. Come mai?
0: Un idraulico che capisca di tubi, attenzione, perché poi si improvvisano tutti. No, non c'è problema.
1: No, io c'avevo l'unico rubinetto con tre acque.
0: Quale figura professionale avete avuto difficoltà a trovare recentemente? Dite la verità, però.
1: Quale?

0: che bello. Allora c'è un messaggio su tanti, perché uno dei più richiesti figure professionali.
1: Scusami, io ho trovato un caldaista.
0: Manuali, sì.
1: Ah, no, io ho trovato un caldaista, è vero.
0: Vero.
1: L'ho contatto perché mi serve. Sì. Però c'è anche un altro lavoro.
2: Ciao Max e Max. Sì? La figura che adesso ultimamente non riesco a trovare è un falegname. Ah. Non ce ne sono, non ci sono più falegnami.
0: È vero, non ci sono più
1: categoria,
0: falegnami.
1: È vero. L'ultima volta che hai avuto bisogno di un falegname, tu no, perché tu sei fatto tutto, sei bravo.
0: Sì, è vero, sì.
1: Però chi ha bisogno cosa fa? Ma che non è facile, eh?
0: C'è
1: non
0: un messaggio di Benny che dice: mio marito è caldaista, ma è difficilissimo trovare un ragazzo che lo voglia fare. Ed è richiestissimo come messaggio il caldaista, condizionatore,
1: contratto. C'è la fregatura, Max, c'è sempre quella fregatura. Quando vai a trovare questi lavori qua, idraulico, caldaista, poi ti tocca lavorare veramente. Ma che lavoro a fare quando posso fare l'influencer?
0: Oppure la cantante, anzi, una grande cantante.
1: Le cantanti lavorano e tanto per arrivare a questi livelli.
0: Manica Iane che ritorna con una possibilità.
1: Sì, quale?
0: Questa.
1: Quale? Ah, una possibilità è il titolo. Mi fai gli scherzi? Una possibilità, New Kiss.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss, kiss.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Kiss, kiss.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Kiss, kiss.
8: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamole insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, stiamo parlando di lavori, che antichi come
1: come il mondo antico, quello secondo me Max, quello andrà sempre,
0: però sì. Sono lavori che sono duri a scomparire perché cioè comunque sono necessari, tengono in piedi tutta la società, stiamo parlando di autisti, meccanici, sì. Elettricisti,
1: lavoratori,
0: lavoratori idraulici,
1: c'è un Bigfoot ufficiale, Francesco, falegname da 5 anni,
0: vedi?
1: Sì.
0: Vedi,
1: però è un Bigfoot, esistono, eh?
0: Però c'è uno spin off perché quando ti ritrovi davanti a questi personaggi, sì, che sono già difficili da trovare, tu già rimani spiazzato perché dici però ho conosciuto un idraulico, però l'idraulico, quali sono le frasi che quando tu li interpelli per qualche lavoro ti fanno veramente tremare le ginocchia? Sentiamo, per esempio, il caldaista. Sì. Il caldaista quando ti dice qui
1: la scheda madre,
0: cioè, no, no,
1: la scheda madre fa sempre spaventato.
0: No, il caldaista è il polmone, il polmone della caldaia.
1: Ah,
0: il polmone, quando dice polmone, ragazzi,
1: cioè, te resti senza aria.
0: Oppure vai dall'elettrauto, dice la macchina, qui bisogna cambiare la centralina. Quando dice centralina,
1: a te, io ero allo spinteroggio, non lo fanno più, quindi sono tranquillo.
0: Oppure vai dal falegname, ti porti una sedia, dice, senti, ma questa sedia la scricchio, e lui fa i tarli.
1: No!
0: I tarli, però no,
1: senti, falegname, mi fa una sedia, una sedia,
0: però quali sono quelle parole
1: che ti spaventano,
0: dei mestieri che vi spaventano?
1: Penso la parola invece che spaventa ad alcuni di questi, mamma mia, scappano come i do, sì, la parola fattura. Già un paio hanno attaccato, guarda.

0: Let it go.
1: Oh, signore e signori, questa è una di quelle canzoni che conoscono tutti quanti, anche le nuove generazioni.
2: Sì, l'hanno magari fischiettata, ma che canzone era?
1: È una canzone del 1978.
2: Legata al discorso dei lavori, dammi qualcosa alla fine.
1: Di Jimmy Bohorn. E forse non tutti sanno che questa canzone gli fu scritta da Casey and the Sunshine Band.
2: Beh, un pochettino sotto la trombazzata, si capisce.
1: Sì,
2: gliela
1: scrissero invece di inciderla loro. Hanno detto, cantala tu. E diventò un grande successo. Stiamo parlando di, vediamo se ve la ricordate,
2: Give me some.

0: Give Me Some, e questa è una bellissima canzone del 1978.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con Kiss Kiss.
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: siamo già alla terza ora. Certo. E allora, fermati. Oltre a parlare di lavori ancora, ovviamente parleremo di altro, perché è un lavoro anche fare lo sport.
1: Sì, sì, sì, sì. Ci sarà il risultato di Sport Match.
0: No, ridimmelo che mi piace troppo. Come
1: Sport Match. Che è andato in onda. È andato in onda ieri alle 19. Sì. È stato uno spettacolo, è stato seguitissimo.
0: Infatti.
1: E anche votatissimo.
0: E dopo diremo quale episodio ha vinto. Spero io, Max. Spero una volta.
1: Lo sento, dai.

0: No, dico, sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, 11:03 del mattino con Max e Max.
1: Sento, con l'esclamazione mi era rimasto solo lo sento.
0: Allora, se vai, porti la barca da un meccanico di barche, no? Di motori di barche, e lui la prima cosa che ti dice che ti fa tremare è bisogna cambiare la pompa di sentina.
1: La pompa di sentina, ma sempre fatto ridere la pompa di sentina, ragazzi. Pare che se hai la barca, che te frega di cosa devi cambiare?
0: Il muratore, tu chiami il muratore, questo è Alberto che ce lo dice, infiltrazioni, bisogna rompere il pavimento, e tu sai già che quando si rompe il pavimento lì sono soldi che, mamma mia, via via via roba.
1: Alla fine quelle sono i soldi che volano.
0: Interpelli il giardiniere, Gianfranco dice, il giardiniere, la paura, perché fa paura il ragno rosso, guardi che ragno rosso bisogna tagliare, togliere, estirpare tutto il resto.
1: Invece agricoltore. Senza dare specifiche, agricoltore, perché siccome la terra è bassa, la schiena fa male, è un lavoro che non vuol fare più nessuno.
0: Poi la lavatrice, bisogna cambiare la scheda, ottimo, vedi, te ci sei passato. L'elettricista, quando arriva a casa, bisogna fare il quadro elettrico nuovo, e lì sono 3 o 4 mila euro.
1: Ragazzi, ricordate comunque di chiamare sempre un elettricista o un idraulico nel pomeriggio, quando siete presenti anche voi.
0: Perché?
1: Per sicuri, se siete sposati, se no siete liberi di chiamarlo quando volete.
0: Perché se no è gratis?
1: No, gratis è solo la musica più bella di Radio Kiss Kiss.

0: Lady Gaga, DJ, Runaway, yeah. Questa è Radio Kiss Kiss, 11:11 del mattino.
1: Che bel lavoro.
0: E a proposito sempre di lavoro, bravo, che bel lavoro. A volte ci sono dei paradossi veramente allucinanti, come definire, a volte. Vale. Casomai non provi a cercarne uno perché sei scoraggiato, molti giovani sono scoraggiati. In it, no? In it.
1: Come no?
0: In it.
1: Che è in it?
0: Niente. Però passano molto tempo a giocare con i videogames, va bene?
1: Perché, che è diventato un lavoro anche quello per alcuni.
0: Sì. Ah, addirittura uno sport, ne abbiamo parlato tante volte. Però giocano con i Job Simulator.
1: Ah.
0: I Job Simulator, che sono? Sono dei videogame dove ti diverti a lavorare, che ne so, nell'orto, va bene?
1: Ah.
0: Oppure a produrre prodotti agricoli. C'è un videogame, si chiama Farm. Tu
1: Quindi, però sempre seduto sul divano.
0: Certo,
1: mi raccomando.
0: Oppure quello più popolare del momento, che si chiama Librarian Tidied Up the Arcane Library.
1: Ma ragazzi, non scherziamo con le librerie e le biblioteche, perché mi arrabbio.
0: Allora, tu sei praticamente il gestore di una biblioteca disordinata che deve rimettere a posto più di 3.000 volumi, li devi rimettere lì e stai tutto il tempo a giocare con questo videogame, pronto a rimettere tutto a posto e vincere.
1: E in quanto tempo ci metti a posto 3.000 libri?
0: Ci passano anche settimane.
1: Ecco, ragazzi, non dico tutte 3.000, ma leggetene uno, meno tempo ed è più utile del gioco.
0: Ma soprattutto invece di giocare con i Job Simulator, ma uscite, cercate di farlo un job invece che simulare.
1: Provate!
0: Provate.
1: Mamma mia, la parola job, stavo dicendo una cosa. Sorvoliamo, vai!

0: sicuramente la più bella del mondo, come Radio Kiss d'altro canto. Oh, io sono andato a vedere, a proposito di bibliotecari, sì. Abbiamo parlato qui di questo videogames a cui i ragazzi piace giocare, ma è bello. E se vuoi fare il bibliotecario, sì, devi avere delle caratteristiche particolari, solide basi culturali, competenze digitali, doti organizzative, ma soprattutto grande predisposizione all'ordine.
1: Vedi, ma per ordinare i libri o l'ordine in senso metterli in ordine?
0: Devi essere proprio una persona ordinatina, proprio di natura.
1: Cioè, mi stai dicendo che non posso fare bibliotecario io?
0: Perché
1: praticamente
0: sei ordinatissimo tu.
1: Sembro ordinato, io camuffo molto le cose.
0: Allora, camuffi?
1: Camuffi.
0: Tu camuffi, eh?
1: Sì,
0: signore. Tra poco parleremo di questa notizia che, insomma,
1: un po' particolare,
0: ci fa stare, ci fa camminare più a cuor leggero, anche te piccolo imperatore, perché parla di un oggetto che praticamente esiste in ogni casa, sia di quelli ordinati che di quelli disordinati.
1: Vero, vero, solo che bisogna capire l'utilizzo che se ne fa di questo oggetto.
0: Esatto. È stata fatta una ricerca e si è scoperto, vabbè, non vi vogliamo anticipare niente.
1: Però
0: una cosa bella.
1: No, è stupidata, ma che coinvolge tutti.
0: Col play.

0: Chi schissa te? Che hai provato di nuovo a fare quella ricetta. Ti sei innervosito e quindi... Pizza?
1: Pizza? Pizza?
0: Chi schissa te? Che nonostante i social pensi che non ci sia comunicazione migliore che guardarsi negli occhi.
2: Negli occhi. Negli occhi.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
13: Kiss, kiss.
14: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
15: Sì!
16: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
13: Kiss, kiss.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
20: Inizio conto alla rovescia.
21: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
22: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
22: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Capanna.
1: No, Capanna dice. Capanna. Come vuoi, 30? Capanna. Grande, grande,
2: queste
1: grande.
2: Radio Kiss Kiss, prima parlavamo della precisione, dell'ordine, per chi volesse fare il bibliotecario, è una delle, dei requisiti richiesti. Allora.
1: Infatti, a parte che vi consigliamo di andarci una volta in biblioteca, quelle vere, è un ospedale, ma che dici? È vero, ma parliamo di quella cosa là che abbiamo detto che coinvolge tutti, ce l'abbiamo a casa, da dove partiamo?
2: Sarebbe la sedia del disordine, sarebbe quella sedia dove puntualmente noi buttiamo i vestiti che togliamo di ora in ora, ma anche di giorno in giorno, che si riempie di vestiti incredibili.
1: Era il sostituto del servomuto, no? Si chiamava quella, lo stendig dove si mettevano i vestiti.
2: Bravo.
1: Dice, ma perché comprare il servomuto quando c'ho la sedia? Tutti abbiamo una sedia che parte da
2: la
1: appoggio
2: sedia
1: un attimo
2: del disordine. Recentemente è stato realizzato uno studio molto interessante su questa sedia ed è venuto fuori una cosa interessante che riabilita un po' tutti i disordinati. Pare che questa serie di realtà non rappresenti necessariamente il disordine o la pigrizia delle persone, ma bensì una soluzione creativa per gestire vestiti non ancora considerati sporchi e non freschi da essere da mettere sulle grucce nel guardaroba.
1: Che sembra una stupidata, ma come fai?
2: È così. È
1: come
2: così.
1: Fai giustamente? Un jeans, diciamo, lo levi, che fai? L'ho messo stamattina. Lo lavi?
2: No.
1: Se non si sporca, ecco. No. Lo rimetti nel casetto appeso? No, perché l'hai usato.
2: Esatto.
1: Sulla sedia.
2: Sulla sedia.
1: Bravo.
2: Allora, non è più una sedia del disordine, ma è una sedia raccogli tutto, creativa. Quindi, per coloro che hanno queste sedie sempre più,
1: capirai,
2: siete stati riabilitati. Tenetele con tranquillità.
1: Tu ce l'hai la sedia?
2: Certo che ce l'ho. Nascosta, ma ce l'ho.
1: La cosa, nascosta la cosa.

0: Nico Santos,
1: ai, non trovi più la sedia lì sotto, cioè fidati.
0: Allora, io la sedia del disordine ce l'ho, è nascosta perché mia moglie praticamente se la vede comincia a dire
1: sì, ti rompe le balle, ma la usa anche lei, anche le donne, certo, la usano tutti, certo,
2: mia moglie ogni giorno, mattina e pomeriggio, due volte al giorno mi rimprovera perché rimango sempre la maglietta, il pantalone, la borsa, tutto, veramente tutto, sia per il lavoro che quando esco, perché mi cambio tre volte al giorno, anche l'estate tre volte al giorno, mattina, pomeriggio e sera, e quindi puntualmente io rimango sempre le cose, ma è un'abitudine, appena entro casa io devo appoggiare qualcosa perché è proprio a 20 centimetri e quindi per me
1: devo appoggiare qualcosa,
2: è un qualcosa di strategico. No.
0: Lascia anche un portafoglio ogni tanto.
1: No, però scusami, se ti cambi tre volte al giorno e poi anche per il lavoro sono altre tre. Tua moglie è un po' pesantuccia, ma anche tu sei un bel cacacazzo che ti cambi troppe volte. Sta sedia è gigantesca.
0: C'è Concetta che dice: la mia sedia sembra la Venere degli Stracci, che è una nota, il noto impianto di un'opera d'arte.
1: L'opera d'arte che è quella che prese fuoco qua.
0: No, quella che incendiarono.
1: Incendiarono, sì, vabbè, ci sta. Però poi l'hanno rifatto tutto quanto e pensavo fosse la mia, infatti. Eppure adesso vado a casa e controllo. Dovrei avere una sedia anch'io lì sotto.
0: Ah, ecco.
1: Dovrebbe.

0: Bella la musica di Radio Kiss Kiss. Ritorna innanzitutto il DJ producer Mac Cremant con una canzone bellissima, un po' dedicata alla nostra città.
1: Dici, solo perché il titolo è Partenope.
0: Con Serena Brancale e i The Colors.
1: Mamma, ma loro sono Mac Cremant ed è New Kiss.

0: Mark and Cremon, Partenope con Serena Brancale, The Colors, New Kiss. Però qui sì, mi dicevano io, chi è venuto a casa tua e è venuto a trovarti, ha scoperto che tu sei un ragazzo molto, un uomo molto ordinato.
1: Detto, no, vale la prima, hai detto ragazzo.
0: Allora, ogni tanto questo uomo che mi sta accanto non solo è ordinato, fa finta di essere disordinato perché fa più fashion, capito? Voglio una vita spericolata.
1: L'uomo vesse uomo da puzzare, dicono.
0: E invece uno che si rimbocca le maniche, che pulisce il bagno con lo spazzolone, tutte queste cose, e poi pulisce e ci tiene la cucina sempre precisa, vedi
1: infettato, pulito, ci puoi mangiare nel mio bagno, lo sai, anche perché cucino di merda, quindi è indicato. No, vabbè, sono tu no, che tu sei fighettino,
0: io,
1: dai, tutto preciso.
0: Io sono rimasto ai tempi di mia madre e mia moglie me lo rinfaccia spesso sta roba,
1: cioè, che ti vuole mandare da tua madre e se la discutono fra di loro, no tienitelo.
0: Però ho imparato a rimettere a posto le camicie, quando mi metto le camicie me le tolgo, le rimetto su in gruccia. Dove? Le metto, sennò
1: ma
0: mia
1: non
0: moglie...
1: ci credo, c'hai quattro sedie del disordine in camera tu. Comunque ragazzi, la sedia del disordine ce l'hanno tutti, ci ha mandato anche la foto,
0: sì, è
1: solo che sono ordinate e non vale siete creativi di essere disordinata.
2: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salvafreschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: cosa magnetic, lo sai, avrei voglia di vedere un concerto, ecco, House, come questo, The Bows, oppure
1: prenditi una
0: Ian Other, dagli Another.
1: Tutti belli, ma ti dico, se fai il bravo ti porto con me a Baia Domizia, se fai il bravo ti faccio vedere un concerto alla Madonna, un evento grandissimo, ne parleremo dopo, ma
0: però adesso parliamo di Sport Match
1: grandissimo, che va in onda tutti i lunedì ore 19 Kiss TV sul nostro canale, e voi decidete qual è l'episodio che vince.
0: Allora,
1: tra i due scelti,
0: gli episodi scelti da me sono il MotoGP e il moto, no, il
1: è sempre GP, comunque.
0: Il GP,
1: sono due moto.
0: Te che cosa
1: attaccate?
0: Hai scelto?
1: Io quello che è rimasto vabbè, ho scelto il... Ma come mi stai guardando? Secondo me non ho vinto neanche sto giro.
0: Che hai scelto? Che hai scelto?
1: Sai che non lo so cosa ho scelto. No, aspetta, fermo. È una gag preparatissima.
0: Hai
1: lo so cosa ho scelto.
0: La nazionale.
1: Se qualcuno è l'under 17,
0: poi...
1: Sto scherzando. E l'altro.
0: E poi
1: Cabana, Irama.
0: Ha vinto...
1: Sto cercando di pistare...
0: Kimi Antonelli, scelto da me.
1: Hai vinto per l'ennesima volta, hai vinto tu.
0: 60% di preferenze, Kimi Antonelli, quinta vittoria di seguito con il Gran Premio di Monaco.
1: Ha vinto anche questo, sono 6 vittorie di seguito.
0: Ah, Kimi Antonelli vinci sempre.
1: E come si chiama Kimi di cognome? Hai detto Kimi?
0: Antonelli.
1: No, il cognome vero.
0: Raikkonen.
1: No.
0: Non lo so.
1: E Kimi piglia.
0: Kimi piglia,
1: non
0: bravo.
1: Piglia
0: fantastico.
1: Scusa, Max, mi ricordo che me lo devo segnare. Aspetta, scusami, perdonateci.
0: Ti voglio fare una sola domanda.
1: Aspetta. Chi è che avevo scelto io?
0: Bravo.
1: Dimmi.
0: La nazionale under 17.
1: E come si

0: rossa. Ah, ma sì, vamos proprio, è finita.
1: E certo.
0: Come vola, ragazzi, veramente in vostra compagnia, perché è il contrario con noi.
1: Esatto. Siamo giunti alla conclusione, vi salutiamo con questa canzone funky.
0: Bellissima, sì, funky loro.
1: Cantata
0: ragazzi
1: dalle Freak e si intitola Africa.
0: Che Africa ci sono tutti. Grandi Toto.
1: I Toto dal 1982, giusto il tempo di salutare il nostro piccolo imperatore, grande, la Control Room, la nostra bravissima Lucilla.
0: Sì, Marta è pronta, sei certo pronta. Noi vi lasciamo, gli appuntamento domani con Max e Max, ore 9 e...

0: I Toto con Africa 1982, il nostro History Kiss. Tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronta Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Un saluto e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, il Libano e Israele lancia un ordine di evacuazione per l'intera città di Tiro, compreso i quartieri cristiani, per le zone circostanti, mentre si contano 4 morti nei raid di questa mattina in altre città del sud contro obiettivi di Hezbollah. L'Iran aveva chiesto di fermare gli attacchi sul paese dei cedri in cambio del ritorno alla tregua con Tel Aviv. Donald Trump intanto resta ottimista sull'accordo con Teheran. Siamo nelle fasi finali, arriverà entro 2 o 3 giorni, ha dichiarato. Fonti iraniane invece parlano di un possibile accordo entro la fine del mese. La guerra russo-ucraina, la diplomazia torna a mettersi in movimento con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, ma intanto sul terreno si continua a combattere. Nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. Intorno alle 13, nel frattempo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dovrebbe annunciare a Bruxelles il 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea contro la Russia. E sulle crisi in corso e la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, i ministri degli esteri italiani e della difesa a Crosetto hanno fatto il punto in audizione davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Uno scenario estremamente degradato di stabilità diffuse e sempre più interconnesse, l'ha definito Crosetto. Sul Medio Oriente sosteniamo il dialogo, afferma Tajani. L'Italia è pronta a fare la sua parte dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il titolare della Farnesina ha poi stigmatizzato le affermazioni di Ben-Gvir. Non ho parole per commentare ciò che ha detto il ministro israeliano nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offeso tentativo di denigrare. La cronaca a Rimini, c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024. La corte si è ritirata in camera di consiglio per la sentenza, l'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo. La borsa di Milano supera la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. L'indice FTSE MIB segna un rialzo dell'1,7%, trascinato dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. L'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi vale 30,6 miliardi e guarda anche a Generali, di cui MPS detiene il 13%. Lo sport, tennis, Jannik Sinner è tornato oggi all'ospedale San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance al Roland Garros. Prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo in vista del torneo di Wimbledon, l'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una giornata di esami e test programmati da tempo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Marta Martinez. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Buon pomeriggio a tutti da Jessica Rabbit. De male in peggio, regà. Buon pomeriggio a tutti da Marta, quel che resta di me. Buon pomeriggio anche a Luigi Fischetti in regia.

Olivia Dean con Man I Need su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta. Allora, se Marta è così messa male, ecco, che facciamo? Il programma non si fa oggi? Cioè, raccontatemi voi qualcosa. Avrete letto un po' di quotidiani? Vi avrà colpito una notizia in particolar modo? Vorrete raccontarmi qualche fatto incredibile accaduto nel mondo? Nel caso fatelo. Ecco, prendiamo spunto e vi cedo il microfono volentieri. Ma sicuramente oggi parleremo anche di un argomento alquanto divisivo. Note audio versus messaggi di testo. Ecco, allora, tutti noi inviamo messaggi audio, per carità, ma è sempre giusto farlo. Cioè, quando bisognerebbe inviare messaggi di testo e quando gli audio possono diventare non più un modo veloce per comunicare, ma uno stress vero e proprio per chi li riceve? È giusto, che ne so, ad esempio, inviare un messaggio audio al medico di base? O all'avvocato? Cioè, ci sono persone a cui non dovremmo inviare note audio o circostanze in cui sarebbe meglio non farlo. Pensate che addirittura il Washington Post se ne è occupato, affidando a Lizzie Post, scrittrice ed esperta di Galateo, il compito di stilare un vade mecum per ricorrere ai messaggi vocali nel modo corretto, ovvero senza affliggere chi li riceve. Quando non bisognerebbe assolutamente

Francesco Gabbani. Dunque, ogni giorno solo su WhatsApp vengono inviati 200 milioni di messaggi vocali. Un'abitudine sempre più diffusa, soprattutto però in Italia. Qui è normalità, consuetudine inviare un audio anche molto lungo, perché a volte ci sono audio, raga, che dici vabbè, ma fammi una telefonata, ma veramente. Ma in altri paesi del nord Europa si fa molto meno e, secondo gli esperti, gli audio, se utilizzati male, possono provocare stress o ansia nell'interlocutore. Audio o messaggi di testo, quali utilizzate di più e quando, secondo voi, poi vi dico cosa dicono gli esperti, quando, secondo voi, gli audio sono

Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Madonna, Sabrina Carpenter, potrei parlare così, guarda come viene bene. Ti piace, Luigi? Bring your love. Però veniva meglio, in effetti. Potrei fingere di essere così oggi e sembrare, non lo so, un'altra. Jessica, come mi chiamo? Datemi il nome, quello che vi pare, non è un problema. Allora, messaggi di testo versus note audio. Provi meglio veramente, non fa quella faccia Luigi. Ginevra da Latina dice: cara Marta, sì, io anche invio per comodità note audio, ma ci sono dei limiti secondo me di tempo, giustissimo. Un audio non può durare oltre i 40 secondi e non può essere inviato anche a persone con cui ha un rapporto formale, come dicevo prima, il medico piuttosto che l'avvocato, il salumiere. Cioè, al salumiere gli invii la nota delle cose che ti servono, gli poi, ma cioè, diventa anche complicato. E poi dice: odio anche appunto i promemoria audio, Ginevra, cioè se mi invii una lista di cose da comprare via audio diventa complicato, meglio scrivere. Ecco, quei momenti in cui sarebbe meglio chiaramente scrivere, anche se mi rendo conto che l'audio è più veloce, più istantaneo, più comodo in alcune circostanze. Poi ditemi la verità, io lo faccio e lo ammetto, ma quanti riascoltano le proprie note audio? Ma perché lo facciamo?

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Sienna Spyro con Material Lover. Anche Luigi Fischetti ha ammesso di riascoltare i messaggi audio non appena li ha inviati, però li ascolta velocizzati. Anche lo faccio anch'io perché mi trovo spesso un po' lenta.
1: Buongiorno, per favore puoi dire ad alta voce, no, alta voce alle persone,
0: no, non ce l'ho,
1: che gli audio vocali, sì, i vocali non, sì, si devono ascoltare ad alto volume.
0: È vero,
1: non li devono ascoltare tutti, è maleducazione.
0: È vero, vero, vero, come la musica, come tante altre cose che possono infastidire. Molte persone parlano anche al telefono utilizzando il viva voce, è diventata sempre di più un'abitudine. Cioè devo dire anche io, non lo faccio per strada, però mi sono così abituata a tenere il telefono appoggiato a qualche parte e non vicino all'orecchio, che poi insomma mi sembra strano quando poi metto il telefono vicino all'orecchio per parlare al telefono con qualcuno, per quanto si parli oggigiorno al telefono, perché veramente ormai gli audio possiamo dire che abbiano sostituito in qualche modo anche proprio le vecchie telefonate. Mark Ambor con Belong Together.

0: dice poesia il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata prevalentemente anticiclonica, ma con pressione un pochino meno salda al nord, specie sui rilievi. Nel pomeriggio alcuni rovesci potranno interessare Alpi e Prealpi centro-occidentali, estendendosi fin verso le alte pianure di Lombardia e Triveneto, sole altrove. In serata e nella notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, salvo per residui fenomeni temporaleschi al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Massime tra 22 e 30

0: 3 gradi al nord, tra 28 e 31 al centro, tra 27 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
2: Way. Kiss Kiss. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Kiss
3: Kiss. Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss
4: Kiss. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Ilia. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. Kiss,
5: kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Yes,
9: yes. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

storia veramente molto particolare e non ho parole per descriverla. Allora vi spiego che cosa è successo. Nel 2020 una società svizzera chiede di portare in Svizzera un dipinto

ascoltate bene, quindi dell'Ottocento, con un valore di circa 38.000 euro. Così l'Italia autorizza l'esportazione rilasciando il cosiddetto attestato di libera circolazione. Tutto ok. Una volta arrivato in Svizzera, il quadro viene restaurato. Durante il restauro emerge che la scritta letta come 1850 in realtà era 1350. In pratica era stato scambiato il 3 per un 8, quindi si tratta non di un'opera dell'Ottocento ma del 300, quindi il quadro non vale 38.000 euro ma 500.000 di euro. Lo rivogliamo indietro? Mi dispiace, il quadro è perso.

0: porno.
1: E a proposito di bambole di pezza, grande successo della prima tappa del Kiss Kiss Way a Torino, ci prepariamo anche a vivere la seconda tappa del Kiss Kiss Way, che sarà appunto il 13 giugno a Baia Domizia, all'Arena dei Pini. Ci saranno tantissimi artisti, trovate l'elenco completo anche sulle nostre pagine social. Cosa importantissima: se non siete riusciti a prendere il vostro biglietto, potete farlo venendo direttamente al nostro Play Village, che sarà attivo già a partire da venerdì, questo venerdì 12 giugno, ma anche sabato 13, il giorno del grande concerto, e lì potete giocare con noi e provare ad aggiudicarvi appunto i biglietti per l'area pit, cioè un'area esclusivissima, praticamente siete sotto il palco. Poi lì potete incontrare anche i nostri conduttori, che saranno lì a raccogliervi: Marco e Raff, Ciro e Alfio, il super Pippo con la super Adriana. Quindi noi vi aspettiamo venerdì 12 e sabato 13 a Baia Domizia, all'Arena dei Pini, per vivere insieme la magia di tutto il mondo Kiss Kiss, e poi per il super concerto, il Kiss Kiss Way.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: E adesso pronti anche per il nostro momento history. Beh, la versione originale di questa canzone fu incisa da Elvis Presley 1961 per la colonna sonora del film Blue Hawaii, Away, e invece la cover fatta dagli UB40 fu inclusa nella colonna sonora del film di grande, grandissimo successo Silver nel 1993. Che cos'è questa canzone? È una dichiarazione d'amore incondizionato ed eterno, e ne abbiamo bisogno. UB40

Help Falling in Love with You, 1993, UB40, il nostro History Kiss. Durante questa seconda ora insieme parleremo di parfum, di profumi. Gli italiani preferiscono cambiare profumo spesso o un profumo è per sempre? E ci deve in qualche modo identificare. Io ammetto di essere infedele al profumo, mi piace cambiare, però è bello quando una persona ha sempre lo stesso profumo e diventa proprio come un marchio di fabbrica, ecco. Ma quanti conservano e hanno conservato lo stesso profumo per tantissimi anni? Ne parleremo. Intanto la musica più bella, subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

ormai un'ossessione, una mania. Ci sono i super appassionati di profumi, quelli che scelgono il profumo, possiamo dire, non solo per profumare, ma proprio per, secondo me, per comunicare qualcosa di sé, della propria personalità. Ma gli italiani preferiscono cambiare profumo o un profumo è per sempre? Allora, stando ai dati, gli italiani sono generalmente infedeli al brand di profumo. Le ricerche mostrano che circa il 78% dei consumatori ama sperimentare e cambiare fragranza, orientandosi verso le novità o i cambi di stagione, addirittura, cioè il profumo dell'inverno, il profumo dell'estate, perché effettivamente è così, no? Perché i profumi d'estate estivi sono un po' più leggeri, anche perché poi il profumo cambia a contatto con la pelle. Ognuno di noi, quando mette un profumo, diventa unico, ecco, in quel senso. Ci sono un po' di messaggi, ecco, ci sono tante persone che amano cambiare, ma c'è

Io allora amo i profumi da uomo e rubarli chiaramente a mio marito è una passione proprio che ho da diverso tempo, e poi ecco, non sono una fedele ai profumi, sono fedele già a troppe cose e persone nella mia vita, almeno il profumo fatemelo tradire, ecco. Ma le mode nel mondo del parfum sono cambiate tanto negli anni, e negli ultimi 10 anni il mercato della profumeria è stato dominato da fragranze gourmand, cioè dolci, ambrate, blu, fresche ma intense, anche quelle natural, come fosse quasi il profumo naturale della pelle, quindi non va quel profumo forte che andava tanto tempo fa. Ma c'è un ingrediente segreto che non viene segnato quasi mai nella descrizione del profumo, che è invece molto utilizzato per tantissimi profumi, da tantissime aziende. Sapete qual è questo ingrediente segreto? Allora vi do un indizio: è di colore arancione.

0: Chi schissa te che hai appena acquistato quel vinile raro a cui stavi dando la caccia da un po'. Chi schissa te che la cioccolata non risolverà i tuoi problemi, ma nemmeno una mela lo farà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Kiss Kiss.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Yes, yes. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Yes, yes. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Kiss, kiss.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
8: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
9: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: Annalisa con canzone estiva su Radio Kiss Kiss. Allora, dove sono i fedelissimi, quelli che hanno sempre utilizzato lo stesso profumo e quelli che invece cambiano spesso addirittura in base alla stagione, no?
1: Penso che il profumo, almeno per me, è personale ed è sempre lo stesso. Identifica, ti fa essere sempre te stesso.
0: È vera sta cosa,
1: ti abbina
0: però
1: la tua pelle.
0: Sì.
1: Penso che non si debba cambiare, almeno per me.
0: È una bella
2: Ciao,
0: cosa.
2: Ciao Alessandro da Benevento, 27 anni.
0: Ciao, Ale.
2: Utilizzo lo stesso profumo da una decina di anni.
0: Anche tu? Cioè,
2: ho sempre quel profumo con me, poi ogni tanto cambio fragranza, ma la principale è sempre la stessa.
0: È bello da un lato perché senti un profumo all'improvviso, è come se dicessi Francesco, Antonio, cioè ti ricorda veramente quella persona. Ma c'è un ingrediente segreto molto utilizzato negli ultimi anni da tantissime aziende di parfum che però spesso non viene segnalato tra le fragranze perché fa meno figo di altre, ma c'è ed è un ortaggio. Sapete di quale ingrediente segreto sto parlando?

0: Certo, il mitico cetriolone.
1: Ma no,
0: ormai lo mettono dappertutto.
1: Dici, no?
2: Ciao Marta, potrebbe essere il pompelmo?
1: Allora, c'è questo ingrediente segreto, come dicevo, molto utilizzato per la realizzazione di molti profumi, che però non compare nella descrizione del profumo, che è l'essenza di carota. È una materia prima molto apprezzata dai profumieri professionisti perché dà naturalezza alle composizioni, collega le note floreali e legnose in modo molto molto armonioso e rinforza l'effetto iris, che è una delle materie prime più costose, più utilizzate, più amate all'interno proprio dei profumi, quindi proprio l'estratto di carota. Oh, momenti incredibili mi ricorda questa canzone. Dov'ero nel 2016? Ero al piano di sopra, Alan Walker con Faded.

parlerà delle call, delle mail, delle pack, delle riunioni inutili, dell'ossessione della reperibilità H24. Questo è il businessman descritto e raccontato in maniera molto ma molto ironica da chi se non dà dito nella piaga. Questo è il nostro New Kiss.

0: è una figata pazzesca, proprio la musica, il testo è carini, bella, bella veramente, dito nella piaga con Businessman su Radio Kiss Kiss. Leggevo stamattina un articolo sulle 10 cose che fanno più invecchiare. Cosa ci sarà al primo posto? Allora, io, la mia è sempre che contornarsi di persone negative fa invecchiare prima, cioè quando hai quelle persone che e non te ne puoi liberare, quelle che si lamentano dalla mattina alla sera, ecco, quelle persone ti risucchiano le energie vitali e ti fanno invecchiare prima. Se ce le hai dentro casa è un casino allucinante. Invece qui si parla di abitudini. Quali sono le 10 abitudini che fanno invecchiare più velocemente in assoluto? Ne parliamo tra poco.
1: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Kiss, kiss.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu.

Alex Warren con Fever Dream. Ogni tanto mi arriva qualche messaggio del tipo: Marta, ma sei tu? Marta, ma che hai fatto la voce? Ragazzi, raucedine, passerà, è un virus che mi ha beccata in pieno. Allora, quali sono le 10 cose che fanno invecchiare più velocemente le persone? Decimo posto, bere poco. Bisognerebbe bere tanto, lo sappiamo, ma ad esempio io non riesco tanto a bere. Inquinamento, e qui ci possiamo fare ben poco se viviamo in una metropoli, che vuoi fa? Ottavo posto, la solitudine. Questo fa invecchiare soprattutto mentalmente, oltre che dal punto di vista estetico. Settimo posto, c'è l'obesità che fiacca gli organi e poi si paga con il tempo. Sesto posto, il sole, perché negli anni 80, ma chi la usava la protezione? Oggi mi auguro che tutti la usino. Quinto posto, alcol, soprattutto i superalcolici. Quarto posto, junk food, cibo dei fast food. Una tanto va bene, ma spesso non va assolutamente bene e fa invecchiare, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista, insomma, degli organi. Terzo posto, lo stress cronico, che sembra ormai essere la malattia del secolo. Secondo posto, dormire poco, e anche di questo ci si lamenta sempre di più. Sempre più persone dicono di non riuscire a dormire quanto dovrebbero. E al primo posto, la cosa che fa invecchiare di più in assoluto è chiaramente il fumo. Si vede subito quando una persona ha fumato o fuma, perché la pelle è sicuramente molto più invecchiata.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Giovedì 11 giugno inizieranno i mondiali di calcio e noi ci prepariamo così, almeno musicalmente parlando, quello ci resta, cari miei. Yopus con Live is Life 1984, il nostro History Kiss. Grazie per la pazienza, ragazzi. Domani spero veramente che ritornino alle mie corde vocali con un tempo. Sì, Luigi dice di sì, è fiducioso. Grazie Luigi Fischetti, chiudi che la bottega riapre domani. Io vi lascio con Marco e Raff, vi do appuntamento domani come sempre da mezzogiorno fino alle 14 e da Marta, kiss kiss a tutti, ciao!

0: la ruota, sì, perché aveva fatto tipo un incidente.
1: No, allora, in pratica succede sul web, no? Che succedono cose di vita di tutti i giorni, si commentano sul web e si condividono sul web.
0: E poi diventano virali.
1: Esatto, il web si scatena perché le commenta.

0: ufficialmente Daddy Kiss. Mettetevi comodi anche se ci state guardando in televisione sul 158, perché oggi, come dicevamo prima, vogliamo parlare delle cose necessarie da saper fare, quantomeno necessarie ed importanti da dover imparare, proprio perché vogliamo partire da questa notizia di questa ragazza che era in macchina con il fidanzato quando improvvisamente, a sorpresa,
1: non tutti si suoni. Buonanotte, no.
2: Oddio, che sta succedendo?
1: A un certo punto ballavano, ho detto che è sta macchina a discoteca, no, e se ne è scesa un po' la gomma. Solo che è una storia come un'altra, cioè sarà successo a tanti di noi, no?
0: Panico leggero, sguardi nel vuoto, ansia totale.
1: Si è semplicemente sgonfiata o bucata una ruota.
0: Come la cambio la ruota? Chi può cambiarla la ruota? Amore, sai cambiare la ruota? Il fidanzato? No, amore,
1: non la ruota, proprio no. Voi direte, scusa Marco Raff, ma che notizia è? Semplicemente perché lei ha condiviso questa cosa qua sui social.
0: È diventata virale.
1: Il web l'ha commentata, perché? Perché lei ha condiviso il fatto che appunto si fosse bucata la ruota e poi ha condiviso il fatto che ha chiamato il papà, o meglio gli ha scritto su WhatsApp, ha detto: papà, per favore ci vieni a salvare, ci aiuti a cambiare la gomma. Il papà è venuto, poi quando lei l'ha ringraziato su WhatsApp e appunto ha messo lo screen online, ha detto, il papà ha detto: tutto ok, oltre la gomma cambia anche il fidanzato.
0: E quindi diciamo che
1: perché il fidanzato non sapeva cambiare la gomma, è dovuto intervenire il papà della ragazza per sostituire questa gomma bucata.
0: Secondo il padre, non saper cambiare una gomma sarebbe un campanello d'allarme esistenziale, esatto. Tipo oggi la ruota, domani il caos totale.
1: Esatto, e quindi insomma è andata virale, perché poi vi lascio immaginare il web che ha commentato, qualcuno ha detto vabbè esagerato, qualcun altro ha detto no, bisogna saperla cambiare la ruota.

0: quindi saper cambiare una ruota nel momento in cui si buca mentre siete in macchina è considerata una cosa necessaria da saper fare, da dover fare. E quindi oggi vi chiediamo quali sono quelle cose necessarie da saper fare al 347 490 0042. Siamo tutti d'accordo che leggere e comprendere magari documenti importanti durante un divorzio, magari, non lo so, stai comprando la macchina, stai facendo un mutuo, è importante, è una cosa necessaria da saper fare, dover fare?
1: In generale tutte quelle cose che hanno a che fare le carte, sai, la roba del commercialista, un minimo ne devi sapere.
0: Oggi,
1: secondo me.
0: Oggi saper fare i pagamenti online, usare una banca online, è una cosa necessaria da saper fare?
1: Oggi necessarissimo, come sapersi muovere, che ne so, in stazione o negli aeroporti. È necessario, sai quanti sbagliano ancora il treno o l'aereo, oppure non sanno il gate che chiude prima. Quella è un'altra cosa necessaria da saper fare, ma io onestamente partirei con una cosa necessarissima, cioè imparare a risparmiare. Perché in generale
0: gestire il budget
1: non si può mai sapere.
0: A quasi 30 anni ho imparato.
1: È una frase che diceva sempre mia nonna, non si può mai sapere. Quindi non si può mai sapere, meglio saper imparare a mettere qualcosa da parte.
0: Altra cosa necessaria da saper fare, secondo me, è riconoscere truffe online e tentativi di phishing.
1: Non ho capito?
0: Tentativi di phishing.
1: Phishing.
0: P-I-S-H-I-N.
1: Che tradotto in italiano è...
0: phishing? Non è phishing.
1: No, appunto, perciò ti chiedevo la traduzione. Per arrivare poi al...
0: Chiedo scusa, amici.
1: Comunque sì, il phishing, quando ovviamente, sai, arrivano quegli sms di truffa, mamma, ho provato a chiamarti, non è vero, sono tutte truffe. Vabbè, lo sapete, ma è sempre anche bello ripeterlo, così impariamo di più.
0: Abbiamo fatto i nostri esempi, tocca a voi, messaggi scritti. Oggi vorrei giocare con i messaggi scritti.
1: Vai, li leggiamo un po' di messaggi.
0: Al 347-490-0042, quali sono, secondo voi, quelle cose necessarie da saper fare?

0: Andiamo subito al telefono da Claudio. Claudio, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Buon pomeriggio a voi.
2: Ciao.
0: Una cosa necessaria da saper fare, secondo te, essenziale nella vita di tutti quanti?
1: Allora, sono due ma strettamente collegate. Mm-hmm. Una è parlare l'italiano correttamente.
2: Che hai ragione, non è così scontato, guarda.
1: No,
2: vero.
1: Non è così scontato.
0: Perché
1: no,
0: diciamo parlare italiano, però intendiamo senza parlare il dialetto oppure conoscere bene l'italiano? Quindi...
1: No, allora, se c'è da parlare il dialetto, sono altre lingue, quindi...
2: Quindi, ok, un altro discorso.
1: È giusto, però, okay. Però quando parli con le persone... devi saper parlare l'italiano, devi parlarlo correttamente, cioè non,
2: non è scontato in effetti, sì.
1: No,
2: sì,
1: non è scontato. Sì.
0: Ti si gela il sangue quando senti ma se avrei fatto questo poi
2: Allora, anche perché lì tu non sai mai se correggere oppure far finta di
0: niente.
2: Cioè, secondo me, se è un tuo amico stretto,
1: correggere.
0: Correggi tu?
1: Certo, però è la peggiore malattia.
2: Però capito, in quel caso, Claudio, non risulti un po' antipatico?
1: Se risulta antipatico non è un problema mio, ma di solito anche a me, quando è capitato o quando capita che magari mi devono correggere, dico grazie perché ho imparato qualcosa.
0: Certo,
1: poi
0: quindi
1: diciamo che
0: quando sbagliamo un congiuntivo, un condizionale, perché può capitare, bisogna magari ringraziare l'altro. Questa è la prima cosa necessaria, quindi la prima cosa necessaria per te?
1: La seconda è serve parlare l'italiano per parlare in pubblico. Per parlare con le persone, parlare con... per confrontarti con le persone che hai di fronte, possono essere una, 10, 100.
2: Quindi secondo te un'altra cosa necessaria da saper fare nella vita è saper parlare in pubblico, a prescindere dal tuo lavoro, questo intendi?
1: Sì.
2: Ok, dai, non male, Claudio.
1: Se parlare in pubblico e parli anche male non va bene.
2: No, vabbè, certo.
0: Grazie per averci chiamato, se avrei fatto una cosa ti avrei richiamato.
2: Perfetto. Claudio, un abbraccio. Ciao.
0: Voglio dire, perché ha acceso la radio, stavo scherzando.
2: Sì, certo, una gag iniziale magari... dovuta all'italiano. Comunque,
0: esatto.
2: Tu quando sbagli l'italiano, io ti correggo da amico,

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: E sì.
7: Sì e no fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole paletta e gli snack.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
16: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
17: Figurati, me ne trovano un altro.
16: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
17: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo. 4 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
18: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: Bossa Nostra con Gaia, che è stata anche protagonista alla prima tappa del Kiss Kiss Way. Manca veramente poco alla seconda tappa.
1: Sì.
0: A Baia Domizia andiamo al telefono da Deborah. Deborah, pronto?
2: Pronto?
0: Scusami,
2: ciao ragazzi.
0: Prima di interagire alla domanda del giorno, domanda: Deborah con l'H o senza?
2: Sempre con l'H.
0: Okay,
1: sempre,
0: vabbè.
1: Sempre con l'H. Okay,
0: H24, ok, ok.
1: Ok, okay,
0: vabbè.
1: Sì,
2: esatto.
1: Perfetto. Allora, cara Deborah, oggi l'argomento, lo dico ovviamente a quelli che hanno acceso la radio o la TV da pochissimo, è dedicato a tutte quelle cose che sono necessarie da saper fare, chiaramente secondo noi, quindi è anche un giudizio un po' personale, così, un parere personale. Secondo te?
2: Ma allora, secondo me ci sono tante cose che dovremmo saper fare, ma la prima su tutte, ragazzi, è parcheggiare.
1: Fai un applauso a Deborah, per favore, regia, grazie.
0: E tu come parcheggi?
1: Io sono molto d'accordo.
0: Sai parcheggiare?
2: Ma allora, io la prima cosa che mi sono fatta insegnare da mio papà era di parcheggiare, perché odio le persone che non sanno parcheggiare.
1: Che stanno lì, perdono 20 minuti solo per entrare nel parcheggio, che tu, se sei dietro, cioè o meglio nel posto, se sei dietro dici: ma perché sta facendo così? Dovrebbe già controsterzare.
0: Ragazzi,
1: vero?
0: Però ho una domanda da farvi. Deborah, Marco, no, la faccio entrambi.
1: No, non lo dire, per favore.
0: Quando si parcheggia, la musica alto volume o basso volume?
1: Ah, no, pensavo l'altra.
2: No, bisogna abbassarla perché sennò non si sente, giusto?
0: Totalmente.
1: Per me non cambia niente, anche perché con le macchine nuove si abbassa già in automatico. Ma oltre quello, per me non cambia niente il punto che io pensavo Raf dicesse: ma è vero che l'uomo parcheggia meglio della donna?
0: No.
1: Evitiamo questi cliché, per
0: questi
1: favore.
0: Questi cachè li facciamo fare agli altri.
1: Ho detto cliché.
0: Io li chiamo cachè.
1: E non confonderti. Va bene, Deborah, quindi ci sembra di capire che il tuo puntino sulla I, sulle I, o meglio, plurale, delle cose da saper fare è sicuramente parcheggiare. E uomo,
2: certo.
1: E donna, e diciottenne, e cinquantenne.
0: Basta saper parcheggiare.
2: Perché occupano certi spazi assurdi quando in realtà basterebbe veramente poco.
0: E allora diciamolo: non occupate gli spazi assurdi, bensì cercate di parcheggiare bene e non rovinateci la giornata.
2: Raff. Grazie mille.
1: Ciao, ciao Deborah.
0: Ciao,
1: ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Scusa, ma tu hai una macchina di 7 metri, viva senza.
0: Ancora per poco.
1: Non c'entra in nessun posto.
0: Ancora
1: stare.
0: Infatti garage.
1: Voi ricchi siete così, avete le macchine lunghe, è tutta una questione di proporzione nella vita.
0: Ci abbiamo messo tempo.

c'è Mary in realtà che ci scriverà su WhatsApp, dice: sì, forse perché già era importante, ma non è così importante. Che ci scriverà su WhatsApp, dice: sì, forse perché già era importante, ma non è così importante come saper guidare. Anche questo, come l'italiano dell'ascoltatore di prima, sembra una cosa scontata, ma

0: che succedono, tu lì là per là rimani così,
1: rimani un attimo,
0: magari sta giocando, magari no, comunque è una risposta che ti spiazza,
1: è smorza.
0: Così mi spiazza anche il messaggio di Marco che dice: ciao Marco e Raffo, cose necessarie da saper fare, utilizzare una cassetta degli attrezzi in casa. Guarda, apri un bel mondo, perché
1: bello,
0: abbiamo una notizia che dice che il 65% degli italiani non possiede una cassetta degli attrezzi in casa.
1: Non possiede neanche.
0: Pasquale, tu...
1: Allora, secondo me, sai cosa? C'è la... oggi c'è più l'usanza, ecco, passatemi il termine, che se hai un problema chiami qualcuno.
0: Esatto.
1: Prima invece un po' più ti arrangiavi.
0: Di fronte a una perdita d'acqua, non lo so, magari una lampadina che non funziona, una stoviglia, una lavatrice, tu alzi il telefono e fai girare l'economia.
1: Cioè, a casa vostra, quando, faccio per dire, si rompe qualcosa, provate prima ad aggiustarla o chiamate direttamente il tecnico. Certo, è chiaro, se si rompe il condizionatore, non lo so, se ci riusciamo, quella è una cosa specifica. Però, che ne so, sturare un tubo. Ecco,
0: io non posso fare tutte queste cose.
1: Necessaria sturare un tubo dell'acqua.
0: Io non posso sturare un tubo dell'acqua, io non posso pulire il bagno, io non posso fare. Perché c'ho la mano a pesce morto, guarda.
1: Zitto, ma la mano a pesce morto
0: non funziona, non va.

0: questa, la protagonista è Noemi, che ci sarà a Baia Domizia per la seconda tappa del Kiss Kiss Way.
1: Ci vediamo sabato 13 e anche già dal giorno prima col villaggio di Radio Kiss Kiss. Sabato sera il grande show anche con Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia? Sì!
3: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss,
4: kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Andiamo al telefono da Maria Bruna. Maria Bruna, pronto, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao ragazzi, Kiss Kiss
2: ciao,
1: a tutti.
2: Ciao Maria Bruna, ciao. Una cosa necessaria da saper fare e ce la racconti proprio tu, vediamo un attimo se è una cosa necessaria anche per chi ci sta ascoltando alla radio.
1: Vediamo, una cosa necessaria è saper lubrificare.
0: Cosa?
1: Che lavoro nella meccanica.
2: Sì,
1: questo lavoro mi ha insegnato che una buona lubrificazione fa funzionare bene tutti gli ingranaggi.
0: Ci sta.
1: Il corpo umano è una macchina perfetta, questa cosa va bene anche
0: quando la macchina, quando la macchina ha il pieno, ok. È una macchina che cammina.
2: Io non ho capito
1: però
2: perché
1: si
2: Maria
1: lubrificano tutti gli ingranaggi. Funzionano meglio gli ingranaggi quando vengono ben lubrificati nelle macchine.
2: Sì, anche nel corpo umano. No, ma infatti a me piaceva, Maria Bruna, volevo sottolineare proprio questo passaggio dalla macchina al corpo umano, perché tu hai paragonato la perfezione di una macchina ovviamente con la perfezione del corpo, no? Di noi esseri umani. Questo volevi intendere. Quindi saper lubrificare in questo caso nell'apparato meccanico, passami il termine, poi ti tornerà utile anche nel saper lubrificare
1: tutto il corpo.
2: Ecco qua,
1: funzionano bene gli ingranaggi. Sì, gli incastri vanno bene.
0: Ma è una cosa che tu sai fare oppure che sanno fare gli altri?
1: No, che io so fare perché lavoro nella meccanica, quindi proprio abbiamo i motori, giù lo facciamo.
2: Ok, esperienza.
1: È stato per esperienza personale, sì.
0: Okay. Che meccanica fai? Un tipo di meccanica? Precisione?
1: Siamo motori.
2: Motori.
0: Va bene, va bene.
2: Sì. Senti, esattamente.
1: Motori di grandi dimensioni.
0: Non ho
2: sì, ha detto motori grossi.
1: Grandi dimensioni.
2: Vabbè. Scusami, Maria Bruna, come siamo passati dalla meccanica al corpo così in un battito di ciglia? Questo ancora non mi era chiaro.
0: Cos'è, facciamo Candy Candy oggi?
1: No, perché ho pensato una parola necessaria a lubrificare nella meccanica. Veramente funziona che se due ingranaggi non vanno bene, si mette un po' d'olio e fila tutto liscio. Mi è venuto di paragonarla anche al corpo umano.
0: Ci hai dato una spiegazione tecnica che
2: vero,
0: secondo me usufruiranno tantissimi nostri ascoltatori, in primis io stasera.
2: Hai acceso sì una lampadina, penso.
0: E
2: su
0: non
2: un po
0: è
2: di
0: una lampadina di emergenza.
2: Esatto, su un po' di gente. Vabbè, non è una spia in questo caso, per rimanere in tema motori.
0: Questo volevo dire.
1: Se la spia si accende, mettete un po' d'olio, insomma.
0: Qualsiasi cosa l'olio.
2: Bruna, tu sei di un tecnicismo, guarda, che veramente un applauso dalla regia. Grazie,
0: grazie per averci chiamato, per seguirci.
1: Grazie.
0: Dalle 14 alle 16 e Kiss Kiss a te, ai motori, all'obbligazione e a tutti.
2: Ciao.

0: oggi alla radio. Stiamo imparando tutte le cose necessarie da dover fare o da saper fare attraverso le chiamate, i messaggi scritti che stanno arrivando al 347 490 0042. L'ascoltatrice di prima ci ha detto che è importante lubrificare.
1: Sì.
0: Subito dopo è arrivato un messaggio.
1: Vai.
0: Che non c'entra niente, che però ha a che fare con le cose da saper
1: fare,
0: da dover imparare a fare.
1: Okay.
0: C'è Francesco che dice: ciao Marco e Raff, è importante controllare le scadenze di bollette e documenti.
1: È vero, perché a volte sai, arrivano, dice vabbè, lo appoggio lì, tipo sul comodino, poi te ne dimentichi completamente, è vero.
0: Mi è arrivata una multa. Una multa che devo pagare 400 euro.
1: Che là pure devi saper leggere.
0: Sto soffrendo. Perché questa multa mi era arrivata in realtà 4 mesi fa e all'interno della comunicazione c'era scritto: manda anche per piacere
1: i punti della patente.
0: I punti della patente. Manda la tua patente perché vogliamo vedere se tu sei patentato oppure no per l'articolo tipo 142.
1: Ah, ok.
0: Io non l'ho letto, non l'ho mandata. Boom!
1: Ecco, quindi vedi.
0: La multa perché non ho inviato la
1: cose
0: patente.
1: Cose da saper fare: leggere le multe quando arrivano e non dare nulla per scontato. Se fossimo negli Stati Uniti d'America, invece, anche un po' per tornare alla notizia di oggi del fidanzato di questa ragazza che è andato virale online proprio perché non sapeva cambiare una ruota.
0: Cose da saper fare in America: non parlare con i poliziotti.
1: No,
0: non sfidare i poliziotti. Vabbè, in America
1: per i video che girano online questo sì, ma oltre,
0: devi essere attento.
1: Oltre quello, pare che in realtà i fidanzati quando vengono invitati a casa li mettono alla prova e gli fanno fare la grigliata. Se non bruciano la carne, se non la fanno cuocere troppo, insomma, se ci sanno fare alla griglia,
0: sono degli ottimi fidanzati.
1: Però sì, esatto, superano una parte di prova da fidanzato, non dico perfetto, ma quasi.
0: Altrimenti
1: quindi
0: in galera, chiamano i poliziotti americani e subito
1: no,
0: in galera.
1: Altrimenti il padre o la mamma, insomma, chi ci tiene di più alla griglia, inizia a fare una faccia un po' perplessa alla figlia, dice: deve fare ancora un po' di pratica, perché la grigliata in America è una cosa importantissima, che ne so, come se fosse un piatto di pasta qui in Italia.
0: 15 secondi e poi torniamo alla radio perché dobbiamo suonare un History Kiss.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. 4 città, 2 giorni per tappa, 1 villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: i gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: perché questo programma qui lo facciamo dalle 14 alle 16, si torna indietro nel tempo con un pezzo del 1997.
1: E quando sono quasi le 3 del pomeriggio, sì, è vero, parliamo del 1997, ma in realtà parliamo di una canzone che sembra essere uscita ieri, l'anno scorso, un anno fa, una canzone senza tempo che parla un po' degli stereotipi di genere, questo sì, ma in realtà è un grande inno per ballare, divertirsi, una canzone che tutti hanno ballato e cantato almeno una volta nella vita.
0: È un evergreen, come on Barbie, let's go Barbie.
1: I'm a Barbie girl. Yeah.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: volevo aprire la seconda ora così. Sì. È vero che tra le cose necessarie da fare è importante saper parcheggiare, ma quando tu devi parcheggiare magari nel garage stretto, magari del suocero che si affaccia al balcone, ti guarda con le braccia, capito? Così
1: concerte,
0: ti guarda e fa, vai, adesso sbaglierai.
1: Ti giudica dall'alto.
0: Come la mettiamo?
1: Sì, che poi non sono tutti così. Anche se in realtà, guarda, parlando anche di macchina, molte persone ci hanno scritto: sì, è vero, saper cambiare la ruota. Ma vuoi mettere anche saper fare benzina? Sembra una cosa così scontata, ma non lo è. Ogni volta che devi fare magari benzina, non c'è il benzinaio.
0: Cose necessarie da sapere.

0: È iniziata la seconda ora di Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raffa, Pasquale Spider-Man, Viola e regia, Ana Chiara Mansino in redazione. Marco, puoi raccontarmi quello che mi stavi raccontando? Quello che mi stavi raccontando a microfoni spendi, per favore.
1: Sì, perché visto che oggi stiamo dedicando la puntata proprio a quelle cose necessarie da saper fare nella vita, pensate che negli Stati Uniti d'America hanno creato delle vere e proprie classi per i ragazzi, chiaramente parliamo di adolescenti, che le hanno chiamate adult classes, cioè imparare a essere adulti già da adolescenti, quindi saper fare delle cose che magari nessuno ti insegna.
0: E cosa si fa all'interno di queste classi, che potrebbe essere uno spunto interessante anche per l'Italia,
1: anche per noi? Bravissimo, perché per esempio ti insegnano a cucire un bottone.
0: Non lo so fare.
1: Perfetto.
0: Spero di non essere l'unico che non sappia cucire i bottoni.
1: Che ne so, fare una lavatrice.
0: Non la so fare.
1: Pulire il filtro della lavatrice.
0: Non sapevo neanche che la lavatrice avesse un filtro.
1: Figurati. Leggere la bolletta della luce.
0: Ho imparato a farlo recentemente.
1: Controllare la pressione delle gomme.
0: Non lo so fare. Sto per piangere.
1: Devo dire l'ultima anche.
0: Sì?
1: Saper cucinare quantomeno un piatto di pasta.
0: Sto per piangere.
1: Perfetto, ecco qua, neanche a bollire l'acqua. Comunque, se ci pensate, è abbastanza interessante.
0: Non so fare niente.
1: Dovresti iscriverti anche tu a uno di sti corsi, oppure se ci sono

0: diciamo che su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella. Mi immagino tutti gli amici che in questo momento sono in auto, magari sono in ufficio, magari hanno una giornata pesante, accendono la radio, accendono la Radio Kiss Kiss e tornano indietro nel tempo al 2006, quando vincevamo i mondiali in Italia, qualcuno si sposava e suonavamo Bob Sinclair con Stevie Edwards con World Hold On.
1: Salutiamo anche quelli che magari sono ai lidi, un sacco di gente anche lui che ci ha detto ascoltiamo sempre dai lidi in piscina, magari qualcuno al mare, quindi ciao a tutti ragazzi con il sottofondo Radio Kiss Kiss. E con questo nostro ascoltatore al telefono è già squillato perché ci si voleva proprio collegare all'argomento di oggi e raccontarci una cosa necessaria da saper fare. Pronto?
2: Eccomi qua.
0: Eccolo Sergio, là. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi ragazzi.
0: Dici di più, cose necessarie da saper fare.
2: Allora ragazzi, io sono 6 anni che vivo da solo, per sì. mia scelta, dopo 34 anni di matrimonio, una storia di 8 anni, ho le mie storie ma a casa mia non voglio più nessuno. Io ho imparato a fare tutto, a parte le grosse pulizie che ho la signora che viene 2 volte alla settimana,
0: okay.
2: il resto mi faccio tutto io, mi faccio da mangiare, faccio la lavatrice.
0: A quanti anni hai imparato tutte queste cose?
2: Ma diciamo che ero sempre molto attento quando la mia ex moglie faceva da mangiare o la mia ex compagna faceva da mangiare. Però adesso, come si dice, di ogni necessità virtù.
0: Certo.
2: Oggi io so fare tutto.
0: Quindi diciamolo alla radio, non esiste più l'uomo davanti alla, alla televisione a guardare la Champions League o a guardare la Serie A.
2: Certo,
0: è la donna che cucina, adesso è la donna che non fa un cazzo, è l'uomo invece
2: bravo,
0: che cucina.
2: Diciamo che la donna quando la porto a casa la prendo per la gola.
1: Sergio, esatto, sì, perché sai cucinare. Sergio, scusami, in ordine di difficoltà, qual è la cosa più difficile che hai dovuto imparare?
2: Allora, la cosa più difficile che avrei dovuto imparare ma non l'ho imparata è quella di stirare. Allora cosa ho fatto? Ho comprato quegli omini che premi il bottoncino, sparano aria calda, si gonfia la tavola.
1: Ah sì, quello verticale.
2: Bravo, diciamo che le camicie le porto in lavanderia, però quando voglio di farmele io faccio la lavatrice
1: la fai
2: e me le sfido.
0: Salutiamo però le lavanderie che seguono Radio Kiss Kiss.
1: Assolutamente, però vedi al primo posto come difficoltà a stirare. Pensavo fare la lavatrice, invece no, stirare al primo posto.
0: Sergio, noi ti salutiamo e grazie per averci insegnato oggi cose che magari non sappiamo fare.
1: Almeno da voi, ragazzi, l'importanza nel saperlo fare. Ciao Sergio, grazie.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, Kiss Kiss a te. Ciao, zio Sergio.

0: Cap di quello che sta arrivando, visto che oggi abbiamo dedicato la puntata alle cose necessarie da saper fare. Durante la prima ora e anche verso la fine della prima ora c'è chi ci ha chiamato e ci ha detto: è importante saper lubrificare quella donna, io non la dimenticherò mai.
1: Vabbè,
0: comunque
1: sì, dai, dai, su tante telefonate quella si ricorda.
0: No, perché
1: dimmi le altre però.
0: No, perché ha fatto il paragone il corpo umano
1: con le macchine,
0: con le
1: proprio
0: macchine,
1: certo, sì, che
0: poi
1: entrambi
0: è importante. Ti ha detto che è importante saper cucinare come l'ascoltatore di prima, ti ha detto che è importante parlare in pubblico, chi ci ha raccontato e ci ha detto che è importante saper leggere le bollette oppure saper leggere i documenti e le multe che arrivano a casa.
1: Vogliamo parlare anche però di tutte quelle cose da saper fare che nessuno ci insegna, come per esempio fare il nodo alla cravatta. Ora, se non c'hai un papà,
0: internet,
1: forse anche una mamma, ok,
0: internet,
1: ma un papà che sta lì e ti fa vedere come si fa è molto complicato.
0: Internet, oggi su con internet puoi imparare veramente tutto.
1: Tant'è,
0: io ho imparato,
1: vero,
0: a fare,
1: bravo,
0: il nodo alla cravatta da internet.
1: Infatti, per esempio, quando devo fare il nodo me lo fa Raff, ma perché io per esempio non lo so ancora fare. Ma i tutorial, e questo infatti volevo dire agli nostri ascoltatori, i tutorial
0: salvano.
1: Su come fare, esempio, il nodo alla cravatta hanno milioni di visualizzazioni.
0: Ma
1: non solo il nodo alla cravatta,
0: già da una vita.
1: Anche sì, sì, anche altre cose, però voglio dire, vengono sempre più, sembrano scontati e banali, ma in realtà hanno sempre più views, perché in realtà non è vero che tutti sanno fare il nodo alla cravatta, oppure non tutti hanno qualcuno che glielo insegna.
0: Da ragazzino io su YouTube scrissi come baciare una ragazza alla francese.
1: Vedi? E che cosa ti uscì? Ti uscì un buon suggerimento?
0: Non
1: lasciamo perdere.
0: C'è una cosa che dissi: ma che cosa sono queste schifezze?
1: Vabbè,
0: che oggi in realtà fanno parte
1: lascia
0: della mia vita. Cose necessarie da saper fare.

0: Kiss a te, che dici 5 minuti e arrivo, ma sei ancora in pigiama sul divano. Kiss a te, che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss Kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss Kiss.
2: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
1: Kiss Kiss.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss Kiss.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss Kiss.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Kiss Kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss.
14: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
15: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: dei pinguini tattici nucleari è sempre una hit. Lo è già, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss. Sorry, scusa, lo sento al telefono, mi sembra di capire che abbiamo Giacinto. Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao.
2: Giacinto,
1: ciao,
2: con questo ciao. Bel nome te ne vai in giro di Giacinto famosi. Non ce ne sono tanti in realtà, no? Nel mondo.
1: Vabbè, il più famoso è Giacinto Facchetti.
2: Facchetti, in realtà a me è venuto subito in mente Giacinto Gigante, che era proprio uno scultore, un pittore napoletano.
0: A me mia zia anche, che è già incinta, quindi
2: perfetto,
0: ho pensato.
2: Questa battuta non la sentivo da 12 anni. Ma non è questo il tema di oggi. Non è, non è i Giacinti e i già incinti o incinte, ma le cose necessarie da saper fare. Ecco, una cosa secondo te necessaria?
1: La cosa necessaria è essere un idraulico oggi.
2: Ah, ok.
0: Tu sei un idraulico di professione?
1: No, non sono un idraulico, però devo per forza imparare a fare idraulico. Pure bisogna saper fare idraulico, perché in casa oggi gli idraulici hanno un costo elevato ed è importante saperlo fare.
0: Guarda, Giacinto, noi ne parlavamo prima. Abbiamo detto che il 65% degli italiani non possiede una cassetta degli attrezzi in casa, che di fronte a una perdita d'acqua, una lampadina fulminata, non lo so, un lampadario strano, la prima reazione non è tentare di aggiustarla, bensì andare in crisi e chiamare qualcun altro. Quindi
1: sì.
0: In casa tua tu sei bravo e sei tu quello che si occupa?
1: No. Allora, io ho una mia piccola cassetta, però non riesco a fare questa, però mi sto cimentando a fare l'idraulico, perché dovesse succedere qualcosa all'improvviso io sono pronto, perché le cose che accadono oggi è tutta questione di idraulica in casa.
2: Idraulici d'Italia, non temete, avete un nuovo
0: competitor.
2: Giacinto che vuole fare i lavoretti a casa. Io ovviamente saluto tutti gli idraulici che ci ascoltano, però un minimo, tipo che ne so, sturare il tubo, bisogna saperlo fare. Ma io penso che
1: sì,
2: Giacinto
1: sia
2: uno step avanti, voglia anche saperlo smontare e rimontare quel
0: livello
2: tubo.
0: Pro.
1: Sono esperto.
2: Sei esperto. Va bene, Giacinto, grazie comunque per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, siete fantastici, alla prossima.
2: Grazie, una cosa necessaria. Un abbraccio a te.
1: Vale.
0: Ciao. Per ascoltarci dalle 14 alle 16.

0: Comunque mi sento tremendamente in difficoltà oggi.
1: Perché?
0: Perché cambiare una lampadina dovrebbe essere una cosa necessaria, no? Da dover fare nella vita. Non lo so fare.
1: Perfetto.
0: Cucire un bottone rientra tra le cose necessarie. Non lo so fare.
1: Perfetto.
0: Fare la spesa confrontando i prezzi.
2: Bravo, sì, no, e anche vedere la tabella nutrizionale dei prodotti che acquisti.
0: Non lo so fare. La tabella nutrizionale mi manda in tilt. Non so se è pigrizia o semplicemente non riesco a leggere bene le cose.
2: Entrambi.
0: Preparare una valigia. C'è Marco che dice: preparare una valigia rientra tra le cose necessarie. Io non so piegare i vestiti, ho difficoltà nel piegarli.
2: Ma infatti tu non hai la valigia, hai il borsone perché butti tutto dentro e poi ti fai stirare la roba.
0: Molto meglio.
2: Ma mio caro amico Raff, ho un messaggio bello per te. Perché c'è una nostra ascoltatrice che dice, visto che tu anche prima accennavi di queste tue difficoltà,
0: è il mio target.
2: Lina dice: caro Raff, se hai bisogno di una mano, non esitare a scrivermi. Lascio il numero qui. Lascio il mio numero qui. Ti aiuto io a fare queste cose. PS, ho 43 anni.
3: Il mio
2: per scrivere che ha 43 anni, perché voleva dirti che è del target.
0: E anche oggi una ragazza con esperienza ascolta Radio Kiss Kiss
2: e siamo felicissimi di questo.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines

0: scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
2: e a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: 1993 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss!
4: So

0: wrestling, per chi segue il wrestling come me sa di chi
1: che
0: sto parlando.
1: È una fetta molto ampia, io perciò non me lo aspettavo, ma in realtà sono tanti gli amanti del wrestling in Italia. Detto questo, però, come sempre c'è il nostro gioco, si chiama La Password. Gioca e vinci, perché vi permette di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. E come sempre c'è una parola e un numero da indovinare, ovviamente vince solo il più veloce.
0: Allora, la parola di oggi la potete trovare in un garage, quindi immaginatevi il garage di casa vostra, se avete un garage, oppure dove mettete l'auto e magari pagate X soldi al mese, lì potete trovare la parola di oggi. Il numero invece è il numero delle ruote di un'automobile, ma ordinaria. Quindi l'automobile ordinaria. Occhio.
1: Attention.
0: Occhio.
1: C'è una differenza.
0: C'è una grande differenza.
1: Difference.
0: Qual è la password di oggi?
1: Differenzi.
0: 347-490-0042. Il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.

0: Allora, direi che possiamo anche ripetere gli indizi della password di oggi e poi scoprire chi è stato più veloce che vincerà i gadget di Kiss Kiss. Come abbiamo detto, la parola la potete trovare in un garage. Il numero è il numero delle ruote di un'automobile ordinaria. C'è Federico subito che dice: Marco Raff, la password è Topo 5.
1: No, accesso negato.
2: Garage, molto ride. A proposito, ho visto che oggi abbiamo parlato di cassetta degli attrezzi. Allora qualcuno ci ha pensato, giustamente ha scritto cassetta degli attrezzi 4.
1: Accesso
0: è stato
1: negato.
0: Furbo, perché noi alcune volte colleghiamo l'argomento.
2: Esatto.
0: Cioè, la parola che scegliamo è una parola che abbiamo detto durante il programma. Ma no, c'è chi ci scrive scaffale 20.
2: Ma no, che 20, dai.
0: Accesso Forse voleva negato. Dire scaffale 2. 20 sarà stato un refuso.
2: Sì.
0: No,
1: accesso
0: né
1: negato.
0: Scaffale 20 né scaffale 2.
2: No, no, perché il numero è il numero delle ruote di un'automobile ordinaria.
0: Ordinaria.
2: Qualcuno scrive chiave inglese 4.
1: Accesso
2: c'è
1: negato.
2: C'è sempre una chiave inglese, è vero, nei garage.
0: La parola, come abbiamo detto, la potete trovare in un garage, però è una cosa che piace molto ai bambini.
2: No, però aspetta, posso dirti?
0: I bambini la amano, la parola che abbiamo scelto.
2: È vero, tutti vanno.
0: Cioè, abbiamo,
2: già se dico vanno,
0: sì,
2: si capisce. Già se.
0: Monopattino 5.
1: Accesso negato.
0: È parente al monopattino.
2: Molti, stavo dicendo, molti adulti sono proprio appassionati, patiti di.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
2: Eccolo.
0: Come ti chiami?
3: Ciao, sono Ezio.
0: Ezio, la password di oggi è.
3: Bicicletta 4.
0: Giusto!
2: Anche perché non è 5 il numero, perché non tutte le nuove auto hanno, chissà perché, la ruota di scorta. Non si è capito,
3: esatto.
2: Ma non tutti ce l'hanno. Perciò abbiamo scelto 4.
0: Allora, sei stato il più veloce.
3: Certo.
0: La nostra segreteria, la nostra segretaria, la segretaria di Radio Kiss Kiss ti contatterà con la sua voce soave e suadente e ti dirà che hai vinto i gadget di Kiss Kiss.
2: Ezio, complimenti. Vuoi salutare qualcuno qui alla radio?
3: Sì,
2: vai.
3: Saluto mia moglie Annarita e i miei bambini, Gabriele e Antonella.
2: Perfetto.
0: Kiss Kiss a voi.
2: Ciao Ezio, un abbraccio forte.
3: Ciao.

0: canzone d'addio che fa così.
1: Com'è?
0: Addio. Addio.
1: L'orso
0: degli amici.
1: Addio. La casa blu, lascia stare.
0: E vi lasciamo con Curtis Blow, The Bricks dal 1980.
1: Io volevo anche, Raff, salutare tutti quelli che ci scrivono. Scrivo sempre la password, vi ascolto
0: lo so.
1: Dalle 3:30, 3:45, ma non riesco mai a vincere. Grazie innanzitutto per ascoltarci, ma non vi preoccupate perché prima o poi si vince. Cioè, non è vero che non si vince mai.
0: Anna Chiara vi chiamerà. Grazie Anna Chiara, grazie Pasquale, Spider-Man Viola. Arrivano i corrieri e se tutto andrà bene torniamo domani.
1: Forse.
0: Da Marco e Raff.
1: Kiss kiss a tutti.
2: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: break it up, break it up, break down. Yo. Un po' di break a quest'ora, secondo me male non fa. Curtis Show, anzi Curtis Blow, scusatemi, dall'anno 1980.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.

0: pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss. Grazie ragazzi, grazie Marco e Raffa. Abbiamo oggi un Alfio Battaglia, ma che cosa te lo dico a fare?
1: Che cosa ho fatto di
0: veramente
1: così straordinario?
0: Mi ha stupito, vi dico solo questo, mi ha stupito.
1: Va bene, ti ho stupito perché sono andato a vedere un po'.
0: Non lo dico.
1: Dai, no spoiler in questa puntata dei Corrieri di Kiss Kiss che durerà 3 ore, quindi insieme fino alle 19. Ciao Pasquale Viola in regia, ciao Lucilla in redazione, ciao anche Fischetti in regia.

0: come lo dici male.
1: Ma meno male, perché non vorrei mai avere quel tipo di voce, quel tipo di accento su Radio Kiss Kiss.
0: Allora spoileriamo, allora, perché la gente lo vogliono sapere
1: sempre.
0: Ma non
1: sempre. È vero, se tu che glielo vuoi raccontare, ma cosa se ne frega.
0: Alfio ha detto scusate ragazzi, oggi ho avuto un sacco di cose da fare, a parte che quando lo chiamo la mattina l'andazzo è sempre questo, sì. Squillo, lui risponde Ciro, due minuti, un attimo che pago, sto al supermercato e vengo.
1: Sì,
0: lo chiamo
1: sì,
0: il giorno
1: sì.
0: dopo, Ciro, un attimo sto pagando alla posta, sembra la zia Bettina che va a fare tutti i servizi
1: ma
0: la
1: forse,
0: mattina.
1: Scusa, banalizza la cosa dall'altro lato, ma che minchia mi chiami tutti i giorni, tutte le mattine per chiedermi
0: devo,
1: cose?
0: Perché io lo sai, devo portare avanti
1: il
0: un programma.
1: Il disturbatore.
0: Allora, viene qua Alfio e fa, Ciro, finalmente sono andato a farmi fare il preventivo per la macchina. Alleluia.
1: Ma mi sembra un po' presto per cantare
0: però,
1: vittoria,
0: ragazzi,
1: oggi
0: ha fatto un preventivo.
1: Esatto.
0: Ma non è detto che la macchina venga acquistata adesso. Probabilmente dovranno passare altri 2-3 anni.
1: No, in realtà ne ho fatti due di preventivi, quindi insomma più o meno sì.
0: Ha fatto quella nuova e quella a chilometro zero.
1: E beh certo, devo fare i confronti, i paragoni poi...
0: E infatti io cosa ti ho detto?
1: No, tu genio del crimine, del male, mi hai suggerito
0: male,
1: un po' di cose.
0: È furbizia, cioè prenditi quella a chilometro zero che già risparmi, tanto comunque è nuova, prenditi la tua macchina e te la vendi quindi
1: no, ma io in realtà voglio farmi fare un altro
0: non fate i cretini, perché qua in cuffia mi dicono portala a buttare, rottamatela. No,
1: voglio fare un altro preventivo che per me è importante, cioè dico lì
0: a uso polizia vita.
1: No, un altro preventivo che è quello di un autista personale che mi accompagna ovunque. Secondo te spendo più di una macchina?
0: Ma tu non puoi mangiare proprio, ma lascia stare. Attenzione, mi dicono che abbiamo l'audio della macchina di Alfio attuale mentre fa la retromarcia.
1: Qual è?
0: Sentiamo. Però pensavo fosse diverso.
1: Ma guarda che questo, guarda che questo è il suono che fa
0: Mamma
1: sempre
0: mia,
1: la mia
0: ragazzi,
1: macchina.
0: Qualsiasi cosa c'è sempre sto lama.
1: Tra poco i corrieri di Kiss Kiss.

0: Ya, ma che è? Una botta mi ha dato proprio Samurai J su Radio Kiss Kiss con Ossessione. Allora, la nostra ossessione da un po' di tempo a questa parte, all'inizio della puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, è celebrare una giornata mondiale.
1: Giornata mondiale che abbiamo inventato proprio questa mattina. Vediamo quante persone ci si ritrovano. Vai! Vai.
2: Giornata mondiale! Tutto quello che accade!
0: Io non mi ritrovo nella sigla.
1: Allora, no, tu sbagli.
0: Scusami.
1: Oggi martedì 9. Giugno.
0: Bene, bravo, ce l'ha fatta a non dire maggio, dopo 9 giorni di mese nuovo.
1: 9 giugno, giornata mondiale di tutti coloro che ti devono richiamare tra 2 minuti da 1 anno e mezzo. Sai, quelle persone tu chiami, scusa un attimo, ti chiamo fra 2 minuti, sto facendo 2 minuti, non passano, cioè è finita.
0: Ah, perché scusa, c'è ancora qualcuno che li aspetta, cioè nel senso che se tu mi dici 2 minuti e mezzo e ti richiamo, ne passano 2 e tu non mi richiami, io già smetto di aspettarti.
1: È una vergogna.
0: Che poi è bellissimo perché quando ti risenti dopo 6 mesi, l'altro ti dice: oh, sono durati parecchio.
1: Sto ancora aspettando.
0: Sti 2 minuti e mezzo erano lunghi. sì, funziona
1: questo,
0: un po'
1: posso
0: così.
1: Posso dirlo, questo è quello che fa Lucilla.
0: È vero, è
1: da
0: vero.
1: 5 anni a questa parte.
0: Quando si degna di rispondere al telefono.
1: Sì, ovviamente, certo, ovviamente. No, ma anche perché a me non mi risponde proprio più. E io sai che faccio? Non la chiamo più.
0: E quindi non si crea l'impasse.
1: Non ci conosciamo più.
0: Non vi conoscete, allora non la nominare.
1: Però no, lo faccio apposta. Quando lei scrive sul gruppo delle informazioni,
0: sì?
1: Io sai che faccio?
0: Che fai?
1: Rispondo subito perché sono serio.
0: Non la offendi sul gruppo delle informazioni.
1: Non
0: della
1: è vero, non
0: ma
1: è vero.
0: Come
1: ma
0: non
1: io
0: vero.
1: Scherzo, quelle non capisce le gag.
0: Allora, scusa, Lucilla,
1: l'altro giorno, possiamo raccontare il suo fatto?
0: Ma dipende.
1: L'altro giorno scrive: allora ragazzi, tutto a posto, il programma, com'è andato? E io scrivo: vergogna.
0: Ma perché perché lei ha scritto così?
1: Vergogna, ho scritto vergogna perché volevo sapere sputtere, no? A un certo punto lei, dopo una mezz'oretta: scusate, non ho capito, ma perché ho scritto qualcosa che, cioè ho fatto qualcosa che non andasse, che avete cambiato scaletta? E io: vergogna.
0: Ancora una volta.
1: Dopo un po' di sossalfio ha detto: no, vabbè, abbiamo cambiato delle cose. E lei pensava appunto che questa cosa
0: ti fossi inalberato per questo motivo.
1: E lei fa: vabbè, però mi dovete avvisare quando cambiate. E io: vergogna.
0: Ecco, ancora una volta. Intanto, Luci, ti devo chiedere una cosa. Resta lì, non ti muovere.
1: Vergogna.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Scherzo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Scherzo. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contact, adoro.
10: Contact, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: La cabana, mi verrebbe da dire, Irama su Radio Kiss Kiss, 16:24 e martedì 9 giugno, benvenuti, eccoci qua. Allora, tutta questa grande energia, questo grande entusiasmo, io lo vorrei un attimo canalizzare in un momento molto romantico.
1: Allora, canalizziamolo.
0: In un momento molto poetico.
1: Sì.
0: Perché questa sera, per favore, grazie regia, mi agevoli pure una base dolce. Questa sera...
1: Ma che? Perché non so niente di questa cosa?
0: Devi stare molto calmo, perché questa sera, dalle 21, visibile chiaramente, nei cieli, soprattutto di Italia, si vedrà il bacio tra Giove e Venere.
1: Ma che meraviglia!
0: È una cosa meravigliosa.
1: Ma che momento,
0: ragazzi,
1: romantico! Ma c'è anche della passione in questo.
0: Guarda, allora, in realtà, adesso, se uno lo va ad analizzare astronomicamente, viene fuori una roba non bellissima. Cioè, sono lontani milioni di chilometri. Solo che sono allineati, si chiama proprio congiunzione
1: planetaria.
0: No, però
1: qua c'è scritto, quando si baciano Giove e Venere,
0: sì,
1: attenzione, gli astrologi interpretano l'evento come un momento favorevole per due punti a caso, a capo.
0: A caso. Così, pezzi così.
1: Nuove storie d'amore.
0: Certo.
1: Riconciliazioni.
0: Hai voglia.
1: Creatività e arte.
0: Capito.
1: Benessere economico. Rasponi.
0: Non è vero, non c'è scritto, non lo dicono quello.
1: Incontri fortunati e piacevoli.
0: Esatto.
1: E ti voglio dire, non mi trovo assolutamente con questa cosa, perché stasera dalle 21 a casa mia ci sarà il buon Gigi Garretta.
0: Che meraviglia, ma vedi che tutto mi torna.
1: Ma tutto ti torna male, sbagliato,
0: torna
1: perché
0: bene.
1: Non è così. C'era anche la signora delle pulizie fino a poco tempo fa a casa mia, ha pulito, ha rassettato, ha creato un qualcosa di meraviglioso.
0: C'entra,
1: ma
0: scusa,
1: conoscendo Gigi Garretta, in 10 minuti mi ribalterà a casa.
0: Ora,
1: con delle piante nuove,
0: per
1: aromatiche.
0: Chi fosse un nuovo ascoltatore, deve sapere che Gigi Garretta è stato il primo corriere di Kiss Kiss, quello che aveva il posto di Alfio.
1: Esatto.
0: Possiamo metterla così accanto a Ciro. E beh, non sei contento di questo ritorno di fiamma improvviso?
1: Non so se ve lo ricordate, lo chiamavamo il tossico.
0: No, non è vero.
1: Il fattone, insomma, una

0: Taylor and Taylor, cioè Taylor Swift che canta Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss nei corrieri di Kiss Kiss. Allora, io direi, caro Ciro, che siamo anche pronti a rassegnarci.
1: Ma io non la vedo tanto una rassegnazione, una notizia da rassegnata, però se così la vogliamo declinare, problemi non ce ne sono.
0: Ci sono,
1: prego.
0: Motivi,
1: vai. Sera, rassegnata stampa.
2: Per fare l'albero ci vuole il seme.
3: Che poi c'entra?
1: Cosa ci vuole?
2: Ci vuole il frutto.
0: Il frutto, poi?
2: Il frutto ci vuole il fiore.
1: Per dire una minchiata.
0: Tutto per arrivare a Fiore, che è un po' il protagonista, se vogliamo, in qualche modo il coprotagonista della notizia che stiamo per raccontare, che è diventata virale.
1: Momento anche simpatico durante la finale del Roland Garros, dove il nostro Cobolli, mentre stava gareggiando, preso da un momento di stizza, di nervosismo, si è magnato un fiore.
0: Un fiore a bordo campo. Chi è? Certo, ci sta.
1: Bello.
0: Sarà un appassionato di concato e allora ha detto: perché non mangiare un fiore? Non so se fosse domenica, sicuramente non è stata bestiale, perché ha dovuto capitolare.
1: È stato molto carino, vero? Perché dici: c'ho fame.
0: Ma che carino, ma che scena è? Ma ho capito, ma se c'era...
1: Ma è il nervosismo, perché io a volte, anche Gigi Garetta mangia dei fiori.
0: Non li mangia, ci fa altro.
1: Scusami, a te non ti è mai capitato che quando sei mannaggia la miseria così, dai un mozzico vicino al bancone?
0: Ma scusami, tu mi stai dicendo che se lui invece dei fiori a bordo campo avesse trovato l'avambraccio o il polpaccio di un raccattapalle, gliel'avrebbe mozzicato.
1: Comunque questo, ragazzi, non si può parlare.
0: Ma che ti mangi fiori a bordo campo?
1: Ma non è il fiore, perché magari stava là e ti volevi dire che ne so, la racchetta in bocca.
0: Non lo so.
1: Grande,
0: comunque
1: grande,
0: ha fatto strano, video diventato subito virale e voi l'avete visto nei corrieri di chi

0: Era la sigla della Casa di Carta. Oh, con la Casa di Carta funziona un po' anche come i Sette Nani. Io non mi ricordo più i nomi dei personaggi.
1: No, bisogna rivederlo ogni tanto.
0: Li sapevo tutti a memoria. Oh, arriva Baby K con questo pezzo che non riesco a capire se è un tucatuca o una macarena.
1: È una crasi.
0: È una crasi tra tucatuca e macarena. Tant'è vero che la novità su Radio Kiss Kiss di Baby K è Tuca Macarena.

prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin.

0: il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderli.
4: Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: anche qui mi parte un po' il vaccino, non solo col Tuca Macarena di Baby K, anche con questo di The Bowser.
1: Che sound in questi Corrieri di Kiss, questi ragazzi, ma come sono
0: Cosa? Dai, però scusa.
1: Allora, di cosa si parlava? Attenzione.
0: Allora, io non vorrei mettere il dito in una piaga già molto profonda.
1: Lo
0: mettiamo perché è uscito fuori il nuovo sondaggio di Ipsos.
1: Sì.
0: E cioè, cos'è?
1: Non è un'isola greca.
0: Ma perché
1: Ipsos,
0: quel cretino ha messo?
1: Ipsos è la sigaretta elettronica.
0: No, sì, ciao. Ma stiamo parlando di una delle più grandi aziende che si occupa di
1: sondaggi,
0: ricerche di mercato. Tra l'altro io l'ho anche conosciuto, il signor Ipsos, a Torino, al Kiss Kiss.
1: Sai come
0: No, allora è venuto fuori un dato importante da questa ricerca di mercato e questo sondaggio, e cioè che il 59% degli italiani è stressato cronico.
2: Credeteci, siamo distrutti.
0: Te l'hai ribruciata.
2: Non viviamo più. Stiamo vivendo.
1: Allora, tu stai dicendo il 59% degli italiani è nervoso
0: in maniera cronica.
1: Ma che stai dicendo?
0: No,
1: ma non è vero.
0: E pensate che la maggior parte delle domande è stata fatta solo a Ciro Di Matola, che offriva un grande campione. Il discorso qual è? Bisogna capire i motivi per cui siamo stressati.
1: Sono tre le più grandi motivazioni. È il lavoro, proprio il lavoro in generale.
0: La
1: il lavoro ti stressa.
0: Lavoro, certo.
1: Poi subito dopo c'è il sovraccarico digitale,
0: cioè
1: molte persone soffrono gli effetti dell'iperconnessione.
0: Hyperconnection.
1: Poi terzo è i soldi.
0: Ma che terzo sono i soldi? Ragazzi, eliminate gli altri due, l'iperconnessione e il lavoro. Il problema sono solo i soldi.
1: Ecco, detto
0: ma è così. Oh, allora, se tu c'hai i soldi, ma cosa te ne frega dell'iperconnessione?
1: Esatto.
0: Ma
1: perciò si è lamentato e dice: noi non balliamo più.
0: Non c'entra niente il sirtacchi. Però credo che molti siano d'accordo sul fatto che i soldi non faranno la felicità, ma piangere su un fazzoletto di seta è molto più bello. Ci sono anche le cose che fanno gli italiani quando sono stressati.
1: Certo, questo amico dice: secondo me si fa poco l'amore.
0: Ah, dici?
1: Non lo

0: anno 1979.
1: Ah, che anno?
0: Figurati, per cosa? Per la musica o per i fatti che sai tu?
1: Per i fatti che so io.
0: E allora raccontaci.
1: Perché nascono due grandi aziende. Eccolo, la casa là di produzione Miramax, che salutiamo tutti i ragazzi.
0: Ma
1: del
0: tu
1: Miramax
0: non li conosci, ma come ti permetti?
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: sono,
1: sì.
0: Vabbè,
1: e la pizzeria Giorin di Assemini. Caglia.
0: Di più alto.
1: Assemini. Assemini.
0: Che cosa stai dicendo?
1: Assemini.
0: Pensa se ti facessi dire Sister Sledge. Che è la canzone? Qual è la canzone? We are family.

0: Sister Sledge, We Are Family, 1979.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Non urlare nell'orecchio.
3: La seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss. Sono le ore, che ore sono?
0: 17.
3: Sono le ore 17
0: e 16 secondi.
3: Alfio Battaglia, Ciro Limatola, ma che vuoi di più?
0: Che no, niente, guarda, mi bastano così. E anzi, se avanza qualcosa lo diamo a Pasquale Viola lì in regia. Ciao, ciao, anche Fischetti.
3: Ciao.
0: In regia TV e Lucilla in redazione.
3: È arrivato allora il momento di un caffettino.
0: È arrivato il momento di un caffettino.
3: E non stiamo sponsorizzando niente e nessuno.
0: Ma sai che ti
3: proprio
0: dico?
3: Abbiamo bisogno di un caffè.
0: Io vorrei invece mangiare qualcosina.
3: Sì.
0: Perché mi voglio rifugiare in quella roba che
3: ho capito, perché tu stai facendo un po' di dieta.
0: No.
3: E quindi ho capito, la notte ti svegli con la fame.
0: No, voglio fare comfort eating. Voglio fare comfort eating. Cioè
3: comfort
0: quel cibo.
3: Ce l'ho io per te.
0: Il
3: ce l'ho per te.
0: Il confettino.
3: Delizia al limone.
0: No.

0: Iva, come dice Annalisa, ma ho un motivo di credere che per la prossima estate 2026 la sentiremo molto molto spesso. Allora,
1: italiani,
0: no, stai calmo,
1: italiani, abbiamo detto che sono sull'orlo di nervi,
0: una crisi di nervi,
1: sull'orlo
0: di una crisi di nervi.
1: Perché ho detto io
0: sull'orlo dei nervi,
1: è uguale, uguale. La gente passa che si capisce,
0: è un'espressione che
1: come
0: funziona.
1: Siete attaccati alle sottili.
0: Comunque, allora, perché il 59% degli italiani sta super stressato.
1: Matti, io voglio sapere, a te, al cos'è che ti stressa in particolar modo? Cioè, tu domani ti svegli e sei sereno perché a un certo punto ti sei reso conto che la tua principale fonte di stress è sparita.
0: Sì.
1: Cos'è che è sparita dalla tua vita?
0: La gente. No, no, aspetta,
1: come la
0: aspetta,
1: gente.
0: No, mi spiego.
1: La gente.
0: No, aspetta, mi spiego meglio. Ho tutto un corollario di persone. Sai che io sono un people pleaser. Non riesco mai a dire no alle persone. Quindi ho tutta una serie di persone alle quali ho detto di sì per delle faccende, voi organizzative, lavorative, di piacere, e che poi a un certo punto non riesco a reggere il ritmo.
1: Allora, Alfio è la tipica persona che se tu gli chiedi qual è il tuo maggior difetto, lui non ti dirà mai una cosa negativa, ti dirà no, il mio maggior difetto è che sono troppo buono.
0: Ma non è vero, no, un sacco di difetti.
1: Tu questo sei.
0: No, un sacco di difetti.
1: Quindi mi stai dicendo.
0: Il mio principale difetto sei tu, pensa.
1: No,
0: dai, allora facciamo così, domani mattina tu ti svegli ed è sparita la tua principale fonte di stress. Cosa è sparito?
1: Oddio, è perché vorrei dire delle cose, però si parla di persone precise.
0: Ah, vedi.
1: E non voglio offenderle.
0: Ciro.
1: Sto cercando piano piano di eliminarle dalla mia vita.
0: Sai perché mi guardi?
1: No, tu che so che non sei tu.
0: Okay.
1: Tu non sei fonte di stress, tu sei forma di
0: indifferenza
1: totale.
0: Mi
1: dai semplicemente fastidio come una zanzara.
0: Ah, vedi?
1: So che se faccio così e ti do uno schiaffo, non è che dopo arriva una zanzara.
0: 347-490-0042, chiediamo a voi che state ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss, domani mattina vi svegliate ed è sparita la vostra principale fonte di stress. Che cosa è sparito dalla vostra vita?

0: cattive abitudini con Mace e anche con Salmo e con la Pesce. Beh, le cattive abitudini, caro mio corriere di Ghischis, sono anche un po' fonte di stress.
1: Assolutamente per sì, infatti parlavamo proprio di questo.
0: Esatto, dicevo per chi le ha e per chi le subisce. Parlavamo di fonte di stress, in realtà la formula è un po' più articolata, sì, ma rende l'idea. Cioè, se domani mattina doveste svegliarvi senza la vostra principale fonte di stress, cosa sarebbe sparito dalla vostra vita?
2: Mi sveglio ed è sparita l'ignoranza.
1: Oh, che bello!
2: Ale da Foggia.
0: No, c'hai un sacco ragione, sai che non ci avevo pensato. Sì, sì, ma anche se fosse sparita la maleducazione, bello, io penso che sarei molto meno stressato.
1: Bello, vai.
3: Bellissimo, ragazzi. Sono Giovanni da Cosenza. Domani mattina sparita la mia principale fonte di stress, sì, significa che sono disoccupato, è sparito l'ospedale in cui lavoro.
1: Ah, perché ti stressa il lavoro.
0: Il lavoro.
1: Attenzione, leggo questa. Mi stressano i cani che abbaiano dai balconi giorno e notte. Questa pure è tanta roba.
0: Sì. Se vivi in quel modo lì è proprio brutto. Tantissimi stanno scrivendo i debiti, certo. Ragazzi. Cioè
1: la mia, senti questa, ciao, la mia fonte di stress,
0: sì,
1: è trascinare da anni un matrimonio ormai finito e non avere il coraggio di chiudere. Mamma mia, questa è tosta.
0: Amica, i corrieri di Kiss Kiss sono qui se vuoi per aiutarti, se vuoi ne parliamo.
1: Ma tranquillo, dammi il numero di tuo marito.
0: No, non esiste.
1: Ci penso io, lo chiamo
0: cose
1: io.
0: Molto delicate.
4: La mia
0: vai.
4: Principale fonte di stress sono le scadenze, i pagamenti. Ma quando si è inseriti nel commercio, o impari a conviverci,
0: oppure
4: o devi retrocedere e fare una vita,
1: dove
4: non ti puoi permettere tutto quello che vuoi.
0: Vabbè, anche meno.
1: Poi quell'altro ci mette il carico, quell'altro spegne le luci.
0: Allora, dopo altri messaggi, Pasquale. Ok, allora l'eclettico dice che deve andare un pezzo e noi siamo contenti anche di sentirlo, perché
1: continuate, perché è bella sta cosa,
0: molto.

0: Chissà te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Chissà te, che non sai dove mettere i piedi, hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss. Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo. Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Se resto allaccia la libertà!
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: E comunque volevo dire, le signore sulle sedie, sì, nei paesi, sai, del sud, soprattutto patrimonio mondiale dell'umanità.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Meraviglioso. Quanto fanno paese, quanto fanno serate d'estate.
1: Sul marciapiede che stanno meraviglia. Lì, che parlano tutto il pomeriggio.
0: Che meraviglia. Allora, intanto, vedi che questo è lo slow living che tanto vorremmo per non stare stressati. Ma se dovesse sparire domani mattina la nostra principale fonte di stress, che cosa sparirebbe dalla nostra vita?
1: Sentiamo.
2: È sparita la mia precisione, la mia mania di precisione, magari.
0: Vabbè ragazzi, anche quello che può sembrare un pregio poi a lungo andare su te stesso diventa un difetto ancora.
1: La mania di precisione,
3: ecco. Ciao Radio Kiss Kiss, se... da Milano.
0: Sì.
3: Per me è sparito il fare sempre le cose in fretta.
0: Aglie, e vedi?
1: E questo pure ti mette tanto
0: perché
1: stress.
0: Quello è stress, certo, la vita veloce. Poi svegliarmi senza più dire che cosa cucino oggi.
1: Questo lo diceva sempre mia madre.
0: Ma anche la mia, ma penso tutti quelli che si devono occupare del proprio sostentamento.
1: E io ricordo sto fatto che poi dopo da adulto riesci a capire, no? Quando eravamo a cena con la mia mamma che diceva sempre: domani che devo fare? E tu dici: ma non stiamo mangiando adesso, tu vuoi sapere di domani?
0: Domani che devo, che cosa vuoi mangiare domani?
1: No, me non mi diceva cosa vuoi mangiare, che mi diceva si vuoi, okay, un ristorante, vai al ristorante. No, vabbè. E che cosa devo cucinare? Ma lo diceva a se stessa.
0: Sì.
1: Però allora io che faccio? Dicevo: scusa, ma noi stiamo mangiando adesso, ma perché dobbiamo parlare di domani? Però giustamente lei diceva: è l'unico momento questo in cui stiamo tutti quanti.
0: Certo.
1: Almeno ne parliamo
0: e magari raggiungiamo un punto.
1: Impari delle cose da adulto.
4: Ciao Corriere di Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: La mia fonte di stress è che mi sono innamorato di una calabrese.
0: Ah.
4: E io sono molisano. Ci sono 500 km di distanza.
0: Sì.
4: Non saprei cosa dire, chi schissa tu.
1: Amico mio, io ti capisco perché è capitato anche a me, veramente.
0: Ma non c'è da dire.
1: No,
0: c'è
1: è
0: da
1: capitato
0: fare.
1: Con la stessa calabrese.
0: Sei un pezzo di merda. No, non c'è niente da dire, amico, c'è da fare. Prendi tutto, leva gli ormeggi e trasferisci.
1: Goditi i momenti.
0: A Catania.

0: Impala, un po' come la pizza che adesso va tanto di
1: esattamente,
0: moda.
1: Esattamente, la pizza Impala.
0: La vuole classica o la vuole Impala?
1: Esatto.
0: Con Jamie anche, anzi
1: morbido,
0: Jamie.
1: Morbido croccante.
0: Così proprio, ormai anche la pinza va tanto di moda. Dalle nostre parti prima era una prerogativa esclusivamente romana.
1: Una volta, pensa, le pinze, le dimenticavano i medici.
0: Ah dai!
1: Però.
0: Allora, quando dicevi la pinza nello stomaco non era quella che avevi
1: non
0: mangiato.
1: Non è quella.
0: Allora, abbiamo chiesto la principale fonte di stress o magari sparisse domattina, ma che cosa sparirebbe? Qual è la principale fonte di stress?
2: Le spese fisse!
0: Così.
2: Quelle sono sparite. Marta da Salerno, ciao.
0: Tesoro.
1: Con una risata diabolica.
0: Posso dire una cosa? Le spese fisse per me non sono assolutamente fonte di stress, perché finché sai quali sono
1: perché
0: le spese.
1: Perché sono scadenzate, sono quelle, tu lo sai.
0: Sono quelle, a me quelle che mi rompono le palle, perdonatemi il termine, sono le spese straordinarie che all'improvviso ti saltano fuori. Chi è?
1: Chi è?
3: Buonasera Alfio Ciro, buonasera
0: ciao.
3: Radio Kiss Kiss. Allora, se oggi dovessi svegliarmi senza fonte maggiore di stress, sarebbe sparito il negozio in cui lavoro, i miei titolari e tutte le persone che vengono a comprare da me.
0: Okay.
3: Vorrei dire ai miei clienti che è vero che i commessi sono gentili, ma di certo nessuno di noi aspira alla santità, quindi occhio
0: ha dato il suo avvertimento.
1: Sono d'accordo, perché spesso hai capito queste persone che lavorano nei negozi si fanno un mazzo, ragazzi.
0: Ma vogliamo fare un applauso a tutti i commessi che sono all'ascolto, perché fate uno di quei lavori che io non potrei fare mai, ma per un semplice motivo. Cioè, io sclero dopo
1: ragazzi,
0: due secondi.
1: Ragazzi, io vi dico una cosa, io impazzisco, sai quando?
0: Quando
1: mi trovo nei negozi, soprattutto quelli grandi,
0: sì.
1: Io sto lì, mi piace fare gli scherzi alle persone. E quindi mi piace fingere di essere uno che lavora lì.
0: Ma tu sei uno scemo.
1: La gente si avvicina. Scusi, e io mi avvicino e do una mano.
0: Così.
1: E sono anche bravo.
0: E se ti chiedo se c'hai la 44, che cosa mi rispondi?
1: Te lo dico dopo.

0: Chi è che dici Girò?
1: Qualche volta l'hai detto tu in passato.
0: Io ho detto Girò.
1: Hai detto
0: ma
1: Girò.
0: Come si permette?
1: Non l'hai mai detto?
0: Ma io ho detto Geronimo.
1: Allora ero io. Allora, country pop che viaggia ormai anche in Italia grazie alla voce di J-Ax nella nuova
0: KPIO.

0: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
5: Kiss, kiss.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Kiss, kiss.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Kiss, kiss.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Kiss, kiss.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Kiss.

0: Io ho la vaga idea che ci offendano nell'ultima parte della canzone. Ci dicono delle cose molto brutte, Lady Gaga. Esatto, io sento quella roba lì. Comunque, bella, insieme a Doichi, Runaway.
1: Prego.
0: Chi è? Pronto?
1: Brecca canale.
0: Che c'è? No, smettila. Allora, scusami.
1: Direzione Brennero.
0: Vogliamo diventare molto seri.
2: Perché?
0: Vogliamo parlare delle cose che affliggono il nostro paese.
2: E che cos'è?
0: Tipo i matrimoni dei VIP che arrivano a sposarsi in Italia.
2: Signora Miagri, dice.
0: Lo so.
2: C'è stato il matrimonio di questa Dua Lipa.
0: Ma trattala con rispetto, è un'artista meravigliosa.
2: Allora, erano tre persone, il marito e Dua Lipa. Comunque sappiamo tutti che si sono sposati a Palermo, molte persone hanno detto che bello, grande popolarità, grande visibilità alla città di Palermo. E altri invece che si sono lamentati, come sempre accade.
0: Ma d'altronde il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, ha difeso Roberto. Ma sei un cretino. Ma a parte che quello è il Gallo, non è La Galla. Poi dipende dai gusti. Vabbè, comunque ha difeso l'organizzazione dell'evento dicendo: intanto la visibilità che ha avuto Palermo a livello internazionale non è da sottovalutare.
2: E ci siamo.
0: Noi abbiamo cercato di fare il possibile perché questo non creasse problemi né agli esercenti né
2: agli abitanti,
0: alla
2: semplicemente
0: città
2: ai cittadini di Palermo.
0: E abbiamo limitato per quanto possibile problemi.
2: Ok, e alla fine invece chi è che se l'ha mandato? Si è capito?
0: Molte persone hanno detto: io dovevo andare al lavoro, mi hanno chiuso la strada.
2: Il discorso è sempre questo.
0: Qual è?
2: Si lamentano le persone che magari nella loro città non si fa mai niente e si lamentano. Poi appena fai qualcosa, no, perché dai dei disservizi. Chi è che si lamenta? Si lamentano tutte le persone che non ci guadagnano con tutto quell'afflusso di persone. Ma tutte invece le persone che lavorano nel mondo del turismo, nella ristorazione, è normale che ci guadagnano.
0: È vero, l'indotto economico si crea.
2: Salutiamo il sindaco, grazie per la sua testimonianza.
0: Roberto La Galla. Se dico fulminaccio

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Storia della musica.
3: Il 1992 è servito, ma prima si passa per quelle informazioni necessarie che Ciro ci deve dare.
4: Allora, 1992, lungomare di Vasto. Eccoci. Nacque la prima grazieria.
3: Grazieria?
4: Cioè, un negozio in cui si entra solo per sentirsi dire finalmente un grazie da qualcuno.
3: Ma dovuto a cosa? Bisogna aver fatto qualcosa.
4: È che la gente si lamentava che non c'era educazione, quindi e capisci, c'era grazie e poi grazie anche.
3: No, no, no, no, no, no. Vabbè, lascia stare, non vogliamo sapere.
4: Bello, bello, bello.

0: così mi piace sentirlo, il flow, il ritmo degli Incognito, Don't You Worry About a Thing, 1992, tra poco terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, prima Cristina Manco, sempre tra poco in redazione.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Una buona serata e bentrovati. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha espresso preoccupazione per la situazione in Medio Oriente e invitato a rispettare il cessate il fuoco in Libano, Iran e a Gaza. Intanto si lavora ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump resta ottimista sull'accordo con Teheran. Siamo nelle fasi finali, arriverà entro 2 o 3 giorni, ha dichiarato. Fonti iraniane invece parlano di un possibile accordo entro la fine del mese. Il principale ostacolo alla pace resta il Libano. Almeno 8 persone uccise per un raid aereo israeliano su di una popolare zona residenziale a Tiro, poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di evacuazione della città. Nel frattempo 6 paesi occidentali, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, hanno imposto sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. La Francia inoltre ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, che promuove attivamente l'annessione proprio della Cisgiordania. Mentre Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure definite vergognose da Tel Aviv fomentano, dice, l'antiterrorismo. Il ministro degli esteri Tajani replica duramente le parole del ministro israeliano Ben Gvir, che è indagato dalla procura di Roma per sequestro di persone e tortura dopo l'abbordaggio dell'IDF alle navi della Global Sumud Flottiglia. Ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, parole indegne che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha detto il titolare della Farnesina. Voltiamo pagina. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Camera avranno inizio domani mattina, la chiama prevista alle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito. La Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti della Lega al decreto accise per la riapertura dei termini della rottamazione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. Sono stati accantonati e saranno esaminati domani mattina altri 25 emendamenti.

0: esperto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i tre avrebbero condizionato l'esame di legittimità da parte dei giudici contabili in merito all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al MIT presieduto dal viceministro Rixi. Lo sport, calcio: Giovanni Stroppa sarà ancora l'allenatore del Venezia, accordo raggiunto per il rinnovo di contratto fino al 2029. Con la promozione in Serie A era arrivato il prolungamento automatico di un altro anno, ma il club veneto ha scelto di puntare su di lui per altre 2 stagioni. L'Atalanta intanto esonerato Palladino, il suo posto dovrebbe essere preso da Sarri, attesa l'ufficialità. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina Manco per le informazioni.
2: Ecco, così proprio, informazioni importantissime che arrivano da l'Italia e dal mondo. Cara, grazie che tu non abbia detto novità. È martedì 9 giugno, sono le 18:01, appena scoccate i Corrieri di Kiss Kiss, sono pronti ad accompagnarvi ancora per altri, ma io direi 59 minuti se vogliamo essere precisi, 58 da questo momento.
3: Tu perciò non troverai mai nessuno, perché sei furio.
2: Ma cosa?
3: Tu sei furio, quasi che bianco, rosso e verde.
2: E tu sei la mia Magda.
3: Magda.
2: Vuoi andare a Venezia?
3: Perciò voglio sclero a un certo punto, perché sono Magda.
2: Voglio andare nella musica più bella, dai, sentiamo questa che arriva di Jovanotti Alfa.

0: Buon vento!
1: Buon vento anche a voi, ragazzi. Giovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss. Intanto...
2: Ma a noi, come sempre, piace creare quelle situazioni che fanno incazzare i nostri ascoltatori.
1: Ma non è vero!
2: Ci
1: che
2: piace,
1: c'entra?
2: Come si suol dire.
1: Ma guarda che non tutti sono.
2: Azzuppare.
1: Non tutti sono fumantini come te.
2: Invece a
1: sono.
2: Me piace, perché, ragazzi, è normale questa cosa. Mi
1: ancora.
2: Metti una base di sfogo, per
1: ancora,
2: favore.
1: Ancora stiamo a parlare di sta roba.
2: Ragazzi,
1: dai.
2: A Milano un altro scontrino che fa discutere.
1: Ma dai,
2: 18 euro. Sai quando sono 18 euro?
1: So
2: sono 36.000 lì.
1: Smettila, che non si fa più quel paragone lì.
2: 18 euro del vecchio CONI per due cappuccini e due brioche. Ora
1: 18.
2: Mi dovete dire 18 euro.
1: Non
2: per...
1: hai detto dove?
2: A Milano, l'ho detto.
1: No, non hai detto dove? Piazza Duomo.
2: Piazza Duomo.
1: Stiamo parlando di una zona centralissima, di una città dove già le spese
2: e
1: non
2: allora
1: sono.
2: E allora voi arriverete a non farci andare più in queste zone super catchy.
1: Però,
2: che catchy.
1: Ma guarda che è tutto un cane che si morde la coda. Allora, io non sto giustificando.
2: Sì, ma il cane ha rotto le palle, però.
1: Ho capito. Però io non è che voglio giustificare il fatto che 18 euro siano pochi o siano giusti. Sto solo dicendo, tu prova a immaginare quel bar lì, quanto già paga di affitto.
2: Ma chi se ne frega?
1: No, lo so, però aspetta.
2: Tu per 18 euro il caffè, il cappuccino, il cornetto me lo deve portare la Madonnina. Hai capito? Deve venire lì con lo stendardo.
1: Ma cosa succede anche in regia TV che quello balla?
2: Me lo deve portare e mi deve fare pure una benedizione.
1: Sono d'accordo, è troppo, è veramente
2: 18
1: caro.
2: 18 euro.
1: È veramente caro.
2: Poi ci lamentiamo.
1: Però perché escono fuori ste notizie?
2: Perché?
1: Cioè,
2: perché?
1: Si sa che quando vai in un posto centrale di una città come Milano,
2: e allora
1: se vuoi,
2: sai che ti dico?
1: Venezia.
2: Io non ci vado.
1: E non ci andavo.
2: Sai che ti dico?
1: Cos'è?
2: Me ne vado.
1: Ma non ti ho chiesto soldi.

0: colloco e io vi solleverò il mondo. Madonna, questa canzone, guarda, mi manda in... Non lo so che effetto mi fa. È
1: no,
0: un
1: ragazzi,
0: po'...
1: stavamo comunque discutendo sulla questione degli scontrini. Giustamente molte persone dicono, ragazzi, non bisogna fare i paragoni ancora con la lira. Sì, ma è una gag. Però no, affrontiamolo questo discorso.
0: Affrontiamolo per bene, ma visto che arrivano anche spunti dagli ascoltatori. Allora, cosa è successo? Uno degli scontrini folli, forse uno dei primi di questa stagione, ma sai quanti ne sentiremo quest'estate? 18 euro per due cappuccini e due brioche in centro a Milano in Piazza Duomo. Ecco.
2: La polemica secondo me è inutile.
0: Perché?
2: Perché i posti costosi si conoscono in partenza, quindi se non puoi permetterlo o non vuoi pagare quella cifra, non ci vai.
1: Lo sai cos'è? Che una volta i posti quelli per i ricchi, intendiamoci, ci sono sempre stati.
0: Ci sono
1: ma
0: sempre
1: erano
0: stati
1: talmente esclusivi, così nascosti, così, cioè tu non li vedi. Adesso, cioè, è diventato un lusso pure prendere in una piazza
0: famosa,
1: è vero,
0: d'Italia. Mi sa un po' di trappola, cioè se io sto passeggiando in un centro che è aperto a tutti, all'improvviso mi fermo in un bar che ha l'aria di un bar accessibile a tutti, quindi proprio icona della democrazia, entro e me ne fai uscire con le tasche vuote. Mi dispiace.
1: Esatto.
0: Ma ancora di più mi dispiace, ecco, come diceva l'amica, i posti per ricchi, raga. Ma cioè sta roba è triste che debbano esserci posti per ricchi,
1: però
0: posti
1: è la
0: per
1: storia
0: poco
1: del mondo, è così che funziona.
0: È molto triste, molto
1: ma perché
0: triste.
1: Vogliamo parlare di quando ti arriva la carta dei vini?
0: La carta
1: dei vini quando ti arriva rilegata in pelle con i ricami d'oro. Ragazzi, ma siamo scherzati, gli devi lasciare 20 euro
0: niente,
1: già solo per la caparra.
0: In un ristorante fa più paura.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile. Kiss Kiss.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Kiss Kiss. Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
8: Figurati, me ne trovano un altro.
7: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
8: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
9: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
10: Kiss Kiss. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Kiss Kiss.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Kiss Kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su radio.

0: E poi c'è qualcun altro?
1: Madonna.
2: Ofelia! No.
0: Salutiamo Aldo di ieri.
1: Salutiamo anche Ofelia, oltre a Madonna e Sabrina Carpenter che hanno cantato questo pezzo.
0: Allora, sul discorso degli scontrini un po' esagerati, abbiamo tante persone che sono d'accordo col fatto che sono effettivamente dei costi impressionanti per dei semplici caffè, brioche, cappuccino, eccetera, eccetera. Però... altre persone invece dicono sì, ma l'affitto di un locale al centro di una piazza importante, di città importanti, comunque
1: hanno un costo elevato se tu
0: e
1: vendi
0: ci
1: caffè.
0: Sta, attenzione, giusto?
1: Ma no, relativamente, perché scusami, se tu vivi in centro, cioè se tu hai un'attività al centro di una città, poi soprattutto come Milano, se vuoi Venezia, comunque città anche turistiche, hai un passaggio di, non lo so, quanti centinaia di migliaia di persone.
0: Sicuramente non fai 100 caffè al giorno.
1: Ma no, ne fai almeno 2000, se non 3000, per cui se anche tu lo volessi mettere a 2 euro un caffè, stiamo già parlando di una cifra abbastanza alta, in qualche maniera te ne esci.
0: Esatto, e perché poi non ovviamente è che Alfio ha studiato economia, quindi le saste cose.
1: No, mi viene da pensare, chi è?
3: Ma secondo me sarebbe l'ideale mettere il listino prezzi all'ingresso del locale e poi se uno è consapevole di ciò che va a spendere, spende, altrimenti niente, cambia locale. Direzione. Cambia
0: allora locale. Ragazzi, non però cose assurde.
1: Non è che sarebbe bene mettere.
0: La legge ci sta, i costi ci stanno, come si chiama? I prezzi ci stanno. Un po' perché sono esposti all'ingresso, oppure c'è un menù. Quindi
1: no,
0: sul menù
1: è obbligatorio, ragazzi. Regio decreto 6 maggio 1940, numero 635, l'articolo prevede che è obbligatorio rendere il cliente consapevole
0: dei prezzi
1: delle cose prima dell'ordinazione. Quindi di cosa stiamo parlando?

0: con Sezà su Radio Kiss Kiss. Volevo tornare sull'argomento che allora mi sta molto a cuore.
1: Sì, sì, ho capito, Parliamo dei vini al ristorante, la carta dei vini al ristorante.
0: Perché se
1: potremmo parlare ore di
0: Figurati, se poco a poco vai in un ristorante dove i prezzi sono appena un po' più alti della media perché è un buon posto.
1: Dai, un ristorantino un po' più
0: la carta dei vini è quella che ti sfragna proprio il portafoglio.
1: Ti distrugge la vita. Già ha voglia a dire, no, io sono un esperto di vini, a me piace il vino.
0: Come no.
1: Quando ti arriva quella enciclopedia Treccani, tutta rilegata in pelle, devi iniziare a sudare.
0: Ma sai qual è il problema principale? Sai qual è la cosa che mi pesa di più? Lo sguardo del cameriere o comunque del sommelier che viene
1: allora,
0: a prendere
1: l'ordine. Ti dirò di più. Quando arriva il sommelier, ok, io mi aspetto, okay, ma comunque un sommelier ha studiato, sa cose, quindi sa le cose, ti può guardare anche un po' impettito.
0: Un po' così.
1: Lo accetto da lui.
0: Ma
1: quando arriva il cameriere, non voglio fare classismo,
0: no, ci mancherebbe, ma ne sa di meno.
1: Quando
0: forse
1: arriva il cameriere, ti guarda e ti sta giudicando, perché tu lì stai... Se si capisce che tu non capisci niente dei vini, stai cercando un attimo di apparare, come diciamo noi, il carro per la discesa.
0: Allora,
1: per non spendere un fottio di soldi.
0: Galateo vuole che tu debba scegliere almeno quello subito. Allora, quello subito dopo quello meno costoso. Cioè, se uno costa 18 e uno costa 23,
1: ma
0: poi
1: stiamo parlando di ristoranti e magari un vino il più scemo costa 60 euro.
0: Esatto.
1: Quindi tu ti prendi quello lì da 78 euro e sta quello che ti guarda così. Tu vorresti
0: povero
1: dire: ma brutto animale!
0: No, non dici
1: ma brutto
0: animale.
1: Ma tu mi stai facendo tua faccia storta.
0: Ma tu ci sei entrato con i tuoi
1: ma
0: piedi.
1: Ma io ti compro a te le scarpe.
0: No, non esagerare, non fare il.
1: No, mi dà fastidio.
0: Vabbè,
1: mi dà fastidio sto concetto. No, quello di fronte, come si chiama?
0: Si chiama Pasquale Viola, sta con noi da 9 anni.
1: Guardando male.
0: Ma non ti sta guardando male, vuole offrirti il vino.

0: Mirrors, una canzone bellissima di Justin Timberlake. Dove ce ne andiamo adesso, caro Ciro?
1: Ma io me ne andrei a casa.
0: Non ti permettere, non ti permettere, abbiamo ancora da fare il
1: messaggio. Ma dove dobbiamo andare? Non ho capito.
0: Abbiamo da ascoltare tra poco il messaggio cantato, ma subito la novità su Radio Kiss Kiss con Mr. Rain. Questo è Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss, kiss.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Kiss, kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
2: Kiss, kiss.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
8: Musica più bella.
11: La musica più bella.
8: Suona solo.
11: Suona solo.
8: Su Radio Kiss Kiss.

0: apre una chat che arriva dai vostri telefoni personali che ci inviate anche con grande divertimento per farla diventare una canzone che stiamo per ascoltare. Mi pare di capire che il macro argomento questa volta sia un padre incazzatissimo nero, sì, perché ha visto suo figlio
1: sullo scooter senza casco
0: e che correva anche,
1: mamma mia,
0: non
1: ragazzi,
0: solo non era solo, era con la Michela,
1: ma la chiave musicale è di un livello altissimo.
0: Sentiamo.
1: Sul volume, vai col messaggio.
0: Cos'è? Pirati dei Caraibi.
1: Eh sì, ma quando
0: sta nero,
1: no, perché
0: papà
1: sta caricando.
2: Samuele, ti ho appena visto sul motorino senza casco. Mentre correvi a 200 all'ora insieme a quell'altro gran testa di cazzo,
0: no,
2: ti comando,
0: non si

0: Mamma mia, ragazzi. Oh, questo quando torna a casa stasera lo corca di mazzate.
1: Ha detto: avverti il padre di Armando che non è tranquillo come me. Quindi lui era tranquillo, secondo me. Va bene, dai. Comunque, signori, tornerà.

0: Estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Così finiscono le cose belle, ragazzi. Mi
3: finiscono,
2: dispiace.
3: Sempre così, ma noi torniamo domani. Domani Corriere di Kiss Kiss.
2: Sempre dalle 16, sempre fino alle 19. Devo dire che sarò sentimentalista, ma un po' mi mancherete. Un po'
3: ma
2: mi mancherete.
3: Che ce ne andiamo,
2: sì,
3: cioè.
2: Perché sai che poi dopo
3: tanto
2: tanti
3: ricordati
2: anni...
3: che te ne vai sempre tu prima di noi.
2: Ma figurati, ma scusa, adesso se ne stiamo facendo un discorso così ampio, vorrei anche fare gli scongiuri. Grazie mille, arriva Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss, e da Alfio e Ciro.
4: Tanti saluti a tutti, io da Dio Kiss Kiss.
2: Madonna.

0: E tra pochissimo le news, state con Radio Kiss Kiss.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Un saluto e bentrovati. Medio Oriente, un nuovo pacchetto coordinato tra diversi paesi, Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, è stato adottato per favorire nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. La Francia inoltre ha vietato l'ingresso nel proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, che promuove attivamente l'annessione proprio della Cisgiordania, mentre Londra ha invitato le aziende britanniche a cessare ogni tipo di attività negli insediamenti israeliani affinché i coloni non ne traggano profitto. Misure definite vergognose da Tel Aviv fomentano, dicono, l'antiterrorismo. Intanto almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Nonostante gli sforzi diplomatici, l'Unione Europea ha chiesto a Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio e di rispettare l'accordo di cessate il fuoco. Ucraina, il presidente Zelensky ritiene che la soluzione ideale nei negoziati di pace sia porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo spiega, occorre compiere il primo passo, un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungerlo, sottolinea, sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia e ovviamente Europa e Stati Uniti. Voltiamo a pagina. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore previsto per dopodomani, 11 giugno, nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al MIT presieduto dal viceministro dei trasporti Rixi. L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici. L'intesa firmata anche dalla CGIL prevede un incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 di circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità. Siamo alla cronaca. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei 3 indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso per un doppio incidente stradale avvenuto lo scorso 23 maggio. La sciagura argentina, alla guida di un SUV, avrebbe prima colpito lo specchietto di un'auto parcheggiata nei pressi dell'Arco della Pace per poi andare contro uno scooter e altri 3 veicoli nel quartiere di Brera, provocando il lieve ferimento di 3 persone. In chiusura, l'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e chi schissa a tutti.
0: Chi schissa a te, cara Cristina, grazie mille, redazione, per quest'ultimissimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Chi Schiss torna domani mattina. Ore 19, martedì 9 giugno, ed è ora di Portami a casa Kiss Kiss. Ciao, benvenuti a bordo. Un abbraccio fortissimo da parte di Rita, che vi sta parlando, di Pasquale Viola in regia. Saluto anche Alfio e Ciro, che tornano domani alle 16. Soprattutto Alfio, che mi ha detto stasera: guardati l'allineamento, il bacio tra Giove e Venere, pensa a noi due. Caspita, tutto questo romanticismo così all'improvviso. La musica più bella suona per voi insieme fino alle 21. Iniziamo con Justin Bieber.

Che bello essere qui dalle 19 alle 21, che bella atmosfera che c'è in questa radio che si chiama Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita, abbraccioni forti. Allora sfatiamo subito un mito millenario, cari amici di Portami a Casa Kiss Kiss. Oggi ho tagliato i capelli, cortissimi, cortissimi. Qui in radio amici e colleghi, dopo aver detto wow come stai bene, ma non lo so se fingevano, però mi hanno detto wow stai bene, poi mi hanno chiesto ma che succede, sei in crisi? La frase più frequente che ho sentito, perché secondo la psicologia spicciola dei corridoi di Radio Kiss Kiss, se una persona si taglia i capelli ha sicuramente subito, che so, un trauma emotivo, ha appena resettato la propria vita amorosa, oppure è in crisi per qualsiasi cosa. Spoiler no nessun dramma, nessuna crisi esistenziale, nessuno psicologo in ascolto. A volte un taglio di capelli è solamente un taglio di capelli, avevo solamente voglia di cambiare un po' faccia e di non morire di caldo in vista dell'estate. Io sono una donna semplice, così come mi conoscete, che poi se fossi davvero in crisi, detto tra noi, andrei a chiudermi 2 ore dal parrucchiere. No, cioè andrei, se sono in crisi io vado dritta in enoteca senza passare per il via. Voi come affogate le vostre crisi? Raccontatemelo.

0: Bam bam, bambina. Elettra Lamborghini qui su Radio Kiss Kiss per darvi di nuovo il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss. Allora, a domanda tutti risposero: come affogate voi le vostre crisi? Abbiamo i solidali dell'enoteca, il parrucchiere costa troppo, il vino costa meno e dà più soddisfazione, totalmente d'accordo con te. Poi i golosoni, io affogo le crisi direttamente nella teglia di lasagne della mamma, altro che forbici. Il mio parrucchiere si chiama Gelateria da Gino, dice Anna Maria. Tre gusti, panna montata e la crisi scompare almeno per 10 minuti. Poi ci sono gli iperattivi, quelli che non mancano mai. Pulizie di casa compulsive: quando sono in crisi io lucido anche le piastrelle del bagno con lo spazzolino da denti. Questa è donna, non si firma ma è una donna. Sono i colpevoli, quelli che ci cascano di brutto. Io purtroppo ho fatto come dice il cliché: 3 anni fa per una crisi ho fatto la frangia da sola in bagno, esperienza drammatica, non fatelo. Mi associo a questo suggerimento, ok? Sembra una... invece è importante. Ultimo: io non taglio i capelli ma compro cose inutili online alle 3 di notte. L'ultima volta ho comprato una maca da interno, abito in un monolocale. Direi che il sipario si può calare e arrivano i Fun con Carry On.
1: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th.

0: Juan e tra poco anche un fantastico Green Kiss. State con me.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Yes, yes.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Yes, yes. Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
2: Yes, yes.
13: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
14: Tenera, tenderli.
13: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
2: Yes, yes.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
2: Yes, yes.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Yes, yes.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Yes, yes.
19: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
20: Quanti anni hai?
19: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
21: Kiss Kiss.

0: in Kiss.
1: C'è una porzione di oceano incastrata tra l'Indonesia e le Filippine che da sola custodisce tre quarti dei coralli di tutto il pianeta Terra. La chiamano infatti il triangolo dei coralli ed è di fatto la culla della vita marina. Oggi è il Coral Triangle Day, perché questo pezzo di oceano ha appunto un giorno dedicato, la giornata mondiale dedicata appunto all'Amazzonia degli oceani, così viene definita, e se ne parla molto perché quest'anno i dati scientifici ci dicono che quel paradiso sta affrontando la sua sfida più dura, più difficile, per via del famoso riscaldamento delle acque. La tentazione quando si sentono queste notizie è un po' girarsi dall'altra parte, no? Pensando che sia un problema troppo lontano da noi o troppo grande da risolvere. La verità è che la salute di quel mare, di quell'angolo di mare, regola il clima dell'intero pianeta, compreso quello delle nostre città. Quindi prendersi cura della natura e anche del triangolo, del Coral Triangle, non richiede gesti eroici, ma una lucida consapevolezza, cioè le nostre scelte quotidiane, anche quelle piccole, anche quelle minime, sui consumi o sull'uso della plastica, hanno un eco che viaggia molto, molto più lontano di quanto immaginiamo.
0: Green Kiss. Green Kiss.

La protagonista si chiama Valentina Turchetto, in arte Miu, ha 26 anni, cantautrice, è un concentrato di talento e di bellezza. Il suo ritorno sulle scene è questo pezzo divertente, provocatorio, che si intitola infatti Vaffa Amore.

0: est, specie sul Triveneto orientale. Domani mattina ampio soleggiamento al centro-sud con qualche nube sparsa sulle regioni centrali. Temporali invece al nord, specie su Lombardia e Triveneto, soprattutto sui rilievi. Col passare delle ore poche variazioni, avremo ancora diversi temporali al nord, specie al nord-est, con estensione dei fenomeni fin verso le pianure. Massime tra 22 e 32 gradi al nord, tra 28 e 32 al centro, tra 28 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti!
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way! Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Kiss Kiss.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

You Dream, Alex Warren per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Stasera, amici miei, abbiamo la prova definitiva, anzi la meta, io ce l'ho, la meta definitiva per le vostre vacanze estive e anche le mie, in Lapponia. Ce ne andiamo in Lapponia, dove è appena partita una caccia al tesoro pazzesca che durerà fino a settembre. Cioè, pensate che l'ente del turismo di Rovaniemi, avete presente, no? Rovaniemi, il famoso villaggio di Babbo Natale, il posto dove vive Babbo Natale. L'ente del turismo di Rovaniemi ha nascosto da qualche parte una sfera d'oro che vale la bellezza di 20.000 euro in contanti. Quindi chi vuole può partecipare a questa caccia al tesoro. Regole molto semplici: vietato scavare, vietati i metal detector, si cammina nei boschi sotto il sole di mezzanotte e si cerca a vista. Io comunque mi conosco, dopo 20 minuti passati così a fissare ogni singola pietra nella speranza di trovare il tesoro, inizierei a vedere l'oro anche nei riflessi delle zanzare giganti della Lapponia, ok? Finendo poi per chiedere informazioni alle renne di Babbo Natale in preda alle allucinazioni. Però comunque trovo che sia un'idea carina e mi piacerebbe molto partecipare a questa cosa. Jamiroquai in arrivo per voi.

Poche parole per un messaggio importante. Vi aspettiamo venerdì pomeriggio e sabato mattina al Play Village, all'Arena dei Pini di Baia Domizia, per giocare insieme, divertirci e prendere i biglietti per l'esclusiva area pit dello show di sabato sera, 13 giugno, seconda tappa del Kiss Kiss Way, il fantastico tour 2026 di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: History Kiss in arrivo, una hit che si indossa questa come un abito di sartoria, come un profumo buono, come una notte in metropolitana che non vuole finire. Era il 1985 quando Brian Ferry, già leader dei Roxy Music, lanciò questo che poi è il suo manifesto solista. Non è una ballata romantica, è il racconto di un magnetismo a cui non ti puoi opporre, cioè quell'attimo esatto in cui capisci che arrendersi all'altro è l'unica vera cosa che puoi fare, l'unica vera forma di libertà.

Il gran piacione di Brian Ferry 1985, grande History Kiss, bravi, complimenti. Applausi. Da Brian Ferry, il re del romanticismo noir, elegantissimo come sempre, ad un altro elegantone ma a quadretti oggi. Saluto Stefano Piccirillo che è appena arrivato, pronto per Io Tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, a partire dalle 21 naturalmente. Quindi io sono con voi ancora per un'ora. Qualche istante fa, prima dell'History Kiss, pensavo chissà perché che il nostro appuntamento fosse finito. E invece no, per fortuna scopro che ho ancora un'ora da trascorrere insieme a voi, con la musica più bella, con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Io sono Rita e lui è Zucchero Fornaciari, prima Miles

decreto per proclamare lunedì 15 giugno festa nazionale. Perché? Perché è il giorno prima la nazionale scozzese debutterà ai mondiali contro Haiti. Lo sapete, no? Quindi, visto che la partita si gioca a Boston e in Scozia saranno le 2 di notte, il governo ha pensato: ma perché dobbiamo farli andare domani mattina a lavorare distrutti, magari... hanno bevuto un goccio in più, sai com'è in Scozia, quindi è vero che mancavano dai mondiali da ben 28 anni, quindi diciamo che ci sta tutto, no? Ci sta la voglia di festeggiare a prescindere. Comunque, al di là del giorno di vacanza, questa decisione racconta secondo me perfettamente cosa sia il calcio anche da quelle parti. Non è un semplice gioco, un passatempo, è un pezzo di identità nazionale, qualcosa per cui evidentemente vale la pena fermare un intero paese. Samurai Jane, arrivo per voi, era su Kiss Kiss, Flamenco Paranoia.

E sempre a proposito dei mondiali, sta facendo moltissimo discutere la notizia proprio delle ultime ore. Fabio Cannavaro, che oggi è commissario tecnico dell'Uzbekistan, è stato bloccato all'aeroporto di New York ed è stato perquisito con i cani antidroga e con i metal detector, quindi controlli diciamo un po' al limite del paradossale a pochi giorni dal debutto dei mondiali. C'è da dire che gli Stati Uniti ci hanno sempre abituato diciamo a una sicurezza rigidissima, però vedere un pallone d'oro e una leggenda del calcio trattato come un sospettato, come un malvivente qualsiasi, fa un certo effetto. Comunque Cannavaro l'ha presa con filosofia, lui è un tenerone, ha commentato con classe che se per l'America questa è la normalità lui non ha problemi. È andata peggio all'attaccante iracheno, che adesso non ricordo come si chiama, che appena è arrivato all'aeroporto di Chicago è stato bloccato, è stato interrogato e trattenuto per ben 7 ore. Resta il fatto che questa gestione diciamo un pochino esasperata della sicurezza rischia di appesantire un pochino il clima di una grande festa di sport quale appunto è il mondiale. Adele su Radio Kiss Kiss, Easy on Me.

0: Chi schissa te che dopo una mattina frenetica ti sei presa un momento per il tuo meritato bagno caldo? Bagno caldo. Chi schissa te che dopo una dura giornata vuoi solo un film, la copertina e il resto del mondo fuori? Fuori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Yes, yes.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Yes, yes.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Yes, yes.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Yes, yes. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Yes, yes.
8: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
2: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
10: Kiss.

scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, nuovo singolo per loro, una notizia, dice, che fa gonfiare il petto d'orgoglio a noi italiani e in particolare ai siciliani. Il quotidiano britannico The Telegraph ha fatto un super studio scientifico nella sezione viaggi e ha messo a confronto ben 50 isole nel Mediterraneo in base a 30 parametri diversi. Comunque, indovinate chi si è preso la medaglia d'oro? Dai, dinne una! Sì, la Sicilia, la nostra splendida Sicilia. La cosa più bella è il motivo di questo premio, di questa, è stata eletta la migliore in assoluto per chi ci vive. Quindi vorrei anche che i siciliani all'ascolto in qualche modo confermassero questa cosa. È stata eletta la migliore grazie al suo stile di vita rilassato, lo slow living, la cultura, il cibo spaziale, un connubio perfetto, insomma, la Sicilia tra storia, cucina inimitabile e qualità della vita senza tempo. Non è più una meta da sogno, la Sicilia è il luogo ideale in cui vivere, ma d'altronde che sia un paradiso terrestre ormai lo sappiamo tutti. Vedi VIP internazionali che fanno a gara per venire a sposarsi qui in Sicilia.

Allentare il controllo, staccare la spina, farsi trasportare dal flusso. Avete presente quella sensazione a metà strada tra il disordine totale e la libertà più assoluta? Ecco, è proprio da questo abbandono consapevole che nasce una canzone intitolata Da Dio, ed è il nuovissimo singolo di Bresh, ed è questo.

0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La COP sei tu.
7: Kiss, kiss.
8: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Stai ascoltando Radio Kiss Kiss, la musica più bella, con me Rita fino alle 21, portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento tornando spero per l'ultima volta al matrimonio VIP di Dua Lipa a Palermo. In città sappiamo non sono mancate le polemiche, 3 giorni di centro storico completamente blindato, strade chiuse, security ovunque, patti di riservatezza severissimi che hanno fatto storcere il naso a parecchi residenti. Comunque i due sposini, ed è notizia di oggi, però sanno decisamente come sdebitarsi con i palermitani e hanno lasciato 2 regali da Dio davvero speciali. La sposa Dua Lipa, che è una grandissima appassionata di libri, come sapete, ha deciso di finanziare l'acquisto di moltissimi libri destinati a supportare un progetto culturale e di inclusione del comune di Palermo, e lo sposo invece ha pensato ai ragazzi della città lasciando un importante contributo economico per lo sport destinato a sostenere le attività sportive giovanili del territorio. Insomma, 1,5 milioni di sterline di festa, qualche disagio al traffico, però alla fine 2 bellissime donazioni che restano comunque alla comunità. Arrivano i Texas.

Bel venerdì di Eddie Brock nel martedì sera di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, inchiniamoci tutti perché la regina del pop è tornata per riprendersi tutto quello che è suo. Madonna ha appena sconvolto il Tribeca Film Festival lanciando Confessions to the Film. Trattasi di un cortometraggio, quindi un corto pazzesco di 10 minuti, un piccolo film che anticipa il nuovo album. La vera bomba è il cast di questo mega party visivo, perché ci sono dentro tutti: Kate Moss, Sabrina Carpenter, tutti vestiti di NG in una notte di ballo sfrenato, che ve lo dica fare. Insomma, a 67 anni suonati, la signora Ciccone spiega ancora a tutti noi esattamente come si organizza la festa dell'anno.

Destinazione raggiunta. Stavolta è così, purtroppo vi devo salutare, purtroppo per me naturalmente, perché la serata cominciava a farsi interessante, ma è arrivato il momento di lasciare posto, spazio al nostro capitano Stefano Piccirillo. Arriva con YouTube e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Il mio pensiero felice è che ritorno domani a partire dalle 19 per Portami a casa Kiss Kiss. Pasquale Viola, grazie mille per la regia, grazie a tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me fin qui anche oggi. Sweet Dreams Are Made of This, gran pezzo di storia della musica in arrivo degli Eurythmics,

0: se la ripubblicassero esattamente questa sera non farebbero un soldo di danno. Sono passati tanti anni, 43 per l'esattezza, ma l'elettronica degli Eurythmics non si batte. Sweet dreams are made of this.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

avvenuto. Guarda dall'alto le luci. E l'ultimo raggio di sole con un tramonto bellissimo alle 9 della sera. Mandami un tramonto, per favore, mi piacciono un sacco. Sunset Addicted. Questi giorni che sono i più lunghi, luce naturale dell'anno fino al solstizio d'estate. Ciao a tutti, bentrovati, comitiva Io, Tu e Kiss Kiss. Programma in astri di partenza anche per questa sera, 9 giugno, martedì. Stefano Piccirillo vi sta parlando e il martedì parleremo d'amore a proposito di tramonti eccezionali con le più belle love songs che hanno caratterizzato la nostra, ma soprattutto la vostra storia. Prima un po' di Olé, vamos a bailar, Irama con Cavalli.

Mentre ti spogli in cavana nella cabina raccontata per l'estate 2026 da Mister Irama, devo fare subito i complimenti a Chiara che da Alcamo ci manda un tramonto meraviglioso a quest'ora. Entriamo nel mood amoroso, sentimentale, ma anche quelli che sono semplicemente non in coppia ma innamorati della vita, di belle vibes con le più belle canzoni d'amore che ogni martedì sera fanno capolino all'inizio di Io Tu e Kiss Kiss. Gli uomini saggi dicono che solo gli sciocchi si precipitano, ma non posso fare a meno di innamorarmi di te. Devo rimanere, sarebbe un peccato se non posso fare a meno di innamorarmi di te. La traduzione in italiano di una delle più popolari canzoni d'amore che risale al 1961. Elvis, the Pelvis from the Memphis, stiamo parlando di Elvis Presley, alle prese con una ballad mentre lui faceva il servizio militare e durante il film Blue Hawaii indossava la divisa. Can't help falling in love with you.

l'originale di I Can't Help Falling in Love with You. Ma che spettacolo, che regalo che vi facciamo all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Anche i novantenni e i super boomer quell'anno avevano 25 anni, cioè chi è nato nel 1936 ad esempio, ma poi canzone riscoperta più volte grazie al successo dell'icona pop rock per eccellenza Elvis Presley. Vi dirò una cosa abbastanza scontata: lui non voleva cantare questa canzone, come capita alla maggior parte degli artisti che si rifiutavano inizialmente di cantare una canzone che insomma non sentivano molto loro e che invece ebbe, una volta interpretata, un successo davvero senza tempo. Pensate che fu ripresa anche dagli UB40, spesso ascoltiamo negli History Kiss, in Io, Tu e Kiss Kiss, anche la cover di I Can't Help Falling in Love with You. E poi ci sono tutte le conversazioni d'amore, di passione, di sentimento in chat con i puntini sospensivi, tipo ti vengo a prendere dopo. La risposta su WhatsApp è certo, puntini, puntini, puntini. Cosa mi vorrei dire? Oppure andiamo al mare domani? Forse, puntini, puntini, puntini. Quando mettete i puntini dopo una frase o una parola molto semplice, sappiate che noi ingenui andiamo al manicomio. Questa invece è molto più intensa. E puntini, puntini, di Vasco.

E in questo preciso istante hai provato quel brivido anche se c'è un caldo fuori incredibile? Ci sono canzoni che ti coinvolgono emotivamente in cose che riguardano la tua vita e dedicata ad un pensiero costante, un amore sì finito, la vita va avanti, frequenti altre persone, poi parla la nuova persona, magari non l'ascolti neanche per cattiveria, perché ti viene in mente quell'amore con la A maiuscola, dimenticarsi di te e di come, nonostante le distanze o gli errori, i sentimenti continuano pure a raffiorare, a dominare i pensieri, così improvvisamente mentre sei al ristorante con la nuova compagna piuttosto che con i suoi amici, situazione nella quale insomma ci siamo ritrovati un po' tutti almeno una volta nella vita, e Vasco ancora una volta fa il pieno di sentimenti. Matrimonio, ricevimento, incontrerai la violoncellista che fa la cover di questa, di All On Me.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Yes, yes. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Yes, yes. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Yes, yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Ciao patatina.
13: Ciao patatino.
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè, buona, ma non fritta.
12: Mamma!

Scrolleremo il telo da mare canticchiando ancora Annalisa anche in spiaggia di giorno, di notte. Io saluto Enzo da Taranto che ha mandato una foto bellissima di un veliero nelle acque di Taranto e poi con un guardiaspalle incredibile, un castello fantastico. Iniziano le serie d'estate raccontate proprio da voi. Un personaggio che abbiamo amato tantissimo, ci lasciava purtroppo esattamente 6 anni fa, il 9 giugno 2020, Arabe De Palo.

Brava Pau Donés, personaggio di un'umanità incredibile in vita, con un sacco di interviste che ha rilasciato e un sacco di belle parole che andavano oltre le sue stesse produzioni. Il progetto intero con i suoi musicisti si chiamava Rabe de Palo, arrivato al successo con La Flacca, poi dipende da che punto guardi il mondo, tutto dipende, cantata anche in italiano con Lorenzo Giovanotti, e lo ricordiamo sempre nel cuore con un grandissimo affetto anche da parte nostra, che tante volte abbiamo suonato le sue canzoni. Pronti anche via WhatsApp al 347 490 0042 per scriverci o inciderci semplicemente il vostro anno di nascita, perché scatta un anno una canzone. Sei nato quell'anno, ti mettiamo la canzone con la quale sei venuto al mondo. Pronti via a partire da questo istante. Ora 1998.

Ascoltando questa canzone di Sienna Spyro ti rendi conto di diventare per qualche minuto un famoso imprenditore con la villa in Costa Smeralda, perché è molto d'élite da super ricchi che guardano ancora il tramonto e fanno il tuffettino dopo le 9 della sera e poi ritornano immediatamente a casa, che è posizionata lì sullo scoglio anche. Arriva Fili. A proposito di Costa Smeralda, a Porto Raffaele, località meravigliosa, Sinner sta prendendo una mega villa incredibile. Il campione che sta investendo nel mattone. Sinner, dovete sapere, oltre alle gesta sportive, ha due appartamenti a Milano, uno in Alto Adige per conto suo, dove è nato, a parte la casa dei genitori, ma non soltanto, poi la residenza nel Principato di Monaco, si sta rilassando con la sua fidanzata dopo ciò che è successo a Roland Garros, si deve riprendere ma anche fare un po' di vita che lo ricarica e lo porterà energicamente a vivere l'ennesimo slam della stagione. Stiamo parlando di Wimbledon, che scatta tra qualche settimana. Tra poco invece il nostro New Kiss, subito qui Rebecca Ferguson.

a cena e hai deciso di mangiare qualcosa di nuovo che non hai mai provato o assaggiato. È un po' la metafora della musica nuova che arriva puntuale al 36esimo minuto. Prendi due producer, Merck & Cremont, prendi due eccellenze, Serena Brancale e The Co.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami i piani regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che si

0: pantaloni vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss. La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Kiss, kiss.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Kiss Kiss. La musica più bella.

viaggio perché stai rientrando da una giornata lunga e spossante. Questo è il posto per stare bene e rilassarti. Sei in viaggio per fare una bella serata, per attaccare al turno di notte, sintonizzatore, mi raccomando, autoradio in macchina è un must, e ascoltare Radio Kiss Kiss. Ci vediamo venerdì al Villaggio Kiss Kiss, è un appuntamento da non perdere, la seconda tappa del nostro Kiss Kiss Way Play Village, che vive due giornate a partire dalle 16 venerdì, dove Arena dei Pini, Baia Domizia, all'interno del villaggio tanto divertimento, gadgets, la possibilità di giocare, incontrare tutta la squadra di Radio Kiss Kiss, ascoltare musica fantastica, DJ set e soprattutto conquistare i biglietti.

Biglietti gratis del pit della zona esclusiva sotto il palco per il super concerto del Kiss Kiss Way di sabato sera. Quindi vi aspettiamo per vivere il Village venerdì dalle 16 e sabato dalle 10 del mattino, Arena dei Pini, Baia Domizia.

Mamma mia, insieme a Rosa Chemical, che ha animato anche la prima tappa del Kiss Kiss Way in quel di Torino, personaggio sempre divertente, sempre sorprendente, e naturalmente ha portato la sua energia sul palco. Nella tappa numero uno, qualche minuto fa, ho invitato tutti voi, e continuo a farlo, a essere presenti al villaggio di Radio Kiss Kiss, al Play Village, nel giorno 1 e 2, ovvero venerdì e sabato, Arena di Pini Baia Domizia, venerdì dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte, si sta bene anche la sera lì, e il sabato tutta la giornata in attesa di un grandissimo concerto. One Republic in arrivo con Kids, e torniamo a festeggiare il 2016. Ricordi, sembrano passati 50 anni, ma a gennaio 2026 c'era il famoso giochino 2016-2026. E che andiamo sempre troppo di fretta. Dimentichiamo tutto quello che facciamo. È accaduto qualche mese fa. Giochino si ripete, Kids.

Mazzini, e magari eravamo nel 1988, c'eri anche tu, ascoltatrice e ascoltatore della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Quattro ragazzi all'epoca, già maturi devo dire: Larry Mullen, Adam Clayton, The Age e Bono Vox. Il quartetto più famoso d'Irlanda e del mondo. Stiamo parlando degli U2, che realizzarono un doppio live dall'Apollo Theater di New York per suonare le loro canzoni di successo, ma anche per inserire nel disco un paio

0: Voce armonica bocca Desire 1988.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Sei all'appuntamento delle 22, delle 10 della sera, sei lì sotto il suo portone puntuale svizzero. Dovevi considerare almeno il quarto d'ora di ritardo. Ci sono quelli molto precisi, io li amo, i personaggi precisi agli appuntamenti, però qualche volta la sera, quando comincia l'estate, un po' più scialla. Ti godi un po' di radio? Questa è Radio Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando, e io, tu e Kiss Kiss. Io sono Stefano Piccirillo che vi sta parlando e sarà qui fino alla mezzanotte. Safe per cominciare. Un augurio, buona domenica.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ieri sera abbiamo avuto una telefonata molto bella con la nostra ascoltatrice siciliana che ci raccontava che da bambina, per imparare le targhe delle automobili, dei propri cari, dei propri familiari, loro cantavano una canzoncina famosa dell'epoca, ovviamente sostituendo parte del testo con la targa e i caratteri alfanumerici da ricordare. Un giochino nel quale poi si sono ritrovati in tanti, anche questo il senso di un anno, una canzone, cioè di raccontare un'esperienza della vostra vita meravigliosa e condividerla con la comitiva di O Tu e Kiss Kiss. Come fare? Semplicissimo, lasciare il proprio anno di nascita, perché nasce tutto dal vostro racconto, e naturalmente vi mettiamo la canzone del vostro anno, quando siete arrivati al mondo. Quindi pronti via, aggiungetevi se volete 347 490 0042 con un WhatsApp vocale o nota scritta, basta l'anno di nascita per raccontarsi, e poi anche in base al vostro racconto cercheremo di legare il senso della canzone quanto più vicino a ciò che le vostre emozioni rappresenteranno questa serata, in particolare del 9 di giugno. Vi aspettiamo come di consueto, ed è sempre un grandissimo piacere sentire la vostra vita in contemporanea con una vita che stiamo raccontando dei 50 di Radio Kiss Kiss. Pronti via, intanto classe 2009 all'appello. Quell'anno suonavano i

0: Ragazzo svizzero visibilmente incacchiato, non vuole chiamarlo amore questo momento della sua vita e lo accontentiamo, grazie. Chill Soli Roy con Collit, arriva un anno una canzone. Quando la musica incontra i vostri ricordi, sono collegato con Padova e con Rossano. Ciao Rossano, piacere, come stai?
1: Ciao, ciao Stefano, sto bene.
0: Bene, bene, come va la serata? Tutto a posto?
1: Tutto a posto, sono nel mio laboratorio e sto lavoricchiando, ecco.
0: Ancora, vedi, ci sono un sacco di lavoratori, magari ne approfitti con il fresco. Posso chiederti che lavoro fai, Rossano?
1: Calzature, calzolaio.
0: Mamma mia, che bello! Non dimentichiamo i lavori artigianali che stanno sparendo in giro per l'Italia. Sai che trovare un calzolaio non diventa un'operazione facilissima in giro per l'Italia. Quindi complimenti, ti auguro davvero di lavorare da qui al 2150, cioè nel senso
1: quante cose ci avrò.
0: Di che anno sei, Rossano?
1: Del 71.
0: 1971, cosa hai deciso di condividere con noi questa sera della tua vita?
1: E allora, cosa condivido? Condivido l'amore che ho incontrato nel 2014.
0: Wow, 12 anni fa, giusto? Com'è successo?
1: Sì. Ho conosciuto una ragazza, una donna in treno verso Roma, colpo di fulmine, ecco.
0: Ok. Capita fortunatamente ancora, vedi che bello. Che bello poi raccontarlo col tuo tono di voce. Sei innamoratissimo di lei.
1: 12 anni e sono innamoratissimo. Okay. Io sono da Padova, lei da Napoli.
0: Ok, Padova-Napoli, ma non vivete insieme? Cioè avete un amore a distanza?
1: No. Sì, a distanza.
0: Sale più lei, come si dice in gergo, o scendi più tu?
1: Diciamo che ultimamente sale più lei perché sono molto impegnato col lavoro. Però preferirei scendere più io perché la campagna è fantastica.
0: Possiamo salutarla? Come si chiama?
1: Letizia.
0: Ciao Letizia, c'è un uomo molto innamorato in questo momento, le fai le scarpe in gergo, no, mi auguro. Mi auguro di no.
1: Dai.
0: No, assolutamente.
1: No.
0: Che camminiate insieme con suole d'amore da qui e per l'eternità, davvero ti auguro.
1: Diciamo che non gliele faccio, gliele regalo.
0: Ok,
1: ecco.
0: Ok. Io ti porto nel 1971, quando sei nato, è una bellissima storia e si chiama Horse with No Name degli America, è una canzone che ti dedico con tutto il cuore, che poi rappresenti questo cavallo senza nome, questa galoppata verso i sentimenti che hai appena raccontato, caro Rossano, va bene?
1: Sì, perché io vivo di sentimenti, anche il mio lavoro è fatto per passione.
0: È fatto con amore,
1: Sì, diciamo che è una droga, ecco.
0: Ma che bello sentirlo, evviva gli artigiani. Ciao Rossano, kiss kiss a te, un abbraccio.
1: Ciao Stefano, kiss kiss a voi. Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ba Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss con la musica più bella, con voi protagonisti, facciamo comitiva con la musica da ricordare, le emozioni, abbiamo appena lasciato un anno una canzone. Avete mai sentito parlare della spiaggia a mezzaluna di Waikiki Beach oppure Honolulu? Vi porto esattamente alle Hawaii.
1: Ciao Stefano, io sono Massimo, ti chiamo dalle Hawaii, Honolulu. Origine siciliana di Agrigento, ti ascolto sempre perché qua siamo 12 ore indietro.
0: Wow.
1: Siete grandi, sei grande, vi ascolto da anni, dalla mattina, quindi dalla sera, per voi dalle 8-9 di sera fino alle 6-7 del mattino.
0: E
1: se potete venire qui alle Hawaii a fare un giro, a chiudere a braccia aperte. Un abbraccio.
0: Grazie davvero, che spettacolo, perché diamo il buongiorno a una parte del mondo grazie all'app di Radio Kiss Kiss. A proposito, l'hai scaricata la nuova app, che è bellissima. Ci porti in giro per il pianeta, ci ascolti da dove vuoi, interagisci con noi come se fossi qui. Qui in Italia 22:25 e suona Biagio Antonacci. No.

Onda in questi ultimi giorni, prima della pubblicazione della nuova raccolta rivisitata Confession on a Dance Floor, con tanto di inediti, e farà parte del cast dell'halftime del mondiale di calcio. A proposito, questo per quanto riguarda la finale dei mondiali, perché stanno per scattare 3 cerimonie di apertura e cerchiamo di fare un po' di ordine. Giovedì 11 giugno al mitico stadio Azteca di Città del Messico, 2 ore prima della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, che inizierà alle 21 ora italiana, tra gli artisti annunciati ci sono J Balvin, Belinda, Alejandro Fernandez e Shakira, che canterà l'inno dei mondiali, poi in italiano anche Dai Dai, peccato per l'Italia non esserci, poteva essere uno sprone anche musicale per la nazionale di calcio. Detto questo, venerdì 12 giugno a Toronto, prima di Canada-Bosnia, che si giocherà alle ore 21, è in programma la seconda cerimonia di apertura. Qui arriva Bryan Adams, ad esempio, ma anche Alanis Morissette e Michael Bublé. Nella notte tra sabato e domenica in Italia dal 13 al 14 giugno, prima di Stati Uniti-Paraguay, che inizierà alle ore 3 ora italiana, a Los Angeles si esibirà anche Katy Perry. Queste le 3 inaugurazioni ufficiali di un mondiale che già sta entrando nella storia, con visti, passaporti negati, con i serpenti sul sentiero del ritiro della Svizzera che non può andare in bicicletta a raggiungere il campo d'allenamento. Ce ne saranno di cose da raccontare, e non solo calcistiche. Something's rattled, you can't

Benissimo, loro sono i Jalis del centro Europa, Ozark Carey insieme a Manin e la Manina a cantare tempo fa I'm Your Sacrifice, anche lei in odore di nozze. Complimenti per questo splendido momento di vita che vive Francesca Michelin, la nuova strega comanda.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Prossima fermata, next stop.

0: Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Away. Kiss Kiss. Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Kiss Kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
5: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Sinclair, puoi stare tranquillo, quando c'è Stefano Piccirillo in onda ti mette la tua canzone che ricorda gli anni 80, in particolare New Shoes con I Can Wait, questa volta con la voce di Kaisa. Questa è Radio Kiss Kiss, quanto ne sai di musica, artista da indovinare questa sera. Indizio: italiano, grande amante dei tatuaggi, ne ha diversi di significato diverso, tra cui uno dedicato alla sua città e il celebre disegno di Peter Pan sulla spalla che richiama il suo legame con l'isola che non c'è. E già questa, figurati, ha frequentato un prestigioso conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove ha studiato pianoforte fin da bambino prima di passare alla musica leggera. Di chi sto parlando? Tu che sei esperta di musica, esperto di musica, che le sai praticamente tutte, qual è l'artista che dobbiamo identificare questa sera?

0: volevo fortissimamente, voglio l'erba, voglio. Intanto volevo capire un piccolo capolavoro di musica italiana che abbiamo ritrovato insieme alla comitiva di O2 e Kiss Kiss, Madame Ed King Marrakesh. Non vi si può chiedere nulla, sapete tutto di musica, identificate chiunque.
1: Identifichiamo Ultimo,
0: eccolo.
1: Kiss Kiss da Lucia.
0: Ciao, grazie davvero. Abbiamo dato un paio di cose, insomma, abbastanza conosciute alla fanbase, non a tutti, tipo il tatuaggio, il conservatorio di Santa Cecilia. Niente da fare, devo alzare l'asticella domani sera e chiedervi qualcosa di più difficile, ci sta. Prima dell'History Kiss, Purple

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Nel giugno del 1986, all'apice del successo, George Michael e Andrew Ridgeley sciolsero gli Wham con un leggendario concerto allo stadio di Wembley. George Michael decise così di affrancarsi dal ruolo di teen idol, pubblicando il suo album l'anno successivo, nel 1987. Effettivamente sorprese tutti, perché realizzò non una canzone pop, ma una canzone really country, che però ebbe lo stesso successo di una canzone pop, perché era George Michael. 1987, Fate.

Cause I Gotta Have Faith. Scusate, faccio il gobbo di George Michael perché aveva dimenticato e c'era la pausa all'interno del disco. 1987. Quanto ci manca una star del pop come lui, capace poi di stupirci con un pezzo tipicamente country per dire sì, ho fatto Careless Whisper, ho inciso Make It Big e ho fatto Wake Me Up Before You Go Go, però so fare anche altro, l'ha dimostrato con la sua enorme versatilità. Sono le 23 e quindi facciamo mezzanotte insieme, siete i benvenuti amici delle 11 e la sera a viaggiare con noi, a stare con noi mentre siete al lavoro al turno di notte o a divertirvi in una sera pre-estiva ma molto calda. Io, tu e Kiss Kiss si riparte insieme ad Harry Styles, American Girls.

Nozze d'argento per Everywhere di Michelle Branch del 2001. Se dico Branch tu pensi ma questo è scemo, perché sono 7 minuti dopo le 23 e l'artista che ha questo cognome sempre in festa, si direbbe, o comunque sempre molto chill in quell'orario molto variabile che va da mezzogiorno fino alle 4 del pomeriggio, dove sei libero di mangiare ogni cosa con la scusa di dire faccio il brunch. Io abbraccio di nuovo il nostro ascoltatore dalle Hawaii che abbiamo ritrovato questa sera con un vocale bellissimo, continua il suo viaggio all'ascolto di Radio Kiss Kiss quando lì sono le 11 del mattino, e in particolare è arrivato a Makapu Beach dove ci sono 26 gradi, non c'è quel caldo umido, e poi c'è le Hawaii da scoprire, e ci sono quei posti meravigliosi che ci illustrate ogni sera da ogni parte del mondo. Tra poco ci occupiamo di mare ma in modo diverso, molto musicale. Prima però c'è Rocco Hunt con La più bella del mondo.

Bella del mondo, sei in comitiva Io Tu e Kiss Kiss. Quanto Mario avete illustrato via WhatsApp in questa sera di Io Tu e Kiss Kiss, appunto, e il mare è l'ispirazione di tanti artisti che hanno composto hit di successo. Prendi Enrico Ruggeri, che ha scritto il testo del Mare d'inverno in una località che si chiama Marotta nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino. Lucio Dalla, legato visceralmente alle isole Tremiti, ha scritto brani indimenticabili come Com'è profondo il mare, oppure 4 marzo 1943, proprio vivendo a contatto con l'acqua. Insieme a Francesco De Gregori, pensate, ha dato vita a Ma come fanno i marinai, nata in gran parte durante i loro viaggi in barca a vela, per non parlare di Franco Battiato, che ha scritto per Giuni Russo l'iconica Un'estate al mare, oppure la sua Summer on a Solitary Beach, è attinto spesso dalle estati trascorse sulla spiaggia solitaria di Milo alle pendici dell'Etna, per non parlare di Pino Daniele. Guardi il mare e fai una canzone.

0: Kiss a te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Kiss a te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero.
1: È amore vero. È amore vero. È amore vero.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss, kiss. E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Kiss, kiss. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Kiss, kiss.
8: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina. Puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

Nei piccoli borghi, nei paeselli, ci sono le sentinelle, non sto scherzando, cioè le persone che sono all'interno di quella frazione o contesto piccolo a livello di borgo si conoscono tutte. Appena arriva un'automobile nuova, no, davvero, eccetera. Perché c'è sempre qualcuno che dice: ma chi è questo qua? Chi è lo straniero? Intanto Benny da Liverpool mi scrive: non è Honolulu, ma fa scena, è bellissimo, c'è ancora un bagliore di luce, questo solstizio in arrivo. Teddy Swims Lose Control.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Non vedevi l'ora, neanche io. Ci immergiamo in un mare fatto di emozioni, ricordi, canzoni indimenticabili, ma anche da imparare per le nuovissime generazioni, e vi piaceranno tantissimo. Vi porto subito negli anni 80. Questa sera, costumi da bagno, mare, la sgambatura ultra alta, i fianchi venivano scoperti fin sopra l'osso iliaco per allungare visivamente le gambe. Poi c'era anche il monokini, cioè il costume intero con aperture laterali, con l'oblò sui fianchi, tanto per intenderci, o sulla pancia, uniti solo da anelli metallici oppure di plastica. In tutto questo andare in spiaggia ci fu una lettera d'amore incredibile, scritta, cantata, composta da Chris Rea, intitolata Josephine. La canzone è una dedica d'amore, una lettera in musica scritta per la sua prima figlia, chiamata appunto Josephine, nata un paio d'anni prima, nata dal desiderio di cantare e di esprimere il suo affetto e la sua vicinanza quando Chris Rea girava il mondo, grande protagonista della musica internazionale. Lo riconoscerete subito con questa voce profonda, un po' rauca ma baritonale. Josephine, I'll send you all my love. Tra l'altro, canzone che visse due volte. Qui ascoltiamo la versione originale. Lanciamo la pallina e c'è la roulette stasera. Per dirci l'anno, puntiamo l'anno giusto, dai.
0: 1985.

Love con Josephine di Chris Rea. Siamo tornati nel 1985. Radio Kiss Kiss era una bimba, aveva 9 anni, nata nel 1976. Radio Kiss Kiss che festeggiamo tutte le sere all'interno di 50, canzone che visse 2 volte, anche perché 3 anni dopo, nel 1988, venne pubblicata una versione club, non proprio unz, però piuttosto ballabile, che ebbe un successo nuovo e ancora più fresco rispetto alla versione originale. Poi tutte queste emozioni che state vivendo io le sento addosso. Mamma mia, quanto tempo! Ero una bimba, ero un bimbo, andavo alle elementari, piuttosto già avevo la prima fidanzatina, e questo è lo scopo di 50, di farvi vivere quei tempi e poi fare le differenze con oggi. Come si cambia, cantava Fiorella Mannoia. Gli amori degli anni 10, quelli pop e musicali, ad esempio Shawn Mendes e Camila Cabello, Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Siamo alla fine degli anni 10 e c'era l'esplosione già da qualche anno di un personaggio chiamato Ed Sheeran, che se fosse vissuto in età adulta negli anni 70-80, secondo me avrebbe avuto lo stesso successo, per la sua semplicità, per la sua tranquillità, per essere un po' l'antidivo diventato divo per eccellenza. Si circondò di tanti amici, vedi, ho nominato Camila Cabello, che arrivava fresca fresca dalla storia appena iniziata con Shawn Mendes, anche Cardi B, un terzetto d'attacco per un singolo che sfondò ovunque, intitolato South of the Border. Ma esattamente che anno è? Giochiamo con la musica, puntiamo, vai! Due.

I tre nel 2019 giocavano a fare un po' i James Bond della situazione in chiave ironica. Il South of the Border non era una linea di confine con il sud degli Stati Uniti, ma una situazione piuttosto pericolosa. 50 torna tra poco, subito la nuova di Malika Yan. Si chiama Una possibilità.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss Kiss.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,90 euro. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Ilia.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Pensa, fa così caldo che il croupier della roulette di 50 è in costume da bagno, devo dire, anche in versione kitesurf. Abbiamo tutta la spiaggia davanti a noi in questo momento, vi facciamo sognare, possiamo sognare anche noi. Da uno studio festeggiando i 50 di Radio Kiss Kiss 1976-2026, ben trovati da Stefano Piccirillo. Intanto vi porto nei 90, quando c'era un calciomercato, ma sì che calciomercato. Zinedine Zidane, prelevato dal Bordeaux, passava alla Juventus. Pavel Nedved arrivava alla Lazio dalla Sparta Praga e poi Hernan Crespo, preso dal River Plate, passò al Parma. Lilian Thuram, il papà dei due fratelli che ora giocano a calcio, comprato dal Monaco, andò a formare una difesa insuperabile con Buffon e Cannavaro, che bisogna sempre annunciare così, in quel di Parma. Per quanto riguarda invece la musica, una donna di personalità incredibile, un inno rock alternativo sulla ricerca di autenticità, sincerità. Il brano riflette sulla confusione e anche sulla disconnessione personale, per poi arrivare a dire: io devo fare ciò che mi rende felice e devo fare anche ciò che rende felice te, mio caro amato. Sheryl Crow con If It Makes You Happy. Gira la pallina, chissà che anno è a questo punto. E io un'idea ce l'avrei, secondo me è
0: 1996.

0: Io so che stai pensando ad una sola persona in questo momento, Emanuela Fogliero, perché era la colonna sonora dei bellissimi appuntamento imperdibile per tante decadi, e queste sono le decadi musicali di 50 qui su Radio Kiss Kiss, la musica più bella di tanti anni in questa luna calante, in questa sera quasi d'inizio estate, dove c'è il bacio celeste tra Venere e Giove con Mercurio in ottima osservabilità, quindi tutte le vibes positive e belle che ci fanno parlare di un pezzo che vi scatenerà. Pensate, originale del 1964 con la voce di Nina Simone, poi la trasformazione rock del 1965 con una band chiamata The Animals che rivoluzionò il pezzo sotto la guida di un cantante, si chiamava Eric Burden. Però la svolta disco definitiva, e siamo negli anni 70, Leroy Gomez e la sua band Santa Esmeralda. Che anno era, dai?
1: 1977.

che poi anche in Kill Bill, cioè canzone che ha vissuto milioni di volte, e poi l'ultima tentazione dell'animatore radiofonico anni 70, dire su Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, Money! È un classico, davvero. Ci siamo divertiti molto anche questa sera, siete stati bene, domani ritornate, mi raccomando, dalle 21 alle 24 per fare insieme a noi comitiva Io, Tu e Kiss Kiss, grazie al maestro Viola in regia, ma non è finita qui, vi posso mai lasciare così, dire ciao Kiss Kiss a tutti da Stefano Piccirillo. Vi lascio con la canzone delle canzoni del 1995, Giorgia che vince Sanremo, Come saprei amarti io.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola, dai maestri della musica più bella. La notte vola!
2: Yo everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto. Quando

la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa al ritmo di musica.

Kiss Kiss. La musica più bella.